giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: colazione partiamo questa mattina con Francesco Gabbani, Occidentalis Karma, alle 16 minuti. Beh, lui spesso posta i video in cui va con la sua mountain bike sui colli toscani, anche perché è talmente bello il panorama da quelle parti che, beh, a piedi, in moto, in bicicletta, va sempre bene.
1: È in zona Apuana, insomma, alle spalle ce n'ha per divertirsi con la mountain bike, ma insomma in Toscana in generale si trova un po' di tutto. Ma veniamo a voi, cari miei sportivi della domenica, ma anche del giovedì mattina, 331 80 90 101. Io quando arrivo la mattina da casa mia qua non vedo altro che gente che corre,
2: di tutti
1: i tipi, di tutte le età, di tutte le fattezze,
0: braccia rubate ai cuscini,
1: grande
2: gambe
1: invidia,
2: rubate alle lenzuola anche.
1: E quindi dai, sono ansioso di sentirvi.
3: Buongiorno. Vai. Banda, io 2010 maratona di Lucca, 2,59 euro dopo 8 anni di allenamento. Ciao a tutti, buona giornata e buon lavoro.
0: Stai
3: ciao
0: ancora correndo, però.
2: È vero, sì, non si è ancora ripreso. Senti che fiatone che
1: si
2: aveva.
1: Sta preparando per la prossima nel 2030.
0: Magari deve ancora arrivare al traguardo. Inizia la maratona di Lucca 2010.
2: Comunque
0: sta arrivando,
2: sotto le 3 ore, è buono. Ragazzi.
1: È buono, sì.
0: Fate conto che Luca Terenziani, domenica, dicevi, l'ultima domenica, 30 agosto, ha terminato a Santa Teresa di Gallura il suo viaggio lungo il sentiero Italia-Cai. Stiamo parlando di 7.000 chilometri, 300.000 metri di dislivello.
1: Boia.
0: Ci ha messo 470 giorni, però è arrivato, partendo dalle montagne del Friuli.
2: Mi sono stancato a sentirla la storia.
0: Dal Friuli alla Sardegna,
1: mamma mia,
0: tanta roba. Ma anche voi
1: a piedi.
4: Ciao Ero 101, dopo un intero anno di sacrifici, prestiti e brutta esperienza a livello calcistico, sono riuscito a segnare il gol decisivo che ha regalato la promozione alla squadra, ed è soltanto l'inizio per iniziare un nuovo percorso.
0: E via.
1: Cavolicchio, ma dici il campionato, la squadra, cioè, siete parchi di notizie. Bene.
2: Peccato, è chiuso il mercato, se no la Juve un attaccantino in più ci
1: ma anche tra gli svincolati, vabbè, andrebbe bene lo stesso. Va bene, un'amica adesso.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io sono Sonia e quest'estate con mio marito Franco non vedente abbiamo vinto i campionati italiani paralimpici a Rimini di danze standard.
0: Wow.
2: Bello. Bello.
1: E qui veramente
2: questa è una bella storia.
1: Noi vi facciamo la ola, idealmente, fantastico. Poi bello le discipline sportive, no? Perché c'è stato anche un fiorire, no? Non solo di leghe, ma di campionati, di discipline, lo sport paralimpico che ha fatto passi da gigante, del cui movimento e di cui successi siamo naturalmente.
0: Le Olimpiadi l'anno scorso sono state meravigliose.
1: Sì, assolutamente. E andiamo su due ruote.
0: Torniamo,
1: perché,
0: sì.
2: Scusate, gli europei di quest'anno hanno fatto schifo. Cioè, abbiamo vinto il medagliere.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì.
2: Il medagliere europeo, ragazzi.
1: No, per batto, andiamo.
6: Buongiornissimo banda di matti, Fabio D'Aglio, provincia di Brescia, ciclista, partito la mattina alle 5 dalla provincia di Brescia in Francia Corta, fatto passo gavia, passo tunale, passo aprica per un totale di 305 km e 4000 metri di dislivello e wiwa.
0: Io l'ho fatto in macchina l'altro giorno, ero stanca.
2: Ma non vale così,
0: lo giuro. Il tunale è tanta roba.
1: No, perché gavia te lo regalano. Te lo ricordo, lo feci con mio padre negli anni 70, ci si fermava ogni 2 chilometri a mettere l'acqua nel radiatore, mamma mia. Vabbè.
0: Rifugio, sciottino, no?
1: Il radiatore che era bucato, lo faceva lui lo sciottino.
0: Esatto.
1: Abbiamo tempo.
7: Buongiorno Radio 101,
1: sì.
7: Io sono Giuseppe, chiamo da Udine.
0: Ciao,
7: ho fatto Udine-Torino in bicicletta in 8 tappe. Arrivederci, grazie.
8: Quest'estate con quel caldo fotonico che c'era ad agosto.
0: Ma era la moglie che secondo me ha dovuto dire. Esatto.
1: L'integrazione infatti.
0: Ha fatto l'integrazione. Sì, in realtà con il caldo fotonico di quest'estate l'impresa
2: sportiva. Sopravvissuto, bravo.
9: Oh, buongiorno bandissimi.
0: Ciao bandissimo.
9: La mia grandissima impresa è stata riuscire dopo una giornata di lavoro sotto il sole, il caldo che era ieri, portare i miei 2 figli alle giostre del paese che io odio e non sopporto. Ma ce l'ho fatta. ce l'ho fatta. Grande. Perché la moglie ha detto arrangiati tu. Ciao.
0: Ma bravi, così vivere lo sbattimento come sportiva, fosse un'impresa però. Sportiva.
2: Ah, quindi come
0: arrivi
2: se fosse.
0: Alla fine l'hai fatto. Vabbè. E ti senti un atleta, un campione.
1: Diciamo che in mancanza di imprese sportive tradizionali, esatto. Va bene anche la fatica di portare due belve scatenate alle giostre.
0: Purtroppo ancora non vi possiamo raccontare l'impresa sportiva di Paolo Dini di quest'estate, perché gli abbiamo promesso che non la spoileriamo, lui ha promesso che non la racconta. Ma e quindi la sentirete lunedì.
1: È impresa fantoziana perché sportiva, vabbè.
0: Microfoni, la banda di R101 in onda fino alle 9, la vostra impresa sportiva, mandatecela.

0: Fire con Lulu e Take That su R101, e R101 è la radio ufficiale delle date italiane del Dreamers Tour 2027 dei Take That. Sul nostro sito r101.it ci sono tutti i dettagli e c'è anche una bella sorpresa esclusiva di noi di R101 che riguarda proprio i concerti dei Take That. Ma anche quest'anno siamo la radio ufficiale del volley femminile.
1: Ecco, e allora noi per rinsaldare questo legame anche fortunato, insomma, devo dire, per chi ci crede,
0: è andato benissimo,
1: non per merito nostro, ma insomma nel 2024 medaglia d'oro alle Olimpiadi, all'altro anno ai Mondiali, siamo in pieno svolgimento degli europei e qui mi taccio. Diamo il benvenuto a una grande pallavolista che adesso è passata dalla parte microfonica dello sport,
0: perché
1: è una delle voci femminili di Rai Sport che segue il nostro glorioso volley femminile, vincitrice di uno scudetto con Busto Arsizio, è stata un grande muro, era nel ruolo centrale, ci spiegherà anche, nonostante il suo 1,82 m, perché era una delle più basse, ma sicuramente efficace. Ha messo
0: amica
1: su
0: di Cristiano Militello.
1: Sì, non fosse altro per il cognome e anche per le origini. Benvenuta alla banda di R101, Giulia Pisani. Buongiorno.
2: Grazie.
3: Ciao,
2: mille.
3: Buongiorno.
2: Ciao, un piacere, Giulia, essere qua. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Io
1: ciao.
0: Sono tra due Pisani, quindi, in questo momento.
2: Oh,
0: ufficialmente.
2: Yeah.
0: Sì.
4: Poi, il livornese non c'è a casa.
5: Meno male che a casa il livornese del 30.
1: Beh, va bene. Però abbiamo anche il noto Matteo Torre, e quindi abbiamo Torre, abbiamo Giulia che è alta, vabbè, possiamo fare anche la cartolina dove Matteo tiene, hai visto, tiene la torre obliqua, possiamo anche fare
0: quella sui
1: foto
0: social
1: là.
0: Oggi qualche foto con Giulia Pisani sicuramente la posteremo, seguiteci anche lì.
1: Allora,
0: buongiorno Giulia.
2: Buongiorno. Bello essere qua, che bella energia. Io non sono mattutina, grazie Cristiano dell'invito, però insomma,
0: sì, la volevo
2: dormire
0: volta,
2: magari un po',
0: diciamo,
2: più
0: pomeriggio, un aperitivo.
1: Per fortuna,
0: ecco,
1: alloggiava qui vicino. Allora, beh, innanzitutto andiamo subito sull'attualità, poi veniamo anche a te, ci racconti meglio, insomma, come è stato questo passaggio da essere sotto rete a essere, diciamo, poi dietro un microfono e dietro una telecamera. Le nostre ragazze ieri, quarto di finale, anche abbastanza sofferto contro la Svezia, però abbiamo preso il pass per la semifinale. Come hai visto le ragazze e come stai vedendo questo torneo, che prima abbiamo ironizzato sul nomadismo sui giochi dei nomadi, ma ormai i tornei, sia quelli del calcio e di tanti sport, oramai in quanti paesi lo stiamo giocando questo europeo
2: questo
1: di volley?
2: Questo 4.
1: Ecco, in 4 paesi.
2: Esatto, tra cui appunto noi siamo state con le nostre ragazze in Svezia,
1: sì.
2: Ieri eravamo a Brno in Repubblica Ceca, ora ci trasferiamo a Istanbul in Turchia.
1: Ieri ci ha salvato un po' Paola Egonu, 27 punti, insomma, ecco, però c'è stato da tribolare, no?
2: Mamma mia, ieri, poi io sento ancora tantissimo le partite e conosco...
0: Le vivi come se fossi ancora sul campo.
2: E quindi anche in telecronaca, insomma, faccio fatica a trattenermi, e sia io che con Marco Fantasia, insomma, siamo un bel duo. E siamo molto affiatati e spingiamo, no, le nostre ragazze insieme al pubblico sicuramente. E abbiamo fatto fatica, era tanto tempo, è stata la prima volta all'europeo che abbiamo fatto così tanta fatica. Secondo me in un certo momento si poteva mettere davvero male, i sei malli lasciamo al caso, abbiamo vinto.
0: L'adrenalina anche in quel caso aiuta.
2: Sì, io penso che ovviamente tutta la pressione era dalla nostra parte, uh-huh, e forse è stata la prima volta che abbiamo fatto fatica ad accettare che non ci venissero le cose, che loro ci difendessero molto. Questo secondo me è che venisse quasi tutto semplice a loro. Questo ci ha infastidito, secondo me ha creato un po' d'ansia, di paura, anche se loro lavorano tanto dal punto di vista mentale con Velasco nel rimanere, come dice lui, nel qui e ora,
0: mm-hmm,
2: hanno perso lucidità, gliel'ha ricordato tante volte, però insomma non è mai semplice in quelle occasioni.
1: Certo.
2: Quindi insomma, bene, dai, no, semifinale staccata.
1: Bene, il nostro avversario la conosceremo oggi, se non sbaglio, e uscirà tra
2: Olanda e Polonia.
1: Tra Olanda e Polonia e le nostre avversarie di ieri, insomma, lo ricordiamo, erano le ragazze svedesi che hanno fatto comunque una grande partita.
0: E possiamo già annunciare che sabato 26 e domenica 27 settembre Conegliano, Scandicci, Milano e Novara apriranno la stagione della pallavolo femminile a Courmayeur Sports Center per la terza edizione della Courmayeur Cup, torneo amichevole organizzato dalla Lega Volley in collaborazione con la Volley Grand Commit Aosta.
1: Sì, è stato un piacere per me presenziare l'anno scorso una mattinata su Rai Sport con tutte le ragazze.
2: Un po' freschino, Cri?
1: Sì, ti ricordi?
2: Era, il clima era un po' freschino.
1: Che bello.
0: Non fate pensare al fresco
1: mi
0: in questo momento.
1: Mi venne un colpo della strega nella mia schiena di cristallo, dove voglio ringraziare ancora il fisioterapista di Novara che mi fece un siringone dopo questa mattinata, però fu molto divertente perché le ragazze erano fresche di titolo mondiale e sì, quindi poi lì barammo il calendario eccetera eccetera.
0: Cioè, così, la Piso rimane qui con noi, la Piso è il tuo soprannome ufficiale, giusto, l'abbiamo scoperto oggi, per questo che la Piso Summer Camp
2: sì, il Piso Volley Camp, il mio camp estivo. Guarda, sono molto orgogliosa, devo essere sincera. Sono partita da 33 ragazze.
0: Meraviglia. Quindi, tra poco ce lo racconti e ci dirai anche quello che ci stanno raccontando i nostri amici oggi, ovvero qual è stata la tua più grande impresa sportiva. Prima The Weeknd con Dancing in the Flames, e tra poco di nuovo qui.

0: Dualipa con
1: come la risata.
0: Perché si perde il Tortorella Challenge, ma poi glielo facciamo risentire.
1: Sì, certo.
0: Recupererà anche il nostro Paolo Dini
1: con
0: perché
1: calma.
0: Inizia adesso la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Può succedere, quando ci sbagliamo succede.
1: Ma quando mai?
0: Quando abbiamo due giudici di gara della caratura di Mila e Ciro.
2: Ma quale caratura? Noi siamo per la pallavolo.
0: Oggi
2: non per la caratura.
0: La volley sarà protagonista qui a R101 poco dopo il Tortorella Challenge. Quindi sorbitevelo e poi.
1: Sì, io tremo già perché vedo che la pattuglia dei concorrenti si infoltisce sempre più. Storicamente abbiamo iniziato con tre, come tutti i giochi, va bene, tutti i game del mondo. Ok, poi sono diventati quattro, vedo già cinque meschini messi in fila, va bene. Noi siamo pronti per cominciare. Mila e Ciro in giuria.
0: Tutto parte dal fatto che ho fatto una gara con la mia doccia ieri.

0: Ho perso clamorosamente perché ho gettato la spugna.
1: E sai che alla terza, alla prima e alla seconda no, alla terza fa veramente vomitare.
0: Grazie, Cri, allora potrei vincere oggi. Chissà Diamine. Se qualcuno è riuscito a fare peggio di me, sentiamo.
1: Sicuro. Vai.
2: Cosa fanno sedano, carota e cipolla sul tetto?
0: Cosa fanno?
2: Un soffitto.
1: Vabbè, voi capite, vero? Sì. Mi siete vicini. Questo è solo l'inizio.
0: Solo l'inizio.
1: Fate 3 minuti.
3: Buongiorno, banda, Francesca D'Alecco, al banco dei formaggi.
0: Sì.
3: Buongiorno, mi dà un pezzo di formaggio? Dop? Ma no, adesso. Ciao.
4: Bella, questa è bella.
0: L'avevo detto, eh.
4: Lo
0: chiediamo noi.
1: Vabbè.
0: E poi ci becchiamo. Vabbè. Anche questo.
5: Chiara, pensa un po', io tutte le mattine faccio una gara col mio rubinetto.
0: Dai.
5: E vinco sempre perché lui perde. Vabbè. Ciao, bentornati, Piero da Fasano.
0: Bentornato a te, Piero da Fasano.
1: Manuale della barzelletta, pagina 18, libro uscito nell'84.
0: Ma il tiki-taka è la risposta, è la velocità di pensiero dei nostri amici, come quella di Mila e Ciro.
1: Confidiamo tutto negli ultimi due.
4: Ma perché questa canzone qua di Vincenzo De Luca non è nostra?
0: Si lamentano i nostri giudici oggi. E allora speriamo di puntare tutto sul quarto ultimo sfidante.
6: Per me la più brutta.
0: Penultimo. Vai.
7: Ciao R101. Sai perché due gocce d'acqua si assomigliano tantissimo? Perché sono appunto due gocce d'acqua.
0: Bella questa.
7: Ciao R101.
0: Perfetta questa.
8: Ma veramente.
1: Non si può neanche dire largo ai giovani, perché sono peggio. Quelle dei giovani sono peggiori degli adulti.
0: Ultimissimo.
6: Per me la più brutta mai sentita.
0: Vai.
6: È cosa fa un cane con un trapano? Bauca il muro. Ciao mia. Costantino da Milano.
0: Hai ragione, Costantino.
1: Se posso esprimere la mia, c'è stato un rientro dalle ferie.
8: Sì,
1: secondo me terrificante. C'è un livello
8: terribile,
1: agghiacciante, veramente. È quella bruttezza che fa il giro.
0: È perfetto.
1: E diventa quasi bella nella sua essere.
4: Scusate.
1: Va bene. Mo so,
4: ma voi siete
1: vostri.
4: Sicuri che la nostra ospite Giulia Pisani rimanga dopo questa cosa? No, così facevo bene.
0: Ospite così.
1: Va bene, li abbiamo messo accanto il nostro
8: abbiamo tenuto segreta per un'ora e un quarto. È arrivato Ciro.
1: Certo.
8: No, è arrivato Ciro.
4: Allora dobbiamo dirlo questo vincitore?
8: Forse
0: certo.
8: È meglio
0: così, andiamo avanti.
8: And dobbiamo dirlo proprio.
2: Sedano, carota e cipolla sul tetto. Un soffitto.
0: C'è qualcosa bella. Che non va. Questa era troppo bella. Non ha senso bella. Che vinca la battuta più brutta del giorno. Però paghiamo due giudici ogni giorno. Quindi lasciamo questa responsabilità.
1: Che anche il nostro concorrente si butti dal soffitto. Insomma, quanto prima. No, ci siamo noi sotto a raccoglierlo. Bene, quindi vabbè, oggi bruttissimo, quindi niente, domani zoppiamo.
0: Beh, domani è venerdì, chiudiamo la settimana con l'ultima tortorella challenge. State con noi.
4: Vabbè.
1: E via.
0: No, volete andare avanti ancora un po'?
8: No,
0: adesso arriva l'ospite.
8: Dai,
0: state con la banda di R101.

0: Company, Clean Bandit, Zara Larsson su R101, mentre qui sì, stiamo dirigendo verso il Kirghizistan, ragazzi. È lì che sono appena iniziati i sesti World Nomad Games.
1: Cioè, di che si tratta?
0: Un'edizione pazzesca quest'anno, inaugurata nel giorno dell'indipendenza del Kirghizistan. Ci sono 43 discipline che uniscono sport tradizionali e competizioni intellettuali. Per esempio, c'è il wrestling a cavallo.
2: Come si fa?
0: Ah boh,
2: wrestling a
0: cavallo. Un John Cena che si lancia a cavallo su.
2: Come è possibile?
1: Beh, si incrociano i cavalli e uno piomba addosso all'altro.
2: Vabbè, ma
0: c'è il cockboru.
1: Coco?
0: Il cockboru. Una sorta di polo a cavallo nel quale due squadre si contendono una carcassa di capra.
1: Ah sì, l'ho visto. Vabbè.
0: E cercano di portarsela nel loro taikazan. Sì. È un cerchio che rappresenta la porta avversaria.
1: Sì, sì, sì.
0: Insomma, sono tutti sport un po' così e non
2: illegali. Ho visto tutti illegali per il momento.
0: Sì, no, vabbè, ma di
1: cose meno trucide.
0: Ma noi abbiamo contattato uno degli atleti che in questi giorni.
2: È come perdercelo.
3: Buongiorno.
0: Si chiama Izar.
3: Buongiorno, come stai?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno da Izar.
1: Ecco.
0: Come stanno andando i Nomad Games?
3: Il problema è che ancora gli atleti non trovano che si fa. Non sanno dove.
2: Non sanno dov'è, ma in effetti io volevo chiederlo. Dove si trova il KG?
1: Aspetta, si sta informando.
3: Io sono il re dei balconi, Izar.
1: No, dei Balcani?
2: Che
1: poi non c'entra niente, insomma. Dei balconi.
3: Però qui è iniziato tutto bello. Ci piace. Sta andando tutto bene. Perché ci sono tutte le discipline sportive.
2: Sì.
3: Ve le leggo?
0: Vai.
3: Furto in alto.
0: No, bello.
3: Questa nostra disciplina.
2: Sì.
3: Lancio di rame.
2: Va bene, quello
1: sì,
2: ci sta.
1: Altri luoghi comuni, pericolosi direi. Sì.
3: Poi abbiamo sci di fondo cassa.
0: Sì.
1: Questo io potrei dire la mia, secondo me.
2: Su questa sport. D'estate poi.
3: Poi anche abbiamo il bob.
0: Bob in Kirghizistan. Ah, c'è la neve quindi in Kirghizistan.
3: No, il nostro amico esperto di lucchetti che viene qua. Bob! Bob! Qua.
2: Sei proprio scemino.
0: È vero.
3: Poi abbiamo 100 metri con roulotte.
1: Ok. Un uomo che tratta
0: esatto.
1: La roulotte.
3: Certo.
0: Lei è campione di cosa, Izar?
3: Io di tiro del vecchio elettrodomestico.
2: Smetta, basta.
1: Quando lo fai? A Capodanno quello.
0: Certo.
3: E poi 600 del vecchio materasso. Allora. E i nostri premi? No, ovviamente.
0: Sì, i premi, siamo curiosi.
3: E non ci sono più.
2: Sono già spariti.
1: Accidenti.
0: Piantatela.
2: Così l'abbiamo chiusa bene. Sentite.
3: Io sono dente d'oro.
2: Sì, quello del
3: 2026.
1: E anche Paolo Dini qui avrebbe potuto dire la sua.
2: Non possiamo ancora dire nulla, però.
3: Quando torna quello là?
0: Lunedì.
3: Allora torna anche
0: il suo compleanno, tra l'altro.
3: Davvero?
0: Sì.
3: Non lo so, vediamo. Grazie ragazzi.
0: Grazie
3: a voi.
2: Vediamo l'ora di perderci questi campionati mondiali nomadi. Beh, che hanno anche un loro inno, questo ovviamente.
4: Quel bambino che
2: per chiudere tutti gli stereotipi.
3: Giusto.
0: Scusate. L'inno che cantano all'inizio. Mano sul cuore.
1: Per gli amanti della geografia, volevo ricordare dov'è il Kirghizistan.
0: Dov'è?
2: Lo vorrei attaccare con due carri armatini verdi.
3: Accanto a Turkmenistan, Kazakistan, tutti quelli che finiscono per Stan.
1: Allora,
3: però
1: è sotto il Kazakistan, alla destra dell'Uzbekistan e sopra il Tagikistan.
0: Abbiamo geolocalizzato anche.
1: Siete più
0: i World Nomad Games.
2: Adesso sì.
1: È davvero, però è così.
3: Lo sapete chi lo canta l'inno nazionale nostro?
2: No, chi? L'ha già detto.
3: I ramen.
2: Ah, ecco. Beh.

0: The Weeknd su R101 alle 8:35, quando qui con noi c'è la Piso, Giulia Pisani, ex pallavolista della Nazionale, che ora ci racconta qual è per lei l'impresa sportiva più grande.
1: Allora, io ho avuto la fortuna di vincere tanto, non ho giocato tantissimo, ho smesso a 27 anni, però ecco, se devo dire, ho vinto un titolo mondiale con la Juniores, la nazionale under 19.
2: Così, tanto per ridere.
0: Sì, ecco.
1: No, è stata la prima volta per quella categoria e abbiamo battuto il Brasile in finale, dove il Brasile è venuto appunto durante l'estate a fare le amichevoli in Italia. Ne abbiamo fatte 10, ne abbiamo vinte 0. E quindi gli abbiamo regalato la sconfitta nel momento decisivo.
0: Erano troppo sicuri di sé.
1: E quindi quella. E poi il triplete con Busto per me è stato incredibile.
0: Il triplete è sempre il triplete.
2: No, infatti,
0: vero,
2: mi stava simpatica Giulia fino a un secondo fa e ha rovinato tutto con quella parola. Attenzione, perché di parole ce ne sono molte anche da parte dei nostri ascoltatori per la nostra Giulia. Sentiamo.
3: Quindi scusatemi, ma Giulia Pisani è diventata la signorina Tajima di Mille Ciro.
2: Sì,
4: dipende, sì.
5: Sì, in un certo senso volevamo alzare un po' l'asticella, ma se vi piace dipingerla così, diciamo che Giulia...
0: è un altro modo per dire voce Rai della pallavolo femminile, dai.
5: Naturalmente. Oh, leggo anche che sempre tu hai fatto tutta la trafila delle nazionali, dall'under 18 fino a 5-6 anni nella nazionale maggiore, il tuo ruolo era centrale, hai vinto anche un premio, un campionato europeo, mi sembra giovanile, come miglior muro.
1: Sì.
5: Se non sbaglio, e ci raccontavi che insomma, quella che sta sotto rete, quindi diciamo lì in prima linea, che si dovrebbe alzare 1,82 m, che per me, per Peppino, siamo già a livelli altissimi, ma che nello tuo sport, ad esempio, la tua omologa nazionale di oggi, ad esempio Sara Farr, che invece stacca un bel 1,90 m.
1: Sopra, non, sicuramente 95, anche Anna Danesi.
5: Ecco,
1: è la nostra
0: capitana. Il muro del Brasile dall'altra parte quanto era alta?
1: Ah, guarda, io ho avuto la fortuna che sono sempre stata molto veloce con i piedi, reattiva, saltavo, perché se no erano cavoli.
5: Poi ho un'altra cosa che ci ha fatto simpatia fuori onda, che la raccontiamo, che Giulia ci raccontava che in realtà non c'è stato un momento vero e proprio di trapasso tra la sua carriera sportiva e quella poi televisiva di cronista, anzi tutto si è svolto nel giro di una settimana, quindi ha dovuto fare un tirocinio molto rapido fatto di prove in cameretta, cioè Giulia Pisani ascoltava delle telecronache e quando finiva di parlare la prima voce provava ad attaccarsi lei con un commento, e quindi chi passava e ti sentiva dalla cameretta.
1: Guarda, mia mamma una volta veramente ha bussato, fa: tutto bene.
0: Che stai facendo? Con chi parli soprattutto?
2: Io continuo a fare così per fare la radio, tra l'altro, qua in cameretta mia.
0: Vero.
5: Trasmette Riccardo, appunto, e quindi in famiglia ancora non l'hanno digerita. No. Senti, va bene, questa è una squadra, insomma, c'ha un po' uno stellone, abbiamo delle giocatrici fantastiche un po' in ogni ruolo, ma tu quando hai iniziato chi era la tua atleta di riferimento, insomma, la tua...
1: Allora, nel mio
5: magari
1: ruolo...
5: magari hai iniziato a fare la pallavolo perché dici io voglio diventare come lei, c'era qualcuna.
1: No, ma rido.
0: È un po' di imbarazzo.
1: Perché io ho iniziato a giocare perché mio nonno mi ha portato in palestra, proviamo pallavolo, ma perché io facevo ginnastica artistica, la maestra mi faceva piangere e non ci volevo più andare. Quindi non sono stata una Mille Sciro, il campione, no. No, ma adesso cambiamo sport.
0: La stessa cattiva, quella di pallavolo, era molto simpatica e dolce, e alla fine è stata una gran fortuna.
1: Quindi, dai, è andata così, ecco.
5: Va bene, e quindi adesso invece ti trovi nella fase in cui alle tue ragazze l'estate, insomma, insegni anche, no?
1: Sì, io innanzitutto ci tengo, questa è una bella occasione per ringraziare il mio staff. Ho avuto la fortuna di avere uno staff di grandissimo livello, perché sono tutti allenatori che allenano o settori giovanili importanti oppure anche la Serie A, e questo è molto importante perché vogliamo comunque dare un buon livello. È un camp di alta specializzazione, sono ragazze che vengono da tutta Italia. Quest'anno abbiamo fatto il nostro di record di 250 ragazze.
5: Beh, wow. Partendo da una trentina qualche anno fa, questo te dici sempre ho avuto la fortuna, ma insomma c'è anche la bravura poi nella vita, no?
0: Piso Volley Camp, sì, che fa dei summer camp di pallavolo.
1: Esatto.
0: Bene. Grazie a Giulia, allora, Pisani per essere stata con noi.
5: Continuiamo a seguire le imprese delle nostre ragazze e la Lega Volley Femminile, perché R101 è radio partner, e quindi questo è un altro ottimo motivo per seguire e per fare il tifo a partire dalla semifinale. Grazie Giulia, in bocca al lupo.
1: Grazie mille a voi e seguiteci.

0: Ironic con 4 Alanis Morissette nella macchina, nel video ritrovato sul canale 67 del Digitale Terrestre. È lì che potete anche guardare la nostra musica, vedere la banda di R101 in diretta anche in TV. 7:28, abbiamo scoperto di avere un sacco di sportivi. Oggi ne avremo una ospite qui da noi,
1: sì,
0: grandissima,
1: sì,
0: ospite
1: del mondo del volley. Vi anticipiamo questo, e però veramente abbiamo aperto il 331 80 90 101, e siete arrivati ancora sudati, ancora qualcuno trafelato dalla vostra ultima esperienza sportiva trionfale, va bene anche la penultima. Andiamo a sentire qualcuno di voi. Vai.
2: Buongiorno banda, io questa mattina ho fatto un'impresa colossale. Andato dal Passo del Cuscino al Pian del Water in 20 minuti, ce l'ho fatta. Buona giornata.
3: 20 minuti, oh.
1: Strisciando ci è andata.
3: Quanto è grande sta casa?
0: Pian del Water.
3: Lui abita a Versailles.
1: Vabbè, andiamo sulle robe vere qui.
4: Buongiorno banda, è Wiwa.
0: Ciao.
4: La più grande impresa è stata fare il Cammino di Santiago, 798 chilometri.
0: Wow.
4: Dopo 8 anni mi farò ancora mai più.
0: C'è ancora l'acido lattico.
3: Le bolle
1: 8 anni che l'ha fatto, ci ha messo 8 anni, non ho capito.
0: Effettivamente ho ancora l'acido lattico da quest'estate, sono sul versante di una montagna dove non si vede il tramonto, intorno alle 7 scompare dietro la montagna, quindi ho dovuto fare 1500 metri di dislivello, non sapendo di doverli fare, di corsa, per riuscire ad arrivare in tempo a vedere queste eclissi. La benedetta eclissi del 12 agosto.
3: Sì, agosto, sì, certo, certo.
1: Mazza, 1500 metri di dislivello.
0: Eh sì, devi arrivare sulla cima a 2500 metri, su questo monte dove c'è una croce. Uh-huh. E da lì puoi vedere bene tutto il tramonto.
3: Alla fine c'era nuvoloso, quindi non hai visto.
0: Guarda, sono arrivata, ho visto l'inizio, il primo angolino di sole che spariva, e sì, poi è arrivato il temporale della vita.
3: Te l'ho detto.
0: L'unico di tutto agosto, tra l'altro, non ha mai piovuto.
1: Bene, ragazzi,
5: scusate,
0: sono tornata giù un po'
1: mogia,
0: ma anche zuppa.
5: Il mio telefono mi ricorda che ho camminato più durante il lockdown che nel 2026.
0: Ah, in casa, avanti e indietro.
1: Sei l'antisport, veramente. Dovresti tappare le orecchie. Buongiorno
6: da Torino.
0: Ciao.
6: Quest'estate io e il mio compagno siamo partiti da Torino e siamo andati fino a Santa Maria di Leuca in bici da corsa muscolare.
0: Ma
6: 1400 km, più o meno 4000 di dislivello. Una esperienza fantastica. L'abbiamo fatta in 11 tappe, ovviamente. Buona giornata a tutti.
0: Da Torino a Santa Maria di Leuca,
1: 11 tappe, che fa sempre un bel 120-130 al giorno. Comunque è un bel viaggione. Ma anche l'altro giorno mi ha fermato un ragazzo che era andato, insomma, anche lui tipo da Torino alla Calabria, così l'ho visto in bicicletta e ho fatto la battuta: ti tieni in forma? Sì, la settimana scorsa sono andato da Torino alla Calabria in bici.
0: L'unico fake l'avevamo trovato io e Riccardo.
3: Ti ricordi, vero? Anni fa
0: avevamo chiamato anche in radio un ragazzo che aveva detto con un ciao doveva
3: una
0: fare
3: una Vespa, sì, un ciao, una cosa del genere, il giro dell'Italia, e si stava imbarcando da Genova verso la Sicilia. Ti ricordi?
0: Esatto, ha preso il traghetto.
3: Ma così erano buoni tutti.
1: Certo, sì, chiaro.
0: Ha caricato il motorino sul traghetto ed è arrivato in Sicilia, così effettivamente.
1: Ha fatto il giro d'Italia, beh, in qualche modo ha avuto ragione. Alt zona campioni, sentiamo.
7: Buongiorno, R101, sono Andrea da Ferrara. Io ho vinto il campionato italiano di bocce paralimpiche nel 2026. Ciao.
0: Complimenti.
1: Allora, fresco,
0: da
1: fresco.
0: Poco.
1: Il neo campione in carica, grande. Se volete sfidarlo a Ferrara, abbiamo detto.
0: Sì.
1: C'è qualcuno che se la sente più calda con le bocce, vada a sfidare il nostro campione di Ferrara. Grandioso. Abbiamo un ultimo contributo.
8: Buongiorno banda. La mia impresa sportiva della scorsa settimana, che oltretutto ero in ferie, è stata giovedì scorso dare il bianco in camera da letto e salire e scendere dalla scala e farmi un mazzo così a dare il bianco da sola. Ciao Serena dalla Morra.
0: Ciao Serena.
1: Vale, chiedo a quelli del comitato olimpico.
0: Vale alla grande, anche perché prima devi mettere tutto lo scotch, fai i pettorali, addominali, c'è tutto. Abbiamo detto Ferrara l'appuntamento per sfidare il nostro amico, ma tra poco vi portiamo in Kirghizistan, ragazzi, perché iniziano i World Nomad Games. Tra poco vi spieghiamo che cosa sono.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Leoni, Clint Bandit, Zara Larsson su R101, mentre qui stiamo dirigendo verso il Kirghizistan, ragazzi. È lì che sono appena iniziati i sesti World Nomad Games.
1: Cioè, di che si tratta?
0: Oh, un'edizione pazzesca quest'anno, inaugurata nel giorno dell'indipendenza del Kirghizistan. Ci sono 43 discipline che uniscono sport tradizionali e competizioni intellettuali. Per esempio, c'è il wrestling a cavallo.
2: Come si fa?
0: Ah, boh.
2: Il wrestling a
0: cavallo. Un John Cena che si lancia a cavallo su.
2: Come è possibile?
1: Beh, si incrociano i cavalli e uno piomba addosso all'altro.
2: Vabbè, ma
0: c'è il cockboru.
1: Coco?
0: Il cockboru. Una sorta di polo a cavallo nel quale due squadre si contendono una carcassa di capra.
1: Ah sì, l'ho visto. Vabbè.
0: E cercano di portarsela nel loro taikazan. Sì. È un cerchio che rappresenta la porta avversaria.
1: Sì, sì, sì.
0: Insomma, sono tutti sport un po' così.
2: Ho
0: e non
2: illegali, ho tutti illegali per il momento.
0: Sì, no, vabbè, ma di
1: cose meno trucide.
0: Ma noi abbiamo contattato uno degli atleti che in questi giorni...
2: è come perdercelo.
3: Buongiorno.
0: Si chiama Izar.
3: Buongiorno. Buongiorno, come stai?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno da Izar.
1: Ecco.
0: Come stanno andando i Nomad Games?
3: Il problema è che ancora gli atleti non trovano che si sta. Non sanno dove.
2: Non sanno dov'è, ma in effetti io volevo chiederlo. Dove si trova il KG?
3: No, bruciate!
1: Aspetta, si sta informando.
3: Io sono il re dei balconi, Izar.
1: No, dei Balcani? Balcani?
2: Che deve
1: poi non c'entra niente, insomma. Dei balconi.
3: Però qui è nato tutto bello. Ci piace. Sì. Sta andando tutto bene. Perché ci sono tutte le discipline sportive.
2: Sì.
3: Ve le leggo?
0: Raccorcele, vai.
3: Furto in alto.
0: No, bello.
3: Questa nostra disciplina.
2: Sì.
3: Lancio di rame.
2: Va bene, quello
1: sì,
2: ci sta.
1: Altri luoghi comuni, pericolosi direi. Sì.
3: Poi abbiamo sci di fondo cassa.
0: Sì.
1: Questo io potrei dire la mia, secondo me.
2: Su questa sport. D'estate poi.
3: Poi anche abbiamo il bob.
0: Il bob in Kirghizistan. Ah, c'è la neve quindi in Kirghizistan.
3: No, il nostro amico esperto di lucchetti che viene qua. Bob! Bob! Qua.
2: Sei proprio scemino.
0: È vero.
3: Poi abbiamo 100 metri con roulotte.
1: Ok. Cioè, un uomo che trae
0: esatto
1: la roulotte.
3: Certo. Certo.
0: Lei poi è campione di cosa, Izar?
3: Io di tiro del vecchio elettrodomestico.
2: Smetta, basta.
1: Quando lo fai? A Capodanno quello.
0: Certo.
3: E poi 600 del vecchio materasso. Allora, e i nostri premi? No,
0: ah,
3: ovviamente.
0: Sì, i premi, siamo curiosi.
3: E non ci sono più.
2: Sono già spariti.
3: Sono
1: già spariti. Accidenti.
0: Piantatela.
2: Così l'abbiamo chiusa bene.
3: Io sono dente d'oro.
2: Sì, quello del
3: 2026.
1: E anche Paolo Dini qui avrebbe potuto dire la sua.
2: Non possiamo ancora dire nulla, però.
3: Quando torna quello là?
0: Lunedì.
3: Allora torna anche
0: il suo compleanno, tra l'altro.
3: Davvero?
0: Sì.
3: Non lo so, vediamo. Grazie ragazzi.
0: Grazie
3: a voi.
2: Vediamo l'ora di perderci questi campionati mondiali nomadi. Beh, che hanno anche un loro inno, questo ovviamente.
4: Quel bambino che
2: per chiudere tutti gli stereotipi.
3: Giusto.
0: L'inno che cantano all'inizio. Mano sul cuore.
1: Per gli amanti della geografia, volevo ricordare dov'è il Kirghizistan.
0: Dov'è?
2: Lo vorrei attaccare con due carri armatini verdi.
3: Accanto a Turkmenistan, Kazakistan, tutti quelli che finiscono per Stan.
1: Allora,
3: vero?
1: È sotto il Kazakistan, alla destra dell'Uzbekistan e sopra il Tagikistan.
0: Abbiamo geolocalizzato anche.
1: Siete più
0: i World
1: contenti.
0: Nomad Games.
2: Adesso sì.
1: È davvero, però è così.
3: Lo sapete chi lo canta l'inno nazionale nostro?
2: No, chi? L'ha già detto.
3: I ramen.
2: Ah, è.

0: Weekend su R101 alle 8.35, quando qui con noi c'è la Piso, Giulia Pisani, ex pallavolista della Nazionale, che ora ci racconta qual è per lei l'impresa sportiva più grande.
1: Allora, io ho avuto la fortuna di vincere tanto, non ho giocato tantissimo, ho smesso a 27 anni. Mm-hmm. Però ecco, se devo dire, ho vinto un titolo mondiale con la Juniores, la nazionale under 19.
2: Così, tanto per ridere.
0: Sì, ecco.
1: No, è stata la prima volta per quella categoria. E abbiamo battuto il Brasile in finale, dove il Brasile è venuto appunto durante l'estate a fare l'amichevole in Italia. Mm-hmm. Ne abbiamo fatte 10, ne abbiamo vinte 0. E quindi gli abbiamo regalato
3: l'illusione,
1: la sconfitta nel momento decisivo.
0: Erano troppo sicuri di sé.
1: E quindi quella. E poi il triplete con Busto per me è stato incredibile.
0: Il triplete è sempre il triplete.
2: No, infatti, vero, mi stava simpatica Giulia fino a un secondo fa e ha rovinato tutto con quella parola. Attenzione, perché di parole ce ne sono molte anche da parte dei nostri ascoltatori per la nostra Giulia. Sentiamo.
4: Quindi scusatemi, ma Giulia Pisani è diventata la signorina Tajima di Mileciro.
2: Sì,
5: praticamente sì.
3: In un certo senso volevamo alzare un po' l'asticella, ma se vi piace dipingerla così, diciamo che Giulia...
0: È un altro modo per dire voce Rai della pallavolo femminile, dai.
3: Naturalmente. Oh, leggo anche che sempre tu hai fatto tutta la trafila delle nazionali, dall'under 18 fino a 5-6 anni nella nazionale maggiore, il tuo ruolo era centrale, hai vinto anche un premio, un campionato europeo, mi sembra giovanile, come miglior muro.
1: Sì.
3: Se non sbaglio, e ci raccontavi che insomma, quella che sta sotto rete, quindi diciamo lì in prima linea, che si dovrebbe alzare 1,82 m, che per me, per Peppino, siamo già a livelli altissimi, ma che nello tuo sport, ad esempio, la tua omologa nazionale di oggi, ad esempio Sara Farr, che invece stacca un bel 1,90 m.
1: Sopra, sicuramente 95, anche ecco. Anna Danesi,
3: ecco.
1: È la
0: il
1: nostra
0: muro
1: capitana.
0: Del Brasile dall'altra parte quanto era alta?
1: Ah, guarda, io ho avuto la fortuna che sono sempre stata molto veloce con i piedi, reattiva, saltavo, perché se no erano cavoli.
3: Poi ho un'altra cosa che ci ha fatto simpatia fuori onda, che la raccontiamo, che Giulia ci raccontava che in realtà non c'è stato un momento vero e proprio di trapasso tra la sua carriera sportiva e quella poi televisiva, uh-huh, di cronista, anzi tutto si è svolto nel giro di una settimana, quindi ha dovuto fare un tirocinio molto rapido fatto di prove in cameretta, cioè Giulia Pisani ascoltava delle telecronache e quando finiva di parlare la prima voce provava ad attaccarsi lei con un commento, e quindi chi passava e ti sentiva dalla cameretta.
1: Guarda, mia mamma una volta veramente ha bussato, fa: tutto bene.
0: Che stai facendo? Con chi parli soprattutto?
2: Io continuo, mamma, a fare così per fare la radio, tra l'altro, qua in cameretta mia.
0: È vero.
3: Trasmette Riccardo, quale? Appunto, e quindi in famiglia ancora non l'hanno digerita. No. Senti, va bene, questa è una squadra, insomma, c'è un po' uno stellone, abbiamo delle giocatrici fantastiche, un po' in ogni ruolo, ma tu quando hai iniziato chi era la tua atleta di riferimento, insomma, la tua...
1: Allora, nel
3: perché
1: mio
3: magari
1: ruolo...
3: hai iniziato a fare la pallavolo perché dici io voglio diventare come lei, c'era qualcuna?
1: No, ma rido.
0: È un po' di imbarazzo.
1: Perché io ho iniziato a giocare perché mio nonno mi ha portato in palestra, proviamo pallavolo, ma perché io facevo ginnastica artistica,
3: sì,
1: la maestra mi faceva piangere e non ci volevo più andare. Quindi non sono stata una Mileciro, il campione, no. Ma cambiamo sport.
0: Era cattiva quella di pallavolo, era molto simpatica e dolce, e alla fine è stata una gran fortuna.
1: Quindi, dai, è andata così, ecco.
3: Va bene, e quindi adesso invece ti trovi nella fase in cui alle tue ragazze l'estate, insomma, insegni anche, no?
1: Sì, io innanzitutto ci tengo, questa è una bella occasione per ringraziare il mio staff. Ho avuto la fortuna di avere uno staff di grandissimo livello, perché sono tutti allenatori che allenano o settori giovanili importanti oppure anche la Serie A, e questo è molto importante perché vogliamo comunque dare un buon livello. È un camp di alta specializzazione, sono ragazze che vengono da tutta Italia, quest'anno abbiamo fatto il nostro di record di 250 ragazze.
3: Beh, wow. Partendo da una trentina qualche anno fa, questo dici sempre ho avuto la fortuna, ma insomma c'è anche la bravura poi nella vita, no?
0: Piso Volley Camp, sì, che fa dei summer camp di pallavolo.
1: Esatto.
0: Bene. Grazie a Giulia, allora, Pisani,
3: noi
0: per essere stata con noi.
3: Continuiamo a seguire le imprese delle nostre ragazze e la Lega Volley Femminile, perché R101 è radio partner e quindi questo è un altro ottimo motivo per seguire e per fare il tifo a partire dalla semifinale. Grazie Giulia, in bocca al lupo.
1: Grazie mille a voi e seguiteci.

0: Ironic con 4 Alanis Morissette nella macchina, nel video ritrovato sul canale 67 del Digitale Terrestre, lì che potete anche guardare la nostra musica, vedere la banda di R101 in diretta anche in TV. 7:28, abbiamo scoperto di avere un sacco di sportivi, oggi ne avremo una ospite qui da noi,
1: sì,
0: grandissima, sì, ospite
1: del mondo del volley, vi anticipiamo questo, e però veramente abbiamo aperto il 331 80 90 101 e siete arrivati ancora sudati, ancora qualcuno trafelato dalla vostra ultima esperienza sportiva trionfale, va bene anche la penultima, andiamo a sentire qualcuno di voi.
2: Vai. Buongiorno banda, io questa mattina ho fatto un'impresa colossale. Sono andato dal Passo del Cuscino al Pian del Water in 20 minuti, ce l'ho fatta. Buona giornata.
3: 20 minuti, oh.
1: Strisciando c'è andata.
3: Quanto è grande sta casa?
0: Pian del Water.
3: Lui abita a Versailles.
1: Vabbè, andiamo sulle robe vere qui.
4: Buongiorno banda, è Wiwa.
0: Ciao.
4: La mia più grande impresa è stata fare il Cammino di Santiago, 798 chilometri.
0: Wow.
4: Dopo 8 anni mi farò ancora valigia.
0: C'è ancora l'acido lattico.
3: Le bolle
1: 8 anni che l'ha fatto, ci ha messo 8 anni, non ho capito.
0: Io effettivamente ho ancora l'acido lattico da quest'estate, sono sul versante di una montagna dove non si vede il tramonto, intorno alle 7 scompare dietro la montagna, quindi ho dovuto fare 1500 metri di dislivello non sapendo di doverli fare di corsa per riuscire ad arrivare in tempo a vedere se eclissi, la benedetta eclissi del 12 agosto.
3: Sì, agosto, sì, certo, certo.
1: Mazza, 1500 metri di dislivello,
0: eh sì, devi arrivare sulla cima a 2500 metri su questo monte dove c'è una croce. E da lì puoi vedere bene tutto il tramonto.
3: Alla fine c'era nuvoloso, quindi non l'hai visto.
0: Guarda, sono arrivata, ho visto l'inizio, il primo angolino di sole che spariva, e sì, poi è arrivato il temporale della vita.
3: Ma te l'ho detto!
0: L'unico di tutto agosto, tra l'altro, non ha mai piovuto.
1: Ma bene, ragazzi,
5: scusate,
0: sono tornata giù un po'
1: mogia,
0: ma anche zuppa.
5: Il mio telefono mi ricorda che ho camminato più durante il lockdown che nel 2026.
0: Ah, in casa, avanti e indietro.
1: Sei l'antisport, veramente. Ti dovresti tappare le orecchie.
6: Sono
1: buongiorno.
6: Da Torino.
0: Ciao.
6: Quest'estate io e il mio compagno siamo partiti da Torino e siamo andati fino a Santa Maria di Leuca in bici da corsa muscolare.
0: Ma
6: 1400 km, più o meno 4000 di dislivello. Una esperienza fantastica. L'abbiamo fatto in 11 tappe, ovviamente.
0: Eh beh,
6: buona giornata a tutti.
0: Da Torino a Santa Maria di Leuca,
1: 11 tappe, che fa sempre un bel 120-130 al giorno. Comunque,
3: sì,
1: è un bel viaggione. Ma anche l'altro giorno mi ha fermato un ragazzo che era andato, insomma, anche lui, tipo da Torino alla Calabria. Così l'ho visto in bicicletta e ho fatto la battuta: ti tieni in forma? Sì, sì, la settimana scorsa sono andato da Torino alla Calabria, in bici.
0: L'unico

0: noi che l'avevamo trovato io e Riccardo.
1: Ti ricordi, vero? Anni fa
0: avevamo chiamato anche in radio un ragazzo che aveva detto con un ciao doveva
1: una
0: fare
1: una Vespa, sì, un ciao, una cosa del genere, il giro dell'Italia, e si stava imbarcando da Genova verso la Sicilia. Ti
0: esatto,
1: ricordi?
0: Ha preso il traghetto. Dire...
1: devi farlo, ma così erano buoni tutti.
2: Ah, certo, sì, sì, chiaro.
0: Ha caricato il motorino sul traghetto ed è arrivato in Sicilia. Ah, così, beh, effettivamente.
2: Ha fatto il giro d'Italia, ma in qualche modo ha avuto ragione. Alt zona campioni, sentiamo.
3: Buongiorno, Radio 101. Ciao. Sono Andrea da Ferrara. Io ho vinto il campionato italiano di bocce paralimpiche nel 2026. Ciao.
0: Complimenti.
2: Allora, fresco,
0: da
2: fresco.
0: Poco.
2: È un campione in carica, è grande. Se volete sfidarlo a Ferrara, abbiamo detto.
0: Sì.
2: C'è qualcuno che se la sente più calda con le bocce, vada a sfidare il nostro campione di Ferrara. Grandioso. Abbiamo un ultimo contributo.
4: Buongiorno banda. La mia impresa sportiva della scorsa settimana, che oltretutto ero in ferie, è stata giovedì scorso dare il bianco in camera da letto e salire e scendere dalla scala e farmi un mazzo così a dare il bianco da sola. Ciao Serena dalla Morra.
0: Ciao Serena.
2: Vale, chiedo a quelli del comitato olimpico.
0: Vale alla grande, anche perché prima devi mettere tutto lo scotch, fai i pettorali, addominali, c'è tutto. Abbiamo detto Ferrara, l'appuntamento per sfidare il nostro amico, ma tra poco vi portiamo in Kirghizistan, ragazzi, perché iniziano i World Nomad Games. Tra poco vi spieghiamo che cosa sono.

0: trasmissione partiamo questa mattina con Francesco Gabbani, Occidentali Scarma, alle 16 minuti. Beh, lui spesso posta i video in cui va con la sua mountain bike sui colli toscani, anche perché è talmente bello il panorama da quelle parti che a piedi, in moto, in bicicletta, va sempre bene.
1: È in zona Apuane, insomma, alle spalle ce n'ha per divertirsi con la mountain bike, ma insomma in Toscana in generale si trova un po' di tutto. Ma veniamo a voi, cari miei sportivi della domenica, ma anche del giovedì mattina, 331 80 90 101. Io quando arrivo la mattina da casa mia qua non vedo altro che gente che corre, tutti
2: corre.
1: I tipi, di tutte le età, di tutte le fattezze,
0: braccia rubate ai cuscini,
1: grande invidia
2: alle lenzuola anche.
1: E quindi dai, sono ansioso di sentirvi.
3: Buongiorno. Vai. Banda, io 2010 maratona di Lucca, 2,59 euro dopo 8 anni di allenamento. Ciao a tutti, buona giornata e buon lavoro.
0: Sta
3: ciao.
0: Ancora correndo, però.
2: È vero, sì, non si è ancora ripreso, senti che fiatone che
1: si
2: aveva.
1: Si sta preparando per la prossima nel 2030.
0: Magari deve ancora arrivare al traguardo. Inizia la maratona di Lucca 2010.
2: Comunque
0: sta arrivando,
2: sotto le 3 ore, è buono, ragazzi.
1: È buono, sì.
0: Fate conto che Luca Terenziani, domenica, dicevi, l'ultima domenica, 30 agosto, ha terminato a Santa Teresa di Gallura il suo viaggio lungo il sentiero Italia-CAI. Stiamo parlando di 7.000 chilometri, 300.000 metri di dislivello.
1: Boia.
0: Ci ha messo 470 giorni, però è arrivato. Beh, partendo dalle montagne del Friuli.
2: Mi sono stancato a sentirla la storia, figurati.
0: Dal Friuli alla Sardegna,
1: mamma mia,
0: tanta roba. Ma anche voi
1: a piedi.
4: Ciao Ero 101, dopo un intero anno di sacrifici, prestiti e brutta esperienza a livello calcistico, sono riuscito a segnare il gol decisivo che ha regalato la promozione alla squadra, ed è soltanto l'inizio per iniziare un nuovo percorso.
0: E via.
1: Cavolicchio, ma dici il campionato, la squadra, siete parchi di notizie. Bene.
2: Peccato, è chiuso il mercato, se no la Juve un attaccantino in più ci voleva.
1: Ma anche tra gli svincolati, vabbè, andrebbe bene lo stesso. Va bene, un'amica adesso.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io sono Sonia e quest'estate con mio marito Franco non vedente abbiamo vinto i campionati italiani paralimpici a Rimini di danze standard.
0: Wow.
2: Bello.
1: E qui veramente
2: questa è una bella storia.
1: Noi vi facciamo la ola, idealmente, fantastico. Poi è bello le discipline sportive, no? Perché c'è stato anche un fiorire, no? Non solo di leghe, ma di campionati, di discipline, lo sport paralimpico che ha fatto passi da gigante, del cui movimento e di cui successi siamo naturalmente.
0: Le Olimpiadi l'anno scorso sono state meravigliose.
1: Sì, assolutamente. E andiamo su due ruote.
0: Torniamo, sì.
2: Scusate, gli europei di quest'anno hanno fatto schifo. Cioè abbiamo vinto il medagliere. Il medagliere europeo, ragazzi.
1: No, per batto, andiamo.
6: Buongiornissimo banda di matti. Fabio Dallo, provincia di Brescia, ciclista. Partito la mattina alle 5 dalla provincia di Brescia in Francia Corta. Fatto passo Gavia, passo Tunale, passo Aprica per un totale di 305 km e 4000 metri di dislivello. E
0: wiwa! Io l'ho fatto in macchina l'altro giorno, ero stanca.
2: Ma non vale così,
0: arrivata, giuro. Il Tunale è tanta roba.
1: No, perché Gavia te lo regalano. Lo ricordo, lo feci con mio padre negli anni 70, ci si fermava ogni 2 chilometri a mettere l'acqua nel radiatore, mamma mia. Vabbè.
0: Rifugio, sciottino, no?
1: Il radiatore che era bucato, lo faceva lui lo sciottino.
0: Esatto.
1: Abbiamo tempo.
7: Buongiorno Radio 101, sì. Io sono Giuseppe, chiamo da Udine.
0: Ciao,
7: ho fatto Udine-Torino in bicicletta in 8 tappe. Arrivederci, grazie.
8: Quest'estate con quel caldo fotonico che c'era ad agosto.
0: Ma sai che la moglie che secondo me ha dovuto dire esatto
1: l'integrazione, infatti.
0: Ha fatto l'integrazione. Sì, in realtà con il caldo fotonico di quest'estate è l'impresa
2: vissuto, bravo.
9: Oh, buongiorno bandissimi.
0: Ciao bandissimo.
9: La mia grandissima impresa è stata riuscire dopo una giornata di lavoro sotto il sole, il caldo che era ieri, portare i miei 2 figli alle giostre del paese che io odio e non sopporto. Ma ce l'ho fatta. ce l'ho fatta. Grande. Perché la moglie ha detto arrangiati tu. Ciao.
0: Ma bravi, così vivere lo sbattimento come sportiva, fosse un'impresa però. Sportiva. Ah, quindi come arrivi se fosse... alla fine l'hai fatto. Vabbè. E ti senti un atleta, un campione.
1: Diciamo che in mancanza di imprese sportive tradizionali, esatto, va bene anche la fatica di portare due belve scatenate alle giostre.
0: Purtroppo dai, ancora non vi possiamo raccontare l'impresa sportiva di Paolo Dini di quest'estate, perché gli abbiamo promesso che non la spoileriamo. Lui ha promesso che non la racconta. Beh. E quindi la sentirete lunedì.
1: È impresa fantoziana perché sportiva, vabbè.
0: Microfoni. La banda di R101 in onda fino alle 9, la vostra impresa sportiva, mandatecela.

0: Take That su R101, e R101 è la radio ufficiale delle date italiane del Dreamers Tour 2027 dei Take That. Sul nostro sito r101.it ci sono tutti i dettagli e c'è anche una bella sorpresa esclusiva di noi di R101 che riguarda proprio i concerti dei Take That. Ma anche quest'anno siamo la radio ufficiale del volley femminile.
1: Ecco, e allora noi, per rinsaldare questo legame anche fortunato, insomma, devo dire, per chi ci crede, soprattutto,
0: andato benissimo,
1: non per merito nostro, ma insomma nel 2024 medaglia d'oro alle Olimpiadi, all'altro anno ai Mondiali, siamo in pieno svolgimento degli europei e qui mi taccio. Diamo il benvenuto a una grande pallavolista che adesso è passata dalla parte microfonica dello sport,
0: perché
1: è una delle voci femminili di Rai Sport che segue il nostro glorioso volley femminile, vincitrice di uno scudetto con Busto Arsizio, è stata un grande muro, era nel ruolo centrale, ci spiegherà anche, nonostante il suo 1,82 m, perché era una delle più basse, ma sicuramente efficace. Ha messo
0: amica
1: su
0: di Cristiano Militello,
1: sì, non fosse altro per il cognome e anche per le origini. Benvenuta alla banda di R101, Giulia Pisani, buongiorno.
2: Grazie,
3: ciao,
2: mille,
3: buongiorno.
2: Ciao, un buongiorno, piacere Giulia, essere qua, ciao a tutti.
1: Ciao,
0: io sono tra due Pisani, quindi in questo momento ufficialmente.
3: Sì, poi il livornese non c'è a casa,
4: meno male che a casa il livornese del 30.
1: Beh, va bene, però abbiamo anche il noto Matteo Torre, e quindi abbiamo Torre, abbiamo Giulia che è alta, vabbè, possiamo fare anche la cartolina dove Matteo tiene, hai visto, tiene la torre obliqua, possiamo anche fare quella
0: sui
1: foto
0: social
1: là.
0: Oggi qualche foto con Giulia Pisani sicuramente la posteremo, seguiteci anche lì.
1: Allora,
0: buongiorno Giulia.
2: Buongiorno, bello essere qua, che bella energia. Io non sono mattutina, grazie Cristiano dell'invito, però insomma,
0: la prossima
2: dormire
0: volta,
2: magari un po',
0: diciamo,
2: più
0: pomeriggio, un aperitivo.
1: Per
0: ecco,
1: fortuna alloggiava qui vicino. Allora, beh, innanzitutto andiamo subito sull'attualità, poi veniamo anche a te, ci racconti meglio, insomma, com'è stato questo passaggio da essere sotto rete a essere, diciamo, poi dietro un microfono e dietro una telecamera. Le nostre ragazze ieri, quarto di finale, anche abbastanza sofferto contro la Svezia, però abbiamo preso il pass per la semifinale. Come hai visto le ragazze e come stai vedendo questo torneo, che prima abbiamo ironizzato sul nomadismo sui giochi dei nomadi, ma ormai i tornei, sia quelli del calcio e di tanti sport, oramai in quanti paesi lo stiamo giocando questo europeo
2: di volley? Questo 4.
1: Ecco, in 4 paesi.
2: Esatto, tra cui appunto noi siamo state con le nostre ragazze in Svezia.
1: Sì.
2: Ieri eravamo a Brno in Repubblica Ceca, ora ci trasferiamo a Istanbul in Turchia.
1: Ieri ci ha salvato un po' Paola Egonu, 27 punti, insomma, ecco, però c'è stato da tribolare, no?
2: Mamma mia, ieri, poi io sento ancora tantissimo le partite e conosco
0: le vivi come se fossi ancora sul campo,
2: e quindi anche in telecronaca, insomma, faccio fatica a trattenermi, e sia io che con Marco Fantasia, insomma, siamo un bel duo e siamo molto affiatati e spingiamo, no, le nostre ragazze insieme al pubblico sicuramente. E abbiamo fatto fatica, era tanto tempo, è stata la prima volta all'europeo che abbiamo fatto così tanta fatica. Secondo me in un certo momento si poteva mettere davvero male, i sei mal li lasciamo al caso, abbiamo vinto.
0: L'adrenalina anche in quel caso aiuta.
2: Sì, io penso che ovviamente tutta la pressione era dalla nostra parte, mm-hmm, e forse è stata la prima volta che abbiamo fatto fatica ad accettare che non ci venissero le cose, che loro ci difendessero molto. Questo secondo me è che venisse quasi tutto semplice a loro. Questo ci ha infastidito, secondo me ha creato un po' d'ansia, di paura, anche se loro lavorano tanto dal punto di vista mentale con Velasco, nel rimanere, come dice lui, nel qui e ora.
0: Mm-hmm.
2: Hanno perso lucidità, gliel'ha ricordato tante volte, però insomma non è mai semplice in quelle occasioni.
1: Certo.
2: Quindi insomma, bene, dai, no, semifinale staccata.
1: Bene, ah, il nostro avversario la conosceremo oggi, se
2: sì,
1: non sbaglio, e uscirà tra
2: Olanda e Polonia.
1: Tra Olanda e Polonia, e le nostre avversarie di ieri, insomma, lo ricordiamo, erano le ragazze svedesi che hanno fatto comunque una grande partita.
0: E possiamo già annunciare che sabato 26 e domenica 27 settembre Conegliano, Scandicci, Milano e Novara apriranno la stagione della pallavolo femminile a Courmayeur Sports Center per la terza edizione del della Courmayeur Cup, torneo amichevole organizzato dalla Lega Volley in collaborazione con la Volley Grand Commit Aosta.
1: Sì, è stato un piacere per me presenziare l'anno scorso una mattinata su Rai Sport con tutte le ragazze.
2: Un po' freschino, Cri?
1: Sì, ti ricordi?
2: Il clima era un po' freschino.
1: Ma ricordo ancora.
0: Non fate pensare al fresco
1: in
0: questo momento.
1: Mi venne un colpo della strega nella mia schiena di cristallo, dove voglio ringraziare ancora il fisioterapista di Novara che mi fece un siringone dopo questa mattinata, però fu molto divertente perché le ragazze erano fresche di titolo mondiale e quindi poi lì barammo il calendario eccetera.
0: Cioè così, la Piso rimane qui con noi, la Piso è il tuo soprannome ufficiale, giusto? L'abbiamo scoperto oggi, è per questo che la Piso Summer Camp.
2: Sì, il Piso Volley Camp, il mio camp estivo, guarda, sono molto orgogliosa,
0: si
2: devo essere
0: così
2: sincera, sono partita da 33 ragazze.
0: Meraviglia, quindi. Tra poco ce lo racconti e ci dirai anche quello che ci stanno raccontando i nostri amici oggi, ovvero qual è stata la tua più grande impresa sportiva. Prima The Weeknd con Dancing in the Flames e tra poco di nuovo qui.

0: Dua Lipa.
1: Come se la ride.
0: Perché si perde il Tortorella Challenge, ma poi glielo facciamo risentire.
1: Sì, certo.
0: Recupererà anche il nostro Paolo Dini.
1: Con
0: perché
1: calma.
0: Inizia adesso la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: grazie.
1: Può succedere, quando ci sbagliamo succede.
2: Ma quando mai?
1: Quando abbiamo due giudici di gara della caratura di Mila e Ciro.
3: Ma quale caratura? Noi siamo per la pallavolo.
1: Eh beh sì, oggi
3: non per la caratura.
1: La volley sarà protagonista qui a R101 poco dopo il Tortorella Challenge. Quindi sorbitevelo e poi
2: sì, io tremo già perché vedo che la pattuglia dei concorrenti si infoltisce sempre più. Storicamente abbiamo iniziato con tre, come in tutti i giochi, va bene, tutti i game del mondo. Ok, poi sono diventati quattro, vedo già cinque meschini messi in fila, va bene. Noi siamo pronti per cominciare, Mila e Ciro in giuria.
1: Tutto parte dal fatto che ho fatto una gara con la mia doccia ieri e ho perso clamorosamente perché ho gettato la spugna.
2: Sai che alla terza, alla prima e alla seconda no, alla terza fa veramente vomitare.
1: Grazie, allora potrei vincere oggi, chissà se qualcuno è riuscito a fare peggio di me, sentiamo.
2: Sicuro. Vai.
4: Cosa fanno sedano, carota e cipolla su un tetto?
1: Cosa fanno?
4: Un soffitto.
2: Vabbè, voi capite, vero? Sì. Mi siete vicini. Questo è solo l'inizio.
1: È solo l'inizio.
2: Fatti tre minuti.
5: Buongiorno, banda, Francesca D'Alecco, al banco dei formaggi.
1: Sì.
5: Buongiorno, mi dà un pezzo di formaggio? Dop? Ma no, adesso. Ciao.
6: Bella, questa è bella.
1: L'abbiamo detto,
3: Lo chiediamo noi.
2: Vabbè.
1: Ci becchiamo anche questo.
7: Chiara, pensa un po', io tutte le mattine faccio una gara col mio rubinetto.
1: Dai.
7: E vinco sempre perché lui perde. Ciao, bentornati Piero da Fasano.
1: Bentornato a te Piero da Fasano.
2: Manuale della barzelletta pagina 18, libro uscito nell'84.
1: Ma il tiki-taka è la risposta, è la velocità di pensiero dei nostri amici, come quella di Mila
6: pensiero.
1: E Ciro.
2: Confidiamo tutto negli ultimi
6: pensieri.
3: Ma perché questa canzone qua di Vincenzo De Luca non è nostra?
1: Si lamentano i nostri giudici oggi. E allora speriamo di puntare tutto sul quarto ultimo sfidante.
8: Me la più brutta.
1: Penultimo. Vai.
9: Ciao R101, sai perché due gocce d'acqua si assomigliano tantissimo? Perché sono appunto due gocce d'acqua.
1: Bella questa.
9: Ciao R101.
1: Perfetta questa.
6: Ma veramente.
2: Si può neanche dire largo ai giovani perché sono peggio. Quelle dei giovani sono peggiori degli adulti.
1: Ultimissimo.
8: Per me la più brutta mai sentita.
1: Vai.
8: È cosa fa un cane con un trapano? Bauca il muro. Ciao Costantino da Milano.
1: Hai ragione Costantino.
2: Se posso esprimere la mia, c'è stato un rientro dalle ferie secondo me terrificante, cioè un livello
6: terribile,
2: agghiacciante veramente. È quella bruttezza che fa il giro,
1: è perfetto
2: e
1: quindi
2: diventa quasi bella nella sua essere.
3: Scusate,
2: va bene,
3: ma voi siete
2: vostri.
3: Sicuri che la nostra ospite Giulia Pisani rimanga dopo questa cosa? No, così facevo
1: l'ospite così,
2: va bene, li abbiamo messo accanto il nostro
6: abbiamo tenuta segreta per un'ora e un quarto, è arrivato Ciro.
2: Certo.
6: Ciro.
3: Allora dobbiamo dirlo questo vincitore?
6: Forse
1: certo.
6: È meglio.
1: Così andiamo avanti.
6: And dobbiamo dirlo proprio.
4: Sedano, carota e cipolla su un tetto. Un soffitto.
1: C'è qualcosa che non va. Questa era troppo bella. Non ha senso che vinca la battuta più brutta del giorno. Però paghiamo due giudici ogni giorno. Quindi lasciamo questa responsabilità
2: che anche il nostro concorrente si butti dal soffitto. Insomma, quanto prima ci siamo noi sotto a raccoglierlo. Bene, quindi oggi bruttissimo. Quindi niente, domani zoppiamo.
1: Beh, domani è venerdì, chiudiamo la settimana con l'ultima Tortorella Challenge. State con noi.
3: Vabbè.
2: E via.
1: No, volete andare avanti ancora un po'?
6: No,
1: adesso arriva l'ospite. State con la banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: trasmissione partiamo questa mattina con Francesco Gabbani, Occidentali Scarma, alle 16 minuti. Beh, lui spesso posta i video in cui va con la sua mountain bike sui colli toscani, anche perché è talmente bello il panorama da quelle parti che a piedi, in moto, in bicicletta, va sempre bene.
1: È in zona Apuane, insomma, alle spalle ce n'ha per divertirsi con la mountain bike, ma insomma in Toscana in generale si trova un po' di tutto. Ma veniamo a voi, cari miei sportivi della domenica, ma anche del giovedì mattina. 331 80 90 101. Io quando arrivo la mattina da casa mia qua non vedo altro che gente che corre, tutti
2: corre.
1: I tipi, di tutte le età, di tutte le fattezze,
0: braccia rubate ai cuscini,
1: grande invidia
2: alle lenzuola anche.
1: E quindi dai, sono ansioso di sentirvi.
3: Buongiorno. Vai. Banda, io 2010 maratona di Lucca, 2,59 euro dopo 8 anni di allenamento. Ciao a tutti, buona giornata e buon lavoro.
0: Stai
3: ciao.
0: Ancora correndo, però.
2: È vero, sì. Mi sei ancora ripreso, senti che fiatone che
1: si
2: aveva.
1: Sta preparando per la prossima nel 2030.
0: Magari deve ancora arrivare al traguardo. Inizia la maratona di Lucca 2010.
2: Comunque
0: sta arrivando,
2: sotto le 3 ore, è buono, ragazzi.
1: È buono, sì.
0: Fate conto che Luca Terenziani, domenica, dicevi, l'ultima domenica, 30 agosto, ha terminato a Santa Teresa di Gallura il suo viaggio lungo il sentiero Italia-CAI. Stiamo parlando di 7.000 chilometri, 300.000 metri di dislivello.
1: Boia.
0: Ci ha messo 470 giorni, però è arrivato. Beh, partendo dalle montagne del Friuli.
2: Mi sono stancato a sentirla la storia, figurati.
0: Dal Friuli alla Sardegna.
1: Mamma mia.
0: Tanta roba, ma anche voi.
1: A piedi.
4: Ciao, ero 101, dopo un intero anno di sacrifici, prestiti e brutta esperienza a livello calcistico, sono riuscito a segnare il gol decisivo che ha regalato la promozione alla squadra ed è soltanto l'inizio per iniziare un nuovo percorso.
0: E via.
1: Cavolicchio, ma dici il campionato, la squadra, siete parchi di notizie. Bene.
2: Peccato, è chiuso il mercato, se no la Juve un attaccantino in più ci voleva.
1: Ma anche tra gli svincolati andrebbe bene lo stesso. Va bene, un'amica adesso.
5: Buongiorno Panda.
0: Ciao.
5: Io sono Sonia e quest'estate con mio marito Franco non vedente abbiamo vinto i campionati italiani paralimpici a Rimini di danze standard.
0: Wow.
2: Bello.
1: E qui veramente.
2: Questa è una bella storia.
1: Noi vi facciamo la ola, idealmente, fantastico. Poi è bello le discipline sportive, no? Perché c'è stato anche un fiorire, no? Non solo di leghe, ma di campionati, di discipline, lo sport paralimpico che ha fatto passi da gigante del cui movimento e di cui successi siamo naturalmente.
0: Le Olimpiadi l'anno scorso sono state meravigliose.
1: Sì, assolutamente. E andiamo su due ruote.
0: Torniamo, sì.
2: Scusate, gli europei di quest'anno hanno fatto schifo. Cioè abbiamo vinto il medagliere. Il medagliere europeo, ragazzi.
1: No, per batto, andiamo.
6: Buongiornissimo banda di matti. Fabio Dallo, provincia di Brescia, ciclista. Partito la mattina alle 5 dalla provincia di Brescia in Francia Corta. Fatto passo Gavia, passo Tunale, passo Aprica per un totale di 305 km e 4000 metri di dislivello. E
0: wiwa! Io l'ho fatto in macchina l'altro giorno, ero stanca.
2: Ma non vale così.
0: Arrivata, giuro. Il Tunale è tanta roba.
1: No, perché Gavia te lo regalano. Te lo ricordo, lo feci con mio padre negli anni 70, ci si fermava ogni 2 chilometri a mettere l'acqua nel radiatore. Mamma mia. Vabbè.
0: Rifugio, sciottino, no?
1: Il radiatore che era bucato, lo faceva lui lo sciottino.
0: Esatto.
1: Abbiamo tempo.
7: Buongiorno, Radio 101, sì. Io sono Giuseppe, chiamo da Udine.
0: Ciao,
7: ho fatto Udine-Torino in bicicletta in 8 tappe. Arrivederci, grazie.
8: Quest'estate con quel caldo fotonico che c'era ad agosto.
0: Ma sai che la moglie che secondo me ha dovuto dire esatto
1: l'integrazione, infatti.
0: Ha fatto l'integrazione. Sì, in realtà con il caldo fotonico di quest'estate l'impresa
2: sportiva. Bravo.
9: Oh, buongiorno bandissimi.
0: Ciao bandissimo.
9: La mia grandissima impresa è stata riuscire dopo una giornata di lavoro sotto il sole, il caldo che era ieri, portare i miei 2 figli alle giostre del paese che io odio e non sopporto. Ma ce l'ho fatta. ce l'ho fatta.
0: Grande.
9: Perché la moglie ha detto: arrangiati tu. Ciao.
0: Ma bravi, così vivere lo sbattimento come
2: sportiva,
0: fosse un'impresa
2: però.
0: Sportiva.
2: Ah, quindi come
0: arrivi
2: se
0: alla fine, l'hai fatto. Vabbè. E ci senti un atleta, un campione.
1: Diciamo che in mancanza di imprese sportive tradizionali,
0: esatto,
1: va bene anche la fatica di portare due belve scatenate alle giostre.
0: Purtroppo
1: dai,
0: ancora non vi possiamo raccontare l'impresa sportiva di Paolo Dini di quest'estate, perché gli abbiamo promesso che non la spoileriamo. Lui ha promesso che non la racconta e quindi la sentirete lunedì.
1: È impresa fantoziana perché è sportiva, vabbè.
0: Microfoni. La banda di R101 in onda fino alle 9, la vostra impresa sportiva, mandatecela.

0: Fire con Lulu e Take That su R101, e R101 è la radio ufficiale delle date italiane del Dreamers Tour 2027 dei Take That. Sul nostro sito r101.it ci sono tutti i dettagli e c'è anche una bella sorpresa esclusiva di noi di R101 che riguarda proprio i concerti dei Take That. Ma anche quest'anno siamo la radio ufficiale del volley femminile.
1: Ecco, e allora noi per rinsaldare questo legame anche fortunato, insomma, devo dire, per chi ci crede,
0: è andato benissimo,
1: non per merito nostro, ma insomma nel 2024 medaglia d'oro alle Olimpiadi, all'Atlanta e ai Mondiali, siamo in pieno svolgimento degli europei e qui mi taccio, diamo il benvenuto a una grande pallavolista che adesso è passata dalla parte microfonica dello sport,
0: perché
1: è una delle voci femminili di Rai Sport che segue il nostro glorioso volley femminile, vincitrice di uno scudetto con Busto Arsizio, è stata un grande muro, era nel ruolo centrale, ci spiegherà anche, nonostante il suo 1,82 m, perché era una delle più basse, ma sicuramente efficace. Ha messo
0: amica
1: su
0: di Cristiano Militello.
1: Sì, non fosse altro per il cognome e anche per le origini. Benvenuta alla banda di R101, Giulia Pisani. Buongiorno.
2: Grazie.
3: Ciao,
2: mille.
3: Buongiorno.
2: Ciao, un piacere essere qua. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Io sono tra due Pisani, quindi, in questo momento, ufficialmente.
4: Sì, poi il livornese non c'è a casa.
5: Meno male che a casa il livornese del 30.
1: Beh, va bene, però abbiamo anche il noto Matteo Torre, e quindi abbiamo Torre, abbiamo Giulia che è alta, vabbè, possiamo fare anche la cartolina dove Matteo tiene, hai visto, tiene la torre obliqua, possiamo anche fare
0: quella sui
1: foto
0: social
1: là.
0: Oggi qualche foto con Giulia Pisani sicuramente la posteremo, seguiteci anche lì.
1: Allora,
0: buongiorno Giulia.
2: Buongiorno. Bello essere qua, che bella energia. Io non sono mattutina, grazie Cristiano dell'invito, però insomma,
0: sì, la volevo
2: dormire
0: volta,
2: magari un po',
0: diciamo,
2: più
0: pomeriggio, un aperitivo.
1: Per
0: ecco,
1: fortuna alloggiava qui vicino. Allora, beh, innanzitutto andiamo subito sull'attualità, poi veniamo anche a te, ci racconti meglio, insomma, come è stato questo passaggio da essere sotto rete a essere, diciamo, poi dietro un microfono e dietro una telecamera. Le nostre ragazze ieri, quarto di finale, anche abbastanza sofferto contro la Svezia, però abbiamo preso il pass per la semifinale. Come hai visto le ragazze e come stai vedendo questo torneo, che prima abbiamo ironizzato sul nomadismo sui giochi dei nomadi, ma ormai i tornei, sia quelli del calcio e di tanti sport, oramai in quanti paesi lo stiamo giocando questo europeo
2: questo
1: di volley?
2: Questo 4.
1: Ecco, in 4 paesi.
2: Esatto, tra cui appunto noi siamo state con le nostre ragazze in Svezia.
1: Sì.
2: Ieri eravamo a Brno in Repubblica Ceca, ora ci trasferiamo a Istanbul in Turchia.
1: Ieri ci ha salvato un po' Paola Egonu, 27 punti, insomma, ecco, però c'è stato da tribolare, no?
2: Mamma mia, ieri, poi io sento ancora tantissimo le partite e conosco
0: le vivi come se fossi ancora sul campo,
2: e quindi anche in telecronaca, insomma, faccio fatica a trattenermi, e sia io che con Marco Fantasia, insomma, siamo un bel duo e siamo molto affiatati e spingiamo, no, le nostre ragazze insieme al pubblico sicuramente. E abbiamo fatto fatica, era tanto tempo, è stata la prima volta all'europeo che abbiamo fatto così tanta fatica. Secondo me in un certo momento si poteva mettere davvero male, i sei malli lasciamo al caso, abbiamo vinto.
0: L'adrenalina anche in quel caso aiuta.
2: Sì, io penso che ovviamente tutta la pressione era dalla nostra parte, uh-huh, e forse è stata la prima volta che abbiamo fatto fatica ad accettare che non ci venissero le cose, che loro ci difendessero molto. Questo secondo me è che venisse quasi tutto semplice a loro. Questo ci ha infastidito, secondo me ha creato un po' d'ansia, di paura, anche se loro lavorano tanto dal punto di vista mentale con Velasco nel rimanere, come dice lui, nel qui e ora.
0: Mm-hmm.
2: Hanno perso lucidità, gliel'ha ricordato tante volte, però insomma non è mai semplice in quelle occasioni.
1: Certo.
2: Quindi insomma, semifinale staccata.
1: Bene, il nostro avversario la conosceremo oggi, se non sbaglio, e uscirà tra
2: Olanda e Polonia.
1: Tra Olanda e Polonia e le nostre avversarie di ieri, insomma, lo ricordiamo, erano le ragazze svedesi che hanno fatto comunque una grande partita.
0: E possiamo già annunciare che sabato 26 e domenica 27 settembre Conegliano, Scandicci, Milano e Novara apriranno la stagione della pallavolo femminile a Courmayeur Sports Center per la terza edizione della Courmayeur Cup, torneo amichevole organizzato dalla Lega Volley in collaborazione con la Volley Grand Commit Aosta.
1: Sì, è stato un piacere per me presenziare l'anno scorso una mattinata su Rai Sport con tutte le ragazze.
2: Un po' freschino, Cri?
1: Sì, ti ricordi?
2: Era, il clima era un po' freschino.
1: Che bello.
0: Non fate pensare al fresco.
1: Mi
0: in
1: venne
0: questo
1: anche
0: momento
1: un colpo della strega nella mia schiena di cristallo, dove voglio ringraziare ancora il fisioterapista di Novara che mi fece un siringone dopo questa mattinata, però fu molto divertente perché le ragazze erano fresche di titolo mondiale e sì, quindi poi lì barammo il calendario eccetera eccetera.
0: Cioè così, la Piso rimane qui con noi, la Piso è il tuo soprannome ufficiale, giusto? L'abbiamo scoperto oggi, per questo che la Piso Summer Camp.
2: Sì, il Piso Volley Camp, il mio camp estivo. Guarda, sono molto orgogliosa, devo essere sincera, sono partita da 33 ragazze.
0: Meraviglia, quindi tra poco ce lo racconti e ci dirai anche quello che ci stanno raccontando i nostri amici oggi, ovvero qual è stata la tua più grande impresa sportiva. Prima The Weeknd con Dancing in the Flames e tra poco di nuovo qui.

0: Senti come si
1: risata. Perché si perde il Tortorella Challenge, ma poi glielo facciamo risentire.
0: Sì, certo.
1: Recupererà anche il nostro Paolo Dini.
0: Con
1: perché
0: calma.
1: Inizia adesso la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: si vince proprio niente, yeah. Ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, quando ci sbagliamo succede.
2: Ma quando mai?
1: Quando abbiamo due giudici di gara della caratura di Mila e Ciro.
3: Ma quale caratura? Noi siamo per la pallavolo.
1: Oggi
3: per la caratura.
1: La Volley sarà protagonista qui a R101 poco dopo il Tortorella Challenge. Quindi sorbitevelo e poi.
2: Sì, io tremo già perché vedo che la pattuglia dei concorrenti si infoltisce sempre più. Storicamente abbiamo iniziato con tre, come tutti i giochi, va bene, tutti i game del mondo. Ok, poi sono diventati quattro, vedo già cinque meschini messi in fila, va bene. Noi siamo pronti per cominciare, Mila e Ciro in giuria.
1: Tutto parte dal fatto che ho fatto una gara con la mia doccia ieri e ho perso clamorosamente perché ho gettato la spugna.
2: E sai che alla terza, alla prima e alla seconda no, alla terza fa veramente vomitare.
1: Grazie, allora potrei vincere oggi, chissà se qualcuno è riuscito a fare peggio di me, sentiamo.
2: Sicuro, vai.
4: Cosa fanno sedano, carota e cipolla sul tetto?
1: Cosa fanno?
4: Un soffitto.
2: Voi capite, vero? Sì. Mi siete vicini. Questo è solo l'inizio.
1: È solo l'inizio.
2: Fate 3 minuti.
5: Buongiorno, banda, Francesca D'Alecco al banco dei formaggi.
1: Sì?
5: Buongiorno, mi dà un pezzo di formaggio? Dop? Ma no, adesso. Ciao.
6: Bella, questa è bella.
1: Detto,
3: no,
1: lo chiediamo noi.
2: Vabbè.
1: E poi ci becchiamo. Vabbè, anche questo.
7: Chiara, pensa un po', io tutte le mattine faccio una gara col mio rubinetto.
1: Dai.
7: E vinco sempre perché lui perde. Ciao, bentornati Piero da Fasano.
1: Bentornati a te Piero da Fasano.
2: Manuale della barzelletta pagina 18, libro uscito nell'84.
1: Ma è il tiki-taka, è la risposta, è la velocità di pensiero dei nostri amici, come quella di Mila e Ciro.
2: Confidiamo tutto
6: negli ultimi pensiero.
3: Ma perché questa canzone qua di Vincenzo De Luca non è nostra?
1: Si lamentano i nostri giudici oggi. E allora speriamo di puntare tutto sul quarto ultimo sfidante.
8: Me la più brutta.
1: Penultimo. Vai.
9: Ciao R101, sai perché due gocce d'acqua si assomigliano tantissimo? Perché sono appunto due gocce d'acqua.
1: Bella questa.
9: Ciao R101.
1: Perfetta questa.
6: Ma veramente.
2: No, si può neanche dire largo ai giovani perché sono peggio. Quelle dei giovani sono peggiori degli adulti.
1: Ultimissimo.
8: Per me la più brutta mai sentita.
1: Vai.
8: È cosa fa un cane con un trapano? Bauca il muro. Ciao mia. Costantino da Milano.
1: Hai ragione Costantino.
2: Se posso esprimere la mia, c'è stato un rientro dalle ferie.
6: Sì,
2: secondo me terrificante, cioè un livello
6: terribile,
2: agghiacciante veramente. È quella bruttezza che fa il giro.
1: È perfetto.
2: E diventa quasi bella nella sua essere.
3: Scusate.
2: Va bene. Mo
3: ma voi siete
2: vostri
3: sicuri che la nostra ospite Giulia Pisani rimanga dopo questa cosa? No, così facevo
1: l'ospite così.
2: Va bene. Li abbiamo messo accanto il nostro.
6: Abbiamo tenuto segreta
2: tecnico,
6: per un'ora e un quarto. È arrivato Ciro.
2: Certo.
6: È arrivato Ciro.
3: Allora dobbiamo dirlo questo vincitore?
6: Forse
1: certo.
6: È meglio.
1: Così andiamo avanti.
6: And the
3: dobbiamo
6: winner
3: dirlo
6: is
3: proprio.
4: Cosa fanno sedano, carota e cipolla sul tetto? Un soffitto.
1: C'è qualcosa che non va. Questa era troppo bella. Non ha senso che vinca la battuta più brutta del giorno.

0: giorno.
1: Vabbè.
0: Però paghiamo due giudici ogni giorno, quindi lasciamo questa responsabilità.
1: Che anche il nostro concorrente si butti dal soffitto, insomma, quanto prima. No, ci siamo noi sotto a raccoglierlo. Bene, quindi vabbè, oggi bruttissimo, quindi niente, domani zoppiamo.
0: Beh, domani è venerdì, chiudiamo la settimana con l'ultima anche tortorella domani. Challenge. Sì. State con noi.
2: Vabbè.
1: E via.
2: E via.
0: No, volete andare avanti ancora un po'?
2: No,
0: non è che adesso arriva l'ospite. Dai, state con la banda di R100.

0: Giovani, Clint Bandit, Zara Larsson su R101, mentre qui sì, stiamo dirigendo verso il Kirghizistan, ragazzi. È lì che sono appena iniziati i sesti World Nomad Games.
1: Cioè, di che si tratta?
0: Oh, un'edizione pazzesca quest'anno, inaugurata nel giorno dell'indipendenza del Kirghizistan. Ci sono 43 discipline che uniscono sport tradizionali e competizioni intellettuali. Per esempio, c'è il wrestling a cavallo.
2: Come si fa?
0: Ah, boh.
2: Wrestling a
0: cavallo. Un John Cena che si lancia a cavallo su.
2: Come è possibile?
1: Beh, si incrociano i cavalli e uno piomba addosso all'altro.
2: Vabbè, ma
0: c'è il cockboru.
1: Coco?
0: Il cockboru. Una sorta di polo a cavallo nel quale due squadre si contendono una carcassa di capra.
1: Ah sì, l'ho visto. Vabbè.
0: E cercano di portarsela nel loro Tai Kazan. Sì. È un cerchio che rappresenta la porta avversaria.
1: Sì, sì, sì.
0: Insomma, sono tutti sport un po' così.
2: Ho
0: e non
2: illegali, ho tutti visto illegali per il momento.
0: Sì, no, vabbè, ma di
1: cose meno trucide.
0: Ma noi abbiamo contattato uno degli atleti che in questi giorni.
2: È come perdercelo.
3: Buongiorno.
0: Si chiama Izar.
3: Buongiorno, come stai?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno da Izar.
1: Ecco.
3: Ah, beh.
0: Come stanno andando i Nomad Games?
3: Il problema è che ancora gli atleti non trovano che si sta. Non sanno dov'è.
2: Non sanno dov'è, ma in effetti io volevo chiederlo. Dove si trova il KG?
1: Aspetta, si sta informando.
3: Io sono il re dei balconi, Izar.
1: No, dei Balcani?
2: Che deve
1: poi non c'entra niente, insomma. Dei balconi.
3: Però qui è iniziato tutto bello. Ci piace. Sì. Sta andando tutto bene. Perché ci sono tutte le discipline sportive.
2: Sì.
3: Ve le leggo?
0: Raccoglicele, vai.
3: Furto in alto.
0: No, bello.
3: Questa è nostra disciplina.
2: Sì.
3: Lancio di rame.
2: Va bene, quello
1: sì,
2: ci sta.
1: Altri luoghi comuni, pericolosi direi. Sì.
3: Poi abbiamo sci di fondo cassa.
0: Sì.
1: Questo io potrei dire la mia, secondo me.
2: Su questo sport. D'estate poi.
3: Poi anche abbiamo il bob.
0: Il bob in Kirghizistan. Oh. Ah, c'è la neve quindi in Kirghizistan.
3: No, il nostro amico esperto di lucchetti che viene qua. Bob! Bob! Qua.
2: Sei proprio scemino.
0: È vero.
3: Poi abbiamo 100 metri con roulotte.
1: Ok. Un uomo che trae
0: esatto
1: la roulotte.
3: Certo. Certo.
0: Lei poi è campione di cosa, Izar?
3: Di tiro del vecchio elettrodomestico.
2: Smetta, basta.
1: Quando lo fai? A Capodanno quello.
0: Certo.
3: E poi c'è 100 del vecchio materasso. Allora, e i nostri premi? No, ovviamente.
0: Sì, i premi, siamo curiosi.
3: E non ci sono più.
2: Sono già spariti.
1: Accidenti.
0: Piantatela.
2: Così l'abbiamo chiusa bene. Sentite.
3: Io sono dente d'oro.
2: Sì, quello del
3: 2026.
1: E anche Paolo Dini qui avrebbe potuto dire la sua.
2: Non possiamo ancora dire nulla, però.
3: Quando torna quello là?
0: Lunedì.
3: Allora torno anche
0: io. Compleanno, tra l'altro.
3: Davvero?
0: Sì.
3: Non lo so, vediamo. Grazie ragazzi.
0: Grazie
3: a voi.
2: Vediamo l'ora di perderci questi campionati mondiali nomadi. Beh, che hanno anche un loro inno, questo ovviamente.
4: Quel bambino che
2: per chiudere tutti gli stereotipi.
3: Giusto.
0: L'inno che cantano all'inizio. Mano sul cuore.
1: Per gli amanti della geografia, volevo ricordare dov'è il Kirghizistan.
0: Dov'è?
2: Lo vorrei attaccare con due carri armatini verdi.
3: Accanto a Turkmenistan, a Kazakistan, a tutti quelli che finiscono per Stan.
1: Allora,
3: però
1: è sotto il Kazakistan, alla destra dell'Uzbekistan e sopra il Tagikistan.
0: Abbiamo geolocalizzato
1: siete più
0: i World Nomad Games.
2: Adesso sì.
1: È davvero, però è così.
3: Lo sapete chi lo canta l'inno nazionale nostro?
2: No, chi? L'ha già detto.
3: I ramen.
2: Ah, ecco.

0: Weekend su R101 alle 8.35, quando qui con noi c'è la Piso, Giulia Pisani, ex pallavolista della Nazionale, che ora ci racconta qual è per lei l'impresa sportiva più grande.
1: Allora, io ho avuto la fortuna di vincere tanto, non ho giocato tantissimo, ho smesso a 27 anni, però ecco, se devo dire, ho vinto un titolo mondiale con la Juniores, la Nazionale Under 19.
2: Così, tanto per ridere.
0: Sì, ecco.
1: No, è stata la prima volta per quella categoria e abbiamo battuto il Brasile in finale, dove il Brasile è venuto appunto durante l'estate a fare l'amichevole in Italia. Ne abbiamo fatte 10, ne abbiamo vinte 0. E quindi gli abbiamo regalato
3: l'illusione,
1: la sconfitta, cioè, nel momento decisivo.
0: Erano troppo sicuri di sé.
1: E quindi quella. E poi il triplete con Busto per me è stato incredibile.
0: Il triplete è sempre il triplete.
2: No, infatti, mi stava simpatica Giulia fino a un secondo fa e ha rovinato tutto con quella parola. Attenzione, perché di parole ce ne sono molte anche da parte dei nostri ascoltatori, per la nostra Giulia. Sentiamo.
4: Quindi scusatemi, ma Giulia Pisani è diventata la signorina Tajima di Mille Ciro.
2: Sì,
5: dipende, sì.
3: Sì, in un certo senso volevamo alzare un po' l'asticella, ma se vi piace dipingerla così, diciamo che Giulia...
0: è un altro modo per dire voce Rai della pallavolo femminile. No, dai.
3: Naturalmente. Oh, leggo anche che sempre tu hai fatto tutta la trafila delle nazionali, dall'under 18 fino a 5-6 anni nella nazionale maggiore, il tuo ruolo era centrale. Hai vinto anche un premio, un campionato europeo, mi sembra giovanile, come miglior muro.
1: Sì.
3: Se non sbaglio, e ci raccontavi che insomma, quella che sta sotto rete, quindi diciamo lì in prima linea, che si dovrebbe alzare 1,82 m, che per me, per Peppino, siamo già a livelli altissimi, ma che nello tuo sport, ad esempio, la tua omologa nazionale di oggi, ad esempio Sara Farr, che invece stacca un bel 1,90 m.
1: Sopra, sicuramente 95, anche ecco. Anna Danesi,
3: ecco.
0: È la nostra capitana. Il muro del Brasile dall'altra parte quanto era alta?
1: Ah, guarda, io ho avuto la fortuna che sono sempre stata molto veloce con i piedi, reattiva, saltavo, perché se no erano cavoli.
3: Poi ho un'altra cosa che ci ha fatto simpatia fuori onda, che la raccontiamo, che Giulia ci raccontava che in realtà non c'è stato un momento vero e proprio di trapasso tra la sua carriera sportiva e quella poi televisiva di cronista, anzi tutto si è svolto nel giro di una settimana, quindi ha dovuto fare un tirocinio molto rapido fatto di prove in cameretta, cioè Giulia Pisani ascoltava delle telecronache e quando finiva di parlare la prima voce provava ad attaccarsi lei con un commento, e quindi chi passava e ti sentiva
1: no,
3: dalla
1: no,
3: cameretta.
1: No, guarda, mia mamma una volta veramente ha bussato, fa: tutto bene.
0: Che stai facendo? Con chi parli soprattutto?
2: Io continuo a fare così per fare la radio, tra l'altro, qua in cameretta mia.
0: È vero.
3: Trasmettere, Riccardo, appunto, e quindi in famiglia ancora non l'hanno digerita. Senti, va bene, questa è una squadra, insomma, c'è un po' uno stellone, abbiamo delle giocatrici fantastiche un po' in ogni ruolo, ma tu quando hai iniziato chi era la tua atleta di riferimento, insomma, la tua...
1: Allora, nel
3: perché
1: mio
3: magari
1: ruolo...
3: hai iniziato a fare la pallavolo perché dici io voglio diventare come lei, c'era qualcuna?
1: No, ma rido.
0: È un po' di imbarazzo.
1: Perché io ho iniziato a giocare perché mio nonno mi ha portato in palestra, proviamo pallavolo, ma perché io facevo ginnastica artistica,
3: sì,
1: la maestra mi faceva piangere e non ci volevo più andare. Quindi non sono stata una Mille Sciro, il campione, no. No, ma adesso cambiamo sport.
0: Che arriva quella di pallavolo era molto simpatica e dolce, e alla fine è stata una gran fortuna.
1: Quindi, dai, è andata così, ecco.
3: Va bene, e quindi adesso invece ti trovi nella fase in cui alle tue ragazze l'estate, insomma, insegni anche, no?
1: Sì, io innanzitutto ci tengo, questa è una bella occasione per ringraziare il mio staff. Ho avuto la fortuna di avere uno staff di grandissimo livello, perché sono tutti allenatori che allenano o settori giovanili importanti oppure anche la Serie A, e questo è molto importante perché vogliamo comunque dare un buon livello. È un camp di alta specializzazione, sono ragazze che vengono da tutta Italia quest'anno abbiamo fatto il nostro di record di 250 ragazze.
3: Beh, wow. Partendo da una trentina qualche anno fa, questo te dici sempre ho avuto la fortuna, ma insomma c'è anche la bravura poi nella vita, no?
0: Piso Volley Camp, sì, che fa dei summer camp di pallavolo.
1: Esatto.
0: Bene. Grazie a Giulia, allora, Pisani,
3: noi
0: per essere stata con noi.
3: Continuiamo a seguire le imprese delle nostre ragazze e la Lega Volley Femminile, perché R101 è radio partner e quindi questo è un altro ottimo motivo per seguire e per fare il tifo a partire dalla semifinale. Grazie Giulia, in bocca al lupo.
1: Grazie mille a voi e seguiteci.

0: Ironic con 4 Alanis Morissette nella macchina, nel video ritrovato sul canale 67 del Digitale Terrestre. È lì che potete anche guardare la nostra musica, vedere la banda di R101 in diretta anche in TV. 7:28, abbiamo scoperto di avere un sacco di sportivi. Oggi ne avremo una ospite qui da noi,
1: sì,
0: grandissima,
1: sì,
0: ospite
1: del mondo del volley. Vi anticipiamo questo, e però veramente abbiamo aperto il 331 80 90 101, e siete arrivati ancora sudati, ancora qualcuno trafelato dalla vostra ultima esperienza sportiva trionfale, va bene anche la penultima. Andiamo a sentire qualcuno di voi. Vai.
2: Buongiorno banda, io questa mattina ho fatto un'impresa colossale. Sono
0: colossale.
2: Andato dal passo del cuscino al pian del water in
3: grande.
2: 20 minuti, ce l'ho fatta. Azz. Buona giornata.
3: 20 minuti, oh.
1: Strisciando ci è andata.
3: Quanto è grande sta casa?
0: Pian del water.
3: Lui abita a Versailles.
1: Vabbè, andiamo sulle robe vere che io ho.
4: Buongiorno,
1: visto.
4: Banda, è WeWa. La mia più grande impresa è stata fare il cammino di Santiago, 798 chilometri.
0: Wow.
4: Dopo 8 anni mi farò ancora mai più.
0: C'è ancora l'acido lattico.
3: Le bolle.
1: 8 anni che l'ha fatto, ci ha messo 8 anni, non ho capito.
0: Effettivamente ho ancora l'acido lattico da quest'estate, sono sul versante di una montagna dove non si vede il tramonto, intorno alle 7 scompare dietro la montagna, quindi ho dovuto fare 1500 metri di dislivello, non sapendo di doverli fare, di corsa, per riuscire ad arrivare in tempo a vedere queste eclissi, la benedetta eclissi del 12 agosto.
3: Sì, agosto, sì, certo, certo.
1: Mazza, 1500 metri di dislivello.
0: Eh sì, devi arrivare sulla cima a 2500 metri, su questo monte dove c'è una croce. E da lì puoi vedere bene tutto il tramonto.
3: Alla fine c'era nuvoloso, quindi non l'hai visto.
0: Guarda, sono arrivata, ho visto l'inizio, il primo angolino di sole che spariva, e sì, poi è arrivato il temporale della vita.
3: Te l'ho detto.
0: L'unico di tutto agosto, tra l'altro, non ha mai piovuto.
1: Ma
5: ragazzi, scusate,
0: sono tornata giù un po'
1: mogia,
0: ma anche zuppa.
5: Il mio telefono mi ricorda che ho camminato più durante il lockdown che nel 2026.
0: Ah, in casa, avanti e indietro.
1: Sei l'antisport, veramente. Cioè, tu ti dovresti tappare le orecchie.
6: Sono
1: buongiorno.
6: Bene, da Torino.
0: Ciao.
6: Quest'estate io e il mio compagno siamo partiti da Torino e siamo andati fino a Santa Maria di Leuca, in bici da corsa muscolare.
0: Ma
6: 1400 chilometri, più o meno 4000 di dislivello. Una esperienza fantastica, l'abbiamo fatto in 11 tappe, ovviamente. Buona giornata a tutti.
0: Da Torino a Santa Maria di Leuca,
1: 11 tappe, che fa sempre un bel 120-130 al giorno. Comunque,
3: sì,
1: è un bel viaggione. Ma anche l'altro giorno mi ha fermato un ragazzo che era andato, insomma, anche lui, tipo da Torino alla Calabria. Così l'ho visto in bicicletta e ho fatto la battuta: ti tieni in forma? Sì, sì, la settimana scorsa sono andato da Torino alla Calabria in bici.
0: L'unico fake l'avevamo trovato io e Riccardo.
3: Ti ricordi, vero? Anni fa.
0: Avevamo chiamato anche in radio un ragazzo che aveva detto con un ciao doveva
3: una
0: fare
3: una Vespa, sì, un ciao, una cosa del genere, il giro dell'Italia. E si stava imbarcando da Genova verso la Sicilia. Ti
0: esatto,
3: ricordi?
0: Ha preso il traghetto.
3: Ma così erano buoni tutti.
1: Certo, sì, sì, chiaro.
0: Ha caricato il motorino sul traghetto ed è arrivato in Sicilia, così effettivamente.
1: Ha fatto il giro d'Italia, ma in qualche modo ha avuto ragione. Alt zona campioni, sentiamo.
7: Buongiorno, R101, sono Andrea da Ferrara. Io ho vinto il campionato italiano di bocce paralimpiche nel 2026. Ciao.
0: Complimenti.
1: Allora, fresco,
0: da
1: fresco.
0: Poi
1: il neo campione in carica, grande. Se volete sfidarlo a Ferrara, abbiamo detto.
0: Sì.
1: C'è qualcuno che se la sente più calda con le bocce, vada a sfidare il nostro campione di Ferrara. Grandioso. Abbiamo un ultimo contributo.
8: Buongiorno banda. La mia impresa sportiva della scorsa settimana, che oltretutto ero in ferie, è stata giovedì scorso dare il bianco in camera da letto e salire e scendere dalla scala e farmi un mazzo così a dare il bianco da sola. Ciao Serena dalla Morra.
0: Ciao Serena.
1: Vale? Chiedo a quelli del comitato olimpico.
0: Vale alla grande, anche perché prima devi mettere tutto lo scotch, fai i pettorali, addominali, c'è tutto. Abbiamo detto Ferrara, l'appuntamento per sfidare il nostro amico, ma tra poco vi portiamo in Kirghizistan, ragazzi, perché iniziano i World Nomad Games. Tra poco vi spieghiamo che cosa sono.

0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Drammatico femminicidio suicidio lungo il tratto toscano della 1. Un uomo aggettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello, l'ex compagna, mentre sopraggiungeva la polizia. L'uomo, dopo aver ucciso la donna, si è poi lanciato a sua volta nel vuoto. Una 59enne ha invece ucciso la moglie e il figlio 15enne e poi si è tolto la vita fino a lì. Cambiamo argomento con l'inchiesta avviata dalla procura militare sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times su possibili connessioni con Mosca. Arrestato un minorenne ritenuto di essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, che il 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. A agosto furono sottoposti per la stessa inchiesta a fermo altri 4 giovani. Dall'estero, Mosca contrattacca sulla Germania dopo le accuse per i droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Il portavoce del Cremlino Peskov sul cancelliere tedesco Merz afferma: i suoi passi sono bruschi ma goffi. Ora lo sport. Calato il sipario sui giochi del Mediterraneo a Taranto, l'Italia ha fatto la parte del leone con ben 224 medaglie complessive, delle quali 74 d'oro, 72 d'argento e 78 di bronzo. Siamo al calcio, in chiusura con la Coppa Italia. Hellas Verona agli ottavi della competizione dopo la vittoria a Cagliari per 2-1. Ottavi anche per il Palermo a valanga sul Mantova, e rosanero di Inzaghi si impongono per 5-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: poco prima di partire per le vacanze. Regina sarà anche protagonista alla banda di R101, la musica in generale, anni 90, ma anche la musica d'oggi, la musica in regalo. È arrivato Cristiano, ci ha portato in dono la canzone del caldo.
1: Sì.
0: Dopo la canzone del sole, quella del caldo.
2: Ma esatto. Ho il dono anche, guardate, regalo che mi ha fatto Chiara Tortorella.
0: Da maggio.
2: Da maggio.
0: Io, quando è che fai gli anni?
2: Quando? Il 17 maggio.
0: E io dal 17 maggio. Davvero? Che ti aspettavo per darti, sì, un pensiero, no, del compleanno.
2: Magari lo apriamo in diretta dopo.
3: No, che è antracite, magari.
0: No, una canzone anch'io, ragazzi, che ci sta alla perfezione con questa mattinata in cui molti stanno partendo, comunque molti sono carichi, del mio grande amico Didi Domodossola. Il nome dell'artista
3: Didi Domodossola.
0: Didi Domodossola, andate a sentire anche le altre grandi hit, tra cui Didi Domodossola.
3: Come quando fai lo spelling.
4: Io esatto. Voglio fondare un gruppo, compro una vocale.
0: La canzone fa così.

0: ma
1: sì, per partire alla grande questa mattina.
2: Mi preferivo Odio Otranto, però anche questo è bello.
3: Feeling bad is like mi sento male da stamane.
0: Bellissimo.
3: Profondo e se di notte non sogno.
1: Andatevelo ad ascoltare.
0: Sì, sì, subito. Subito.
2: Però scusami, la cosa più importante, che titolo ha?
1: Mi sento male da stamane.
0: Mi sento male da stamane, proprio il titolo.
2: Tutta l'anzo non dice altro. Si sente male dalla prima dall'inizio alla fine, scusa.
1: E vi anticipo già che chiuderemo la puntata oggi, quindi anche se dovete staccarvi dalla radio, poi alle 9 ci ritroviamo qua perché vi lasceremo con la canzone dell'estate 2026, delle vacanze.
0: Ah dai, addirittura.
1: Sì. Quella che canterete tutto agosto.
2: Invece dei compiti delle vacanze, sì, c'è la canzone delle vacanze. Va bene.
1: Al 331-8090-101 oggi potete fare gli auguri di buona estate a chi volete voi. Noi siamo qua per augurarvi buone vacanze, buona estate. Rientreremo il 31 agosto. Vi diciamo già che la settimana prossima, dalla settimana prossima, al nostro posto ci sarà Emanuela Maisano.
2: Bella Manu,
1: compagnia tutte le
4: mattine. Che ore metterà la sveglia Emanuela Maisano?
2: Alle 2.
0: Ed è in gran forma la Manu. Non avevo mai notato i bellissimi occhi che ha. L'altro giorno.
2: Accidenti.
4: Ci provi con le colleghe.
0: No,
4: di Maia non lo so.
0: L'altro giorno, in diretta, ragazzi, l'altro giorno davanti a un drink. Ok.
4: Guarda caso.
0: La guardo e gli dico: ma sempre avuto sti occhi?
4: Ma scusa, sì. Paolo, appena soltanto mi ha detto: ma che belle gambe che hai a me.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: Ma era questa? Dopo 20 minuti l'ho capito.
1: No, sì, no, dai, insomma.
2: Perché sì, te le ricanti anche un po' come ce l'hai in testa.
1: È il bello.
3: Ti ha bannato anche Shazam, ti ha bannato.
0: Eh sì. Molto bene.
2: Vabbè, cioè, chi si fosse connesso solo ora ci penserà dei pazzi scatenati.
0: Sì. No,
1: va bene. C'è un logopedista.
2: Chiaro che è dedicato agli anni 90. I vostri tormentoni degli anni 90 oggi li potete cantare a squarciagola attraverso il 331 80 90 101.
1: Cosa c'è? Io mi giro, c'è Paolo Dini col Sole 24 Ore.
0: Cosa? No, veramente. Perché fai finta di essere uno colto?
1: Come sta andando la borsa di Tokyo?
3: No, ma
1: sta andando la borsa di Tokyo.
3: No, ma allora trionfalmente la notizia è: oltre le aspettative quest'anno lo 0,2 di PIL in più. Oltre le aspettative, lo 0,2,
1: mamma mia. Vabbè,
2: oltre
1: non
2: le
1: vediamo.
2: Aspettative sono andate, i nostri amici ci hanno tirato fuori un sacco di canzoni, un sacco di tormentoni e ce li cantano. Dai. Così
4: ne parlavamo tanti anni fa,
2: parlano
4: anche questa città della sua gente e delle sue manie.
0: Due discoteche, c'è tu, sei farmacia. Come faccio?
1: Io, secondo me, Riccardo Russo, ma è ultimo desiderio prima di schiantare.
0: Sì, sì. A breve, tra l'altro.
1: Un karaokino.
0: Sì,
1: sì,
0: sì.
3: Anche l'ultimo desiderio di Max Pezzali è che Riccardo si schianti.
2: Sarà una cassa di karaoke direttamente.
1: Esatto.
5: Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica.
2: Mi riempie
5: e non mi stanca mai. Dedicato solo a voi.
2: Grazie. Vibrazioni.
5: Banda, vi aspettiamo, ci mancherete, lei Wiwa.
2: Torniamo alla grande il 31 agosto.
6: The summer is magic, is magic. The summer is magic, you have to imagine.
0: Tutta la fa. Vai.
6: Imagine.
1: Era Corona.
6: The summer is magic.
0: Sì.
1: Fabrizio però. Anzi, nemmeno quello che sta in montagna, come si chiama?
3: Mauro Corona. Mauro Corona.
2: Si sono separati quest'anno, si sono sciolti, ma tornano.
1: Fabrizio?
2: Gli Acqua.
1: Ah, boia.
7: I'm a Barbie girl in a Barbie world.
0: Life in plastic.
7: Fantastic.
1: Allora,
7: you can brush my hair, undress me everywhere.
0: Sì, ma entusiasmo però.
7: Imagination, life is your creation. Come on, Bobby, let's go party. Ciao Costantino d'Attrezzano.
2: Ciao Costantino d'Attrezzano.
3: Costantino d'Attrezzano.
1: Cosa gli vuoi dire?
3: No, sembra una cosa nobile, no? Costantino d'Attrezzano. Sembra un Giovanni delle Bande Nere, sembra un capitano di Ventura.
1: Senti questo.
2: Eiffel.

0: Dai, il budello do sta.
1: Ci stiamo perfettamente nella metrica, ragazzi.
2: Vai ora.
1: Torna Corona.
3: This is the rhythm of the night. Oh night. Oh yeah. The rhythm of the night.
4: Ah, ecco. Che bello.
5: Quella di prima era da loro.
1: Un bel viaggione nei tormentoni degli anni 90 con le vostre voci.
2: E poi pensa, Leone di Lernia, sto pensando, le ha rifatte tutte quelle che abbiamo anni 90.
4: Questa era si mangiate la banana con due salsicce e un parmigiano e non vi sente male.
2: Che belle storie.
1: E poi c'era anche Regina negli anni 90.
6: Sì, forza, Regi. Io conosco solo anni 90.
4: Regina che ha copiato Leone di Lernia.
2: E ha copiato i rotoloni.
6: Esistono 10 anni prima di anni 90, anni 90, e poi 10 anni dopo anni 90.
4: 90, certo.
1: Quindi per te adesso siamo nel 36 dopo anni 90.
2: Sì, sì, come dopo la marcia su Roma, wow.
1: Esatto. È stato bellissimo cantare anche questo venerdì insieme a voi.
2: Non si va avanti fino alle 9, o sì?
4: Ma era bellissimo, brava. Ma Festival Bar.
1: Dai. È vero, beh, tornerà la musica anni 90, sarà davvero protagonista fino alla fine di questa puntata in cui invece scopriremo la canzone dell'estate 2026.
4: Io ve lo dico, voglio fare casino stamattina. Perché gli altri giorni non lo fai. E infatti, permettetemi di fare confusione accanto al mio amico Paolo Di.
1: Rimani qui con noi alla banda di R101 fino alle 9.

0: battuta è pronta a partire anch'io. Oggi vado via con Anna, ragazzi. Anna Marmare.
1: Ah, che bello, perché
2: la la la.
1: Quando è che parti con Affa? Con col caldo intendo, questo intendevo.
0: Dai, ste battute davanti a un giudice di gara di livello. Dai. Come il nostro Righeira.
3: Fammi parlare.
2: Il challenge sta iniziando.
0: Vamos.
2: L'umorismo se ne va. Sentiamo, sentiamo.
0: Sentiamo subito gli sfidanti?
1: Dai, sentiamo, sì. Via.
0: E allora cominciamo così.
4: Chiara, sì? Ma quella tua amica Anna. Mannata.
2: Ecco.
0: Stava.
1: Come dargli torto.
0: Piccoli amici, svegli già a quest'ora, nonostante le scuole siano finite già da un po' e ricominceranno a settembre. Chi c'è?
5: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho ciao, 6 Yuri. Anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
0: Il colpo per il mimo?
5: È lavorare alla radio.
2: Bella.
0: È vero. Tanto noi ne abbiamo uno qua da 10 anni, ma nessuno l'ha mai visto né sentito. È sempre qui.
1: È vero. L'hai già fatta. L'hai già fatta.
0: Cosa?
1: No, questa fatta la battuta di oggi, l'hai già messa là. Non serve inveire.
0: No, bastano i nostri amici, anche lei.
6: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
6: Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
0: Dov'è?
6: A Marsalam. Ciao Jenny da Napoli.
1: Jenny da Napoli.
0: Napoli c'è. Avanti, si riparte con Anna?
7: Buongiorno R101.
0: Ciao.
7: Per il Tortorella Challenge vai al mare con Anna.
0: Mm-hmm.
7: Anna mo bene. E wiwa. Claudia dalla provincia di Ascoli.
0: Ciao da Claudia Ascoli. Dalla provincia di Ascoli.
1: Mi viene in mente la sorellella con Anna mo bene.
0: Bene. Dai Righeira è tutto chiaro?
2: Per ora fa tutto schifo.
1: Dai.
2: Andiamo avanti, per carità.
0: C'è un'ultima battuta che è un po' un tributo ai challengeari più presenti di tutto l'anno qui a Tortorella Challenge. Ci sono dei nomi che alla fine tornano.
1: Ricorrono,
0: sempre.
1: Sì.
0: Tutte le mattine sono qui con noi.
1: Tornano a gola, più che altro.
0: E allora sentiamo, vai.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: Allora, ci sono Guerino da Uboldo.
0: Sì.
8: Giulio da Catania,
0: sì.
8: Corrado da Vicenza, Tolli da Bergamo.
0: Eccoli.
8: E un fiocco di neve. Scusa, ma cosa c'entra un fiocco di neve? Vedi che anche te non te ne frega niente degli altri del Tortorella Challenge che finalmente va in vacanza?
1: No, ci fanno pure le barzellette sui nostri aficionados.
0: Ed è un nostro modo anche per salutarli tutti. Erano qui anche oggi,
1: siamo ai limiti
0: tributo.
1: Ai limiti dello stalking. Eccola lì.
0: E vi aspettiamo al nostro ritorno,
2: certo.
0: A questo punto, signori, chi vince l'ultimo Tortorella Challenge dell'anno?
2: È difficile capirlo, faccio ancora un pezzo di strofa così.
0: Vai.
2: Per chiudere, dai. Il challenge è finito.
0: Dai.
1: Quindi?
2: E l'estate arriverà.
0: Mm-hmm.
2: E il budin. Vabbè.
1: No, non va.
2: Allora,
1: non
2: il
1: vale.
2: The winner, eccolo qua.
6: Oh. Ciao banda, buongiorno. Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
8: No.
6: A Marsalam.
2: Bene.
6: Ciao Jenny da Napoli.
0: Jenny da Napoli potrà dire per tutta l'estate di essere l'ultima trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Complimenti.
1: Sono soddisfazioni, è bello sapere che è l'ultima puntata. Stappiamo bottiglie, ragazzi.
9: Quindi
1: festeggiamo.
9: Ha vinto Jenny la Carogna?
1: Ah, no, Jenny la Carogna era quell'altro. Questa è Jenny da Napoli ed è molto simpatica e le vogliamo bene, come a tutti gli amici di Napoli.
0: Esatto, e Jenny dovrà andare in giro per tutta l'estate a lanciare il suo guanto di sfida, a trovare nuovi challengeari che potranno tornare qui, perché signori me l'hanno detto,
1: sì,
0: ufficiale, tornerà dal 31 di
1: settembre
0: il Tortorella Challenge. Sempre intorno alle 8, sempre qui su R101.
1: Aiuto!
0: Dai, è una buona notizia, quando torni hai bisogno di qualcosa per attaccarti.
9: Ecco, un'idea ce l'avrei. Partiamo dalla seconda.
2: Zitto.
0: Ma tra pochissimo abbiamo un super regalo per voi, un super dummy regalo per voi, o la protagonista ospite qui da noi.
1: Ci segnalano una grave mancanza.
0: Cosa?
1: Nell'elenco fatto da prima degli abitué.
0: È vero.
1: Daniele da Villanterio.
0: Fabio Verona,
1: sì.
0: Non siete tantissimi.
1: Grazie ad Alessandro
0: Giada
1: da Torino, che è attento,
9: a sua volta.
1: Attento al punto tale da capire chi c'è e chi non c'è. Dovremmo fare? Scegliere ogni giorno uno che fa l'appello.
0: È vero. Che meraviglia. Dai, ci siamo. A tra poco.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: parliamo di un errore.
1: Suonata ieri o
2: ieri. Gigi da Chiavari.
3: Ciao Gigi da Chiavari, tra un po' passo a salutarvi da quelle parti.
4: Chiavari, magari, no?
1: Sei proprio in forma stamattina.
4: È un peccato andare in ferie. Sì,
5: voi ridete, scherzate, ma come facciamo un mese senza di voi?
4: Non cominciamo.
3: Ci sarà
4: con
3: Emanuela Maisano dalle 7 alle 9. Poi l'ultima settimana di agosto. Phil Grondona insieme a Cristiano Militello.
4: Oh, col mio figlioccio.
1: Dai.
4: Si sta bene con Phil Grondona.
1: Sì, adesso che si è fatto crescere anche la barba. Sembra che abbia 6 anni in meno.
4: Sembra Moscardelli.
1: Sì.
3: Buongiorno a tutti voi.
6: Ma io li faccio a voi buone vacanze, veramente di cuore.
1: Sì.
6: Ci mancherete tantissimo.
1: Ci mancherebbe.
6: Riposatevi, rilassatevi.
1: Sì.
6: Ma chi è? La mia mamma? Belle, belli carichi come sempre, anzi di più.
1: Non dire.
6: A presto, ciao la Teresa.
3: Ciao Teresa.
1: Per fortuna non ha detto bevete poco perché
0: sì. No, quello sa già che è impossibile.
3: Vabbè, sai, almeno 2,5 litri al giorno, Paolo. Di cosa?
0: Brava.
4: Roba liquida.
7: Anche buongiorno banda. Buongiorno. Francesca, la vostra fedelissima e ascoltatrice H24 di R101. Buona estate a tutti, ma soprattutto buon compleanno a me. Mettete gli auguri. Ciao, a presto.
1: Ma certo, ma che fortuna. Auguri tantissimi a te. Me l'ha ricordato oggi. Cosa? È il compleanno di mia moglie.
8: Tanti auguri.
0: Happy birthday.
4: Salutiamo anche tua figlia Estelle Artois.
1: Estelle Artois.
0: Come la birra, ma certo.
1: Esatto,
0: in onore a quello.
4: Figlia di Paolo si chiama Estelle. Veramente Estelle Artois ha fatto questa crasi per questa battutina etilica, diciamo così. Vabbè, ma non divaghiamo.
3: Altri auguri di buona estate al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. Poco prima la donna aveva chiamato il 112. Prima di buttarsi posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Ha acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. La procura militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Trump batte cassa, chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia, Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni esplosivi a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa-Como, in Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona, tennis a Flushing avanti Darderi e Cobolli, dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crosta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: poco prima di partire per le vacanze. Regina sarà anche protagonista alla banda di R101. La musica in generale, anni 90, ma anche la musica d'oggi, la musica in regalo. È arrivato Cristiano, ci ha portato in dono la canzone del caldo.
1: Sì.
0: Dopo la canzone del sole, quella del caldo.
2: Ma ho il dono anche, guardate. Regalo che mi ha fatto Chiara Tortorella.
0: Da maggio.
2: Da maggio.
0: Che io, quando è che fai gli anni?
2: Quando? È 17 maggio.
0: E io dal 17 maggio che ti aspettavo per darti un pensiero del compleanno.
2: Lo apriamo in diretta dopo.
3: No, che è antracite, magari.
0: No, una canzone anch'io, ragazzi, che ci sta alla perfezione con questa mattinata in cui molti stanno partendo, comunque molti sono carichi, del mio grande amico Didi Domodossola. Il nome dell'artista
3: Didi
0: Domodossola, andate a sentire anche le altre grandi hit, tra cui Didi Domodossola.
3: Come quando fai lo spelling.
4: Ma io voglio fondare un gruppo, compro una vocale.
0: La canzone fa così.

0: per partire alla grande questa mattina.
1: Ne preferivo Odio Otranto, però anche questo è bello.
2: Feeling bad is like mi sento male da stamane. Sono profondo e se di notte non sogno.
0: Andatevela ad ascoltare.
3: Sì, sì, subito. Subito.
1: Però scusami, la cosa più importante, che titolo ha?
0: Mi sento male da stamane.
1: Mi sento male da stamane, proprio il titolo.
4: Tutta l'anzo non dice altro. Si sente male dalla prima dall'inizio alla fine, scusa.
0: E vi anticipo già che chiuderemo la puntata oggi, quindi anche se dovete staccarvi dalla radio, poi alle 9 ci ritroviamo qua perché vi lasceremo con la canzone dell'estate 2026, delle vacanze.
1: Ah dai, addirittura.
0: Sì. Quella che canterete tutto agosto.
4: Invece dei compiti delle vacanze ci dà la canzone delle vacanze.
1: Va bene.
0: Al 331-8090-101 oggi potete fare gli auguri di buona estate a chi volete voi. Noi siamo qua per augurarvi buone vacanze, buona estate. Rientreremo il 31 agosto, vi diciamo già che dalla settimana prossima al nostro posto ci sarà Emanuela Maisano.
1: Bella Manu,
0: compagnia tutte le
5: mattine. Che ore metterà la sveglia Emanuela Maisano?
1: Alle 2.
3: Ed è in gran forma la Manu. Non avevo mai notato i bellissimi occhi che ha. L'altro giorno.
1: Accidenti.
6: Ci provi con le colleghe. No, di Maia non lo so.
3: L'altro giorno,
6: in diretta,
3: ragazzi, l'altro giorno davanti a un drink. Ok.
6: Guarda caso.
3: La guardo e gli dico: ma sempre avuto sti occhi?
5: Ma scusa, sì. Paolo, appena soltanto mi ha detto: ma che belle gambe!

0: Sì.
1: Ma era questa? Dopo 20 minuti l'ho capito.
2: No, sì, no. Dai, insomma.
3: Perché sì, te le ricandi anche un po' come ce l'hai in testa.
2: È il bello.
4: Ti ha bannato anche Shazam, ti ha bannato.
1: Molto bene.
3: Vabbè, cioè. Chi si fosse connesso solo ora ci penserà dei pazzi scatenati.
1: Sì. No,
2: vabbè. C'è un logopedista.
3: No, il karaoke è dedicato agli anni 90. I vostri tormentoni degli anni 90 oggi li potete cantare a squarciagola attraverso il 331-8090-101.
2: Cosa c'è? Io mi giro, c'è Paolo Dini col Sole 24 ore.
1: Cosa? No, veramente. Perché fai finta di essere uno colto?
2: Come sta andando la borsa di Tokyo?
4: No, ma
2: sta andando la borsa di Tokyo.
4: No, ma allora trionfalmente la notizia è: oltre le aspettative quest'anno lo 0,2 di PIL in più.
1: Oltre le aspettative, lo 0,2,
2: mamma mia.
3: Oltre le aspettative sono andate i nostri amici, ci hanno tirato fuori un sacco di canzoni, un sacco di tormentoni e ce li cantano. Dai. Così
5: ne parlavamo tanto tanti anni fa,
3: di quando parlano
5: anche in questa città, della sua gente e delle sue manie.
1: Due discoteche, c'è tu, sei farmacie. Come faccio?
2: Io, secondo me, Riccardo Russo, ma è ultimo desiderio prima di schiantare.
1: Sì, sì. A breve, tra l'altro.
2: Un karaokino.
1: Sì,
4: anche l'ultimo desiderio di Max Pezzali è che Riccardo si, che Riccardo si schianti.
3: Sarà una cassa di karaoke direttamente.
2: Esatto.
6: Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica.
3: Mi riempie
6: e non mi stanca mai. Dedicato solo a voi.
3: Grazie.
6: Vibrazioni. Banda. Vi aspettiamo, ci mancherete, lei Wiwa.
3: Torniamo alla grande il 31 agosto.
7: The summer is magic, is magic. Oh, the summer is magic, you have to imagine.
1: Tutta la fa, vai.
7: Imagine. Oh,
2: che era
7: the
2: corona?
7: Summer is magic.
2: Sì. Fabrizio però. Anzi, Mama. Nemmeno quello che sta in montagna, come si chiama?
4: Mauro Corona. Mauro Corona.
3: Si sono separati quest'anno, si sono sciolti, ma tornano.
2: Fabrizio?
3: Gli Acqua.
2: Ah, boia.
8: Baby girl in a baby world.
1: Life in plastic.
8: It's fantastic. Allora. You can brush my hair and dress me everywhere.
1: Sì, ma entusiasmo però.
8: Imagination. Life is your creation. Come on, Bobby, let's go party. Ciao, Costantino d'Attrezzano.
3: Ciao, Costantino d'Attrezzano.
4: Costantino d'Attrezzano.
2: Cosa gli vuoi dire?
4: No, sembra una cosa nobile, no? Costantino d'Attrezzano. Sembra un Giovanni delle Bande Nere. Sembra un capitano di Ventura.
2: Senti questo.
3: Eiffel.

0: Dai, il budello do sta.
1: Ci stiamo perfettamente nella metrica, ragazzi.
2: Vai ora.
1: Torna Corona.
3: This is the rhythm of the night. Oh no. Oh yeah. The rhythm of the night.
2: Ah, ecco.
4: Che bello.
5: Quella di prima era da loro.
1: Un bel viaggione nei tormentoni degli anni 90 con le vostre voci.
2: E poi pensa, Leone di Lernia, sto pensando, le ha rifatte tutte quelle che abbiamo anni 90.
6: Questa era ti mangiate la banana con due salsicce e un parmigiano e muove che sente male.
2: Che belle storie.
1: E poi c'era anche Regina negli anni 90.
7: Sì, per forza, Regi. Io conosco solo anni 90.
6: Regina che ha copiato Leone di Lernia.
2: E ha copiato i rotoloni.
7: Esistono 10 anni prima di anni 90 e poi 10 anni dopo anni 90.
4: 90, certo.
1: Quindi per te adesso siamo nel 36 dopo anni 90.
2: Sì, sì, come dopo la marcia su Roma. Wow.
1: Esatto. È stato bellissimo cantare anche questo venerdì insieme a voi.
2: Non si va avanti fino alle 9, sì.
4: Ma era bellissimo, brava. Ma Festival sì, parliamo, Bar.
1: Dai. È vero, beh, tornerà la musica anni 90, sarà davvero protagonista fino alla fine di questa puntata in cui invece scopriremo la canzone dell'estate 2026.
6: Io ve lo dico, voglio fare casino stamattina.
4: Perché gli altri giorni non lo fai.
6: E infatti, permettetevi di fare confusione accanto al mio amico Paolini.
1: Rimani qui con noi alla banda di R101 fino alle 9.

0: vostre battute, pronta a partire anch'io. Oggi vado via con Anna, ragazzi. Anna Marmare.
1: Ah, che bello, perché?
2: Anna la la.
1: Quando è che parti con Affa? Con col caldo intendo, questo intendevo.
0: Dai, ste battute davanti a un giudice di gara di livello. Dai. Come il nostro Righeira.
3: Fammi parlare.
2: Il challenge sta iniziando.
0: Vamos.
2: L'umorismo se ne va. Sentiamo, sentiamo.
0: Sentiamo subito gli sfidanti?
1: Dai, sentiamo, sì. Via.
0: E allora cominciamo così.
4: Chiara, sì? Ma quella tua amica Anna. Mannata.
2: Ecco.
0: Stava.
1: Come dargli torto.
0: Piccoli amici, svegli già a quest'ora, nonostante le scuole siano finite già da un po' e ricominceranno a settembre. Chi c'è?
5: Ciao banda, ciao. Sono Yuri. Ho sei anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
0: Il colpo per il mimo?
5: È lavorare alla radio.
3: Bella.
0: È vero. Tra l'altro noi ne abbiamo uno qua da 10 anni, ma nessuno l'ha mai visto né sentito. È sempre qui.
1: È vero.
6: L'hai già fatta. L'hai già fatta.
0: Cosa?
6: No, questa, già fatta la battuta di oggi l'hai già messa là. Non serve inveire.
0: No, bastano i nostri amici, anche lei.
7: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
0: Dove?
7: A Marsalam. Ciao, Jenny da Napoli.
0: Jenny.
6: Jenny da Napoli.
0: Napoli c'è. Ah. Avanti, si riparte con Anna?
8: Buongiorno R101.
0: Ciao.
8: Per il Tortorella Challenge vai al mare con Anna.
0: Mm-hmm.
8: Anna mo bene. E wiwa. Claudia dalla provincia di Ascoli.
0: Ciao da Claudia Ascoli. Dalla provincia di Ascoli.
6: Mi viene in mente la sorellella con Anna mo bene.
1: Anna mo bene.
0: Dai Righeira è tutto chiaro?
2: Per tutto ora limpido. Fa tutto schifo.
1: Dai.
2: Andiamo avanti per carità.
0: C'è un'ultima battuta che è un po' un tributo ai challengeari più presenti di tutto l'anno qui a Tortorella Challenge. Ci sono dei nomi che alla fine tornano sempre.
6: Sì.
0: Tutte le mattine sono qui con noi.
1: Tornano a gola più che altro.
0: E allora sentiamo, vai.
9: Ciao Chiara.
0: Ciao.
9: Allora ci sono Guerino da Uboldo.
0: Sì.
9: Giulio da Catania.
0: Sì.
9: Corrado da Vicenza. Tolli da Bergamo.
0: Eccoli.
9: E un fiocco di neve. Scusa, ma te lo c'entro il fiocco di neve? Vedi che anche te non te ne frega niente degli altri del Tortorella Challenge che finalmente va in vacanza?
1: No, ci fanno pure le barzellette sui nostri aficionados.
0: Ed è un nostro modo anche per salutarli tutti. Erano qui anche oggi,
6: siamo ai limiti
0: tributo.
6: Ai limiti dello stalking. Eccola lì.
0: E vi aspettiamo al nostro ritorno,
3: Certo.
0: A questo punto, signori, chi vince l'ultimo Tortorella Challenge dell'anno?
3: È difficile capirlo, faccio ancora un pezzo di strofa così.
0: Vai.
3: Per chiudere, dai.
2: Il challenge è finito.
0: Dai.
6: Quindi?
2: E l'estate arriverà.
0: Mm-hmm.
2: E il budin.
1: Non vale.
2: Allora,
1: non
2: il
1: vale.
2: The winner, eccolo qua.
7: Oh. Buongiorno. Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
9: No.
7: A Marsalam.
3: Bene.
7: Ciao Jenny da Napoli.
0: Jenny da Napoli potrà dire per tutta l'estate di essere l'ultima trionfatrice del Tortorella Challenge.
3: Complimenti.
6: Sono soddisfazioni, è bello sapere che è l'ultima puntata. Stappiamo bottiglie, ragazzi.
1: Quindi
6: festeggiamo.
1: Ha vinto Jenny la Carogna?
6: No, Jenny la Carogna era quell'altro. Questa è Jenny da Napoli ed è molto simpatica e le vogliamo bene, come a tutti gli amici di Napoli.
0: Esatto. E Jenny dovrà andare in giro per tutta l'estate a lanciare il suo guanto di sfida, a trovare nuovi challengeari che potranno tornare qui, perché signori me l'hanno detto, è ufficiale, tornerà dal 31 di
3: settembre
0: il Tortorella Challenge. Sempre intorno alle 8, sempre qui su R101.
6: Aiuto!
0: Dai, è una buona notizia, quando torni hai bisogno di qualcosa per attaccarti.
1: Ecco, un'idea ce l'avrei. Partiamo dalla seconda.
3: Zitto.
0: Ma tra pochissimo abbiamo un super regalo per voi, un super dammi il regalo per voi, o la protagonista ospite qui da noi.
6: Ci segnalano una grave mancanza.
0: Cosa?
6: Nell'elenco fatto da prima degli abitué.
0: È vero.
6: Daniele da Villanterio.
0: Fabio Verona.
6: Fabio Verona, sì.
0: Lo siete
6: in
0: tantissimi.
6: Grazie ad Alessandro da Torino che è attento,
1: a sua volta.
6: Attento al punto tale da capire chi c'è e chi non c'è. Dovremmo fare? Scegliere ogni giorno uno che fa l'appello.
0: È vero. Che meraviglia. Dai,

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida, la

0: giornata ieri.
1: Ciao,
0: ieri.
1: Gigi da Chiavari.
2: Ciao, Gigi da Chiavari, tra un po' passo a salutarvi da quelle parti.
3: Chiavari, magari, no?
0: Sei no. Proprio in forma stamattina.
3: È un peccato andare in ferie.
4: Se voi ridete, scherzate, ma come facciamo un mese senza di voi?
3: Non cominciamo.
2: Ci sarà
3: con
2: Emanuela Maisano dalle 7 alle 9. E poi l'ultima settimana di agosto, Phil Grondona insieme a Cristiano Militello.
3: Oh, col mio figlioccio. Dai. Si sta bene con Phil Grondona.
0: Sì, adesso che si è fatto crescere anche la barba. Sembra che abbia 6 anni in meno.
3: La Moscardelli.
0: Sì.
2: Buongiorno a tutti voi.
5: Ma io li faccio a voi buone vacanze, veramente di cuore.
0: Sì.
5: Ci mancherete tantissimo.
0: Ci mancherebbe.
5: Riposatevi, rilassatevi.
0: Sì.
5: Ma chi è? La mia mamma? Tornate belle, belli carichi come sempre, anzi di più.
0: Non dire.
5: A presto, ciao la Teresa.
2: Ciao Teresa.
0: Per fortuna non ha detto bevete poco perché
6: sì. No, quello sa già che
0: è impossibile.
2: Vabbè, sai, almeno 2,5 litri al giorno, Paolo, poi sì. Di cosa?
0: Brava.
3: Roba liquida.
7: Anche buongiorno banda. Buongiorno. Sono Francesca, la vostra fedelissima e ascoltatrice H24 di R101. Buona estate a tutti, ma soprattutto buon compleanno a me. Mi fate gli auguri. Ciao, presto.
0: Ma certo, ma che fortuna. Auguri tantissimi a te. Me l'ha ricordato oggi. Cosa? È il compleanno di mia moglie.
3: Happy birthday. Salutiamo anche tua figlia Estelle Artois.
0: Estelle Artois.
6: Come la birra, ma certo.
0: Esatto,
6: in onore a quello.
3: Figlia di Paolo si chiama Estelle.
6: È ovvio.
3: Veramente Estelle Artois ha fatto questa crasi per questa battutina etilica, diciamo così. Vabbè, ma non divaghiamo.
2: Altri auguri di buona estate al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump batte cassa. Chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia. Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre. Poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la Crsta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: poco prima di partire per le vacanze, Regina sarà anche protagonista della banda di R101, la musica in generale, anni 90, ma anche la musica d'oggi, la musica in regalo. È arrivato Cristiano, ci ha portato in dono la canzone del caldo.
1: Sì.
0: Dopo la canzone del sole, quella del caldo.
2: Ma esatto. Ho il dono anche, guardate, regalo che mi ha fatto Chiara Tortorella.
0: Da maggio. Quando è che fai gli anni?
2: Quando? Il 17 maggio.
0: E io dal 17 maggio. Davvero? Che ti aspettavo per darti sì. un pensiero. Ma del compleanno.
2: Magari lo apriamo in diretta dopo.
1: No, che è antracite, magari.
0: No, una canzone anch'io, ragazzi, che ci sta alla perfezione con questa mattinata in cui molti stanno partendo, comunque molti sono carichi, del mio grande amico Didi Domodossola. Il nome dell'artista
1: Didi Domodossola.
0: Andate a sentire anche le altre grandi hit, tra cui Didi Domodossola.
1: Come quando fai lo spelling.
3: Ma io esatto. voglio fondare un gruppo, compro una vocale.
0: La canzone fa così.

0: fare questa mattina.
1: Le preferivo Odio Otranto, però anche questo è bello.
2: Feeling bad is like mi sento male da stamane. Sono profondo e se di notte non
0: andatevela ad ascoltare,
3: sì, no, subito, aspetta, subito.
1: Però scusami, la cosa più importante, che titolo ha?
0: Mi sento male da stamane.
1: Mi sento male da stamane, proprio il titolo.
4: Tutta l'anzo non dice altro. Si sente male dalla prima dall'inizio alla fine, scusa.
0: E vi anticipo già che chiuderemo la puntata oggi, quindi anche se dovete staccarvi dalla radio, poi alle 9 ci ritroviamo qua perché vi lasceremo con la canzone dell'estate 2026, delle vacanze.
1: Ah dai, addirittura.
0: Sì. Quella che canterete tutto agosto.
4: Invece dei compiti delle vacanze, sì, ci dà la canzone delle vacanze.
1: Va bene.
0: Al 331-8090-101 oggi potete fare gli auguri di buona estate a chi volete voi. Noi siamo qua per augurarvi buone vacanze, buona estate. Rientreremo il 31 agosto. Vi diciamo già che dalla settimana prossima, al nostro posto ci sarà Emanuela Maisano.
1: Bella, ma
0: che compagnia tutte le mattine.
4: Che ore metterà la sveglia Emanuela Maisano?
1: Alle 2. Ed è in gran forma la Manu. Non avevo mai notato i bellissimi occhi che ha. L'altro giorno.
4: Accidenti.
3: Ci provi con le colleghe. No. No, di Maia non lo so. L'altro giorno, in diretta,
1: ragazzi, l'altro giorno davanti a un drink, ok?
3: Guarda caso.
1: La guardo e gli dico: ma sei sempre avuto sti occhi?
4: Ma scusa, sì. Paolo, appena sono entrato mi ha detto: ma che belle gambe che hai a me.

0: Sì.
1: Ma era questa? Dopo 20 minuti l'ho capito.
2: No, sì, no, sì. Dai, insomma.
3: Perché sì, te le ricandi anche un po' come ce l'hai in testa.
2: È il bello.
4: Ti ha bannato anche Shazam, ti ha bannato.
1: Molto bene.
3: Vabbè, cioè. Chi si fosse connesso solo ora ci penserà dei pazzi scatenati.
1: No,
2: va bene. C'è un logopedista.
3: Chiaro che è dedicato agli anni 90. I vostri tormentoni degli anni 90 oggi li potete cantare a squarciagola attraverso il 331-8090-101.
2: Cosa c'è? Io mi giro, c'è Paolo Dini col Sole 24 Ore.
1: Cosa? No, veramente. Perché fai finta di essere uno colto?
2: Come sta andando la borsa di Tokyo?
4: No, ma
2: sta andando la borsa di Tokyo.
4: No, ma allora trionfalmente la notizia è: oltre le aspettative quest'anno lo 0,2 di PIL in più. Oltre le aspettative, lo 0,2,
2: mamma mia. Vabbè,
3: oltre,
2: non ti
3: le
2: vediamo.
3: Aspettative sono andate, i nostri amici ci hanno tirato fuori un sacco di canzoni, un sacco di tormentoni, e ce li cantano. Dai. Così
5: ne parlavamo tanti anni fa, parlano anche a questa città, della sua gente e delle sue manie.
1: Due discoteche, c'è tosse ai farmaci. Come faccio? Come faccio?
2: Io, secondo me, Riccardo Russo, ma è ultimo desiderio prima di schiantare.
1: Sì, sì, a breve, tra l'altro.
2: Un karaokino.
1: Sì,
2: sì,
1: sì, sing, sì, sing. Sì, sì.
4: Anche
1: sì,
4: l'ultimo desiderio di Max Pezzali è che Riccardo, che Riccardo si schianti.
3: Sarà una cassa di karaoke direttamente.
2: Esatto, esatto.
6: Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica.
3: Mi riempie
6: e non mi stanca mai. Dedicato solo a voi.
3: Grande, vibrazioni.
6: Banda, vi aspettiamo, ci mancherete, le Wiwa.
3: Torniamo alla grande il 31 agosto.
7: The summer is magic, is magic. The summer is magic, you have to imagine.
1: Tutta la fa. Vai, vai.
7: Imagine.
2: Era Corona.
7: Summer is magic. Sì.
2: Fabrizio però. Anzi, Mama. Nemmeno quello che sta in montagna, come si chiama?
4: Mauro Corona. Mauro Corona.
3: Si sono separati quest'anno, si sono sciolti, ma tornano.
2: Fabrizio?
3: Gli Acqua.
2: Ah, boia.
8: Baby girl in a baby world.
1: Life in plastic.
8: It's fantastic. Allora. You can brush my hair and dress me everywhere.
1: Sì, ma entusiasmo però.
8: Imagination, life is your creation. Come on, Bobby, let's go party. Ciao Costantino d'Attrezzano.
3: Ciao Costantino d'Attrezzano.
4: Costantino d'Attrezzano.
2: Cosa gli vuoi dire?
4: No, sembra una cosa nobile, no? Costantino d'Attrezzano. Sembra un Giovanni delle Bande Nere. Sembra un capitano di Ventura.
2: Senti questo.
3: Eiffel.

0: Dai, il budello, do sta.
1: Ci stiamo perfettamente nella metrica, ragazzi.
2: Vai ora.
1: Torna Corona.
3: This is the rhythm of the night. Oh no. Oh yeah. The rhythm of the night.
4: Ah, ecco. Che bello.
5: Quella di prima era da loro.
1: Un bel viaggione nei tormentoni degli anni 90 con le vostre voci.
2: E poi pensavo, Leone di Lernia, sto pensando, le ha rifatte tutte quelle che abbiamo anni 90.
4: Questa era ti mangiate la banana con due salsicce e un parmigiano, e poi si sente male.
2: Che belle storie.
1: E poi c'era anche Regina negli anni 90.
6: Sì, forza, Regi. Conosco solo anni 90.
4: Regina che ha copiato Leone di Lernia.
2: E ha copiato i rotoloni.
6: Esistono 10 anni prima di anni 90, anni 90, e poi 10 anni dopo anni 90.
4: 90, certo.
1: Quindi per te adesso siamo nel 36 dopo anni 90.
2: Sì, sì, come dopo la marcia su Roma. Wow.
1: Esatto. È stato bellissimo cantare anche questo venerdì insieme a voi.
2: Non si va avanti fino alle 9, così.
4: Ma era bellissimo, brava. Ma Festival, sì, balliamo, Bar.
1: Dai. È vero, beh, tornerà la musica anni 90, sarà davvero protagonista fino alla fine di questa puntata, in cui invece scopriremo la canzone dell'estate 2026.
4: Io ve lo dico, voglio fare casino stamattina. Perché gli altri giorni non lo fai. E infatti, permettetevi di fare confusione accanto al mio amico Paolo Dini.
1: Sei nel posto giusto. Rimani qui con noi alla banda di R101 fino alle 9.

0: battuta è pronta a partire anch'io. Oggi vado via con Anna, ragazzi. Anna Marmare.
1: Ah, che bello, perché
2: la la la.
1: Quando è che parti con Affa? Con caldo intendo, questo intendevo.
0: Dai, ste battute davanti a un giudice di gara di livello.
2: Dai,
0: come il nostro Righeira.
3: Fammi parlare.
2: Il challenge sta iniziando.
0: Vamos.
2: L'umorismo se ne va. Sentiamo.
0: Sentiamo subito gli sfidanti?
1: Dai, sentiamo, sì. Via.
0: E allora cominciamo così.
4: Chiara, sì? Ma quella tua amica Anna. Mannata.
2: Ecco.
0: Bene. Stava.
5: Come dargli torto.
0: Piccoli amici, svegli già a quest'ora, nonostante le scuole siano finite già da un po' e ricominceranno a settembre. Chi c'è?
6: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
0: Il colpo per il mimo?
6: È lavorare alla radio.
2: Bella.
0: È vero. Tanto noi ne abbiamo uno qua da 10 anni, ma nessuno l'ha mai visto né sentito. È sempre qui.
1: È vero. L'hai già fatta. L'hai già fatta.
0: Cosa?
1: No, questa fatta la battuta di oggi, l'hai già messa là. Non serve inveire.
0: No, bastano i nostri amici, anche lei.
7: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
0: Dov'è?
7: A Marsalam. Ciao, Jenny da Napoli.
0: Jenny
1: da Napoli.
0: Napoli c'è. Avanti, si riparte con Anna?
8: Buongiorno R101.
0: Ciao.
8: Per il Tortorella Challenge vai al mare con Anna.
0: Mm-hmm.
8: Anna mo bene. E wiwa. Claudia dalla provincia di Ascoli.
0: Ciao da Claudia Ascoli. Dalla provincia di Ascoli.
1: Mi viene in mente la sorellella con Anna mo bene.
5: Anna mo bene.
0: Dai Righeira è tutto chiaro?
2: Per ora fa tutto schifo.
1: Dai,
2: andiamo avanti, per carità.
0: C'è un'ultima battuta che è un po' un tributo ai challengeari più presenti di tutto l'anno qui a Tortorella Challenge. Ci sono dei nomi che alla fine tornano sempre.
1: Sì.
0: Tutte le mattine sono qui con noi.
5: Tornano a gola, più che altro.
0: E allora sentiamo, vai.
9: Ciao Chiara.
0: Ciao.
9: Allora, ci sono Guerino da Uboldo.
0: Sì.
9: Giulio da Catania.
0: Sì.
9: Corrado da Vicenza. Tolli da Bergamo.
0: Eccoli.
9: E un fiocco di neve. Scusa, ma cosa c'entra un fiocco di neve? Vedi che anche te non te ne frega niente degli altri del Tortorella Challenge che finalmente va in vacanza?
1: No, ci fanno pure le barzellette sui nostri aficionados.
0: Ed è un nostro modo anche per salutarli tutti. Erano qui anche oggi,
1: siamo ai limiti
0: tributo.
1: Ai limiti dello stalking. Eccola lì.
0: E vi aspettiamo al nostro ritorno,
2: certo.
0: A questo punto, signori, chi vince l'ultima Tortorella Challenge dell'anno?
3: È difficile capirlo, faccio ancora un pezzo di strofa così.
0: Vai.
3: Per chiudere, dai.
2: Il challenge è finito.
0: Dai.
1: Quindi?
2: E l'estate arriverà.
0: Mm-hmm.
2: E il budin. Vabbè.
5: No, non vale.
2: Allora,
5: non
2: il
5: vale.
2: The winner, eccolo qua. Oh.
7: Banda, buongiorno. Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
2: No.
7: A Marsalam.
2: Bene.
7: Ciao Jenny da Napoli.
0: Jenny da Napoli potrà dire per tutta l'estate di essere l'ultima trionfatrice del Tortorella Challenge.
3: Complimenti.
1: Sono soddisfazioni, è bello sapere che è l'ultima puntata. Stappiamo bottiglie, ragazzi.
5: Quindi
1: festeggiamo.
5: Ha vinto Jenny la Carogna?
1: Ah, no, Jenny la Carogna era quell'altro. Questa è Jenny da Napoli ed è molto simpatica e le vogliamo bene, come a tutti gli amici di Napoli.
0: Esatto. E Jenny dovrà andare in giro per tutta l'estate a lanciare il suo guanto di sfida, a trovare nuovi challengeari che potranno tornare qui, perché signori me l'hanno detto,
1: sì,
0: ufficiale,
1: tornerà dal
0: 31 di
1: settembre
0: il Tortorella Challenge. Yeah. Sempre intorno alle 8, sempre qui su R101.
1: Aiuto!
0: Dai, è una buona notizia, quando torni hai bisogno di qualcosa per attaccarti.
5: Ecco, un'idea ce l'avrei. Partiamo dalla seconda.
3: Zitto.
0: Ma tra pochissimo abbiamo un super regalo per voi, un super dammi il regalo per voi, o la protagonista ospite qui da noi.
1: Ci segnalano una grave mancanza.
0: Cosa?
1: Nell'elenco fatto da prima degli abitué.
0: È vero.
1: Daniele da Villanterio.
0: Fabio Verona.
1: Fabio Verona, sì.
0: Lo
1: sì.
0: Siete in tantissimi.
1: Grazie ad Alessandro
0: Giada
1: da Torino, che è attento,
5: a sua volta.
1: Attento al punto tale da capire chi c'è e chi non c'è. Dovremmo fare? Scegliere ogni giorno uno che fa l'appello.
0: È vero. Che meraviglia. Dai, ci siamo, a tra poco.

0: banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come bustia seganti! E Wiwa!

0: più di un errore.
1: Suonata ieri o
2: ieri. Gigi da Chiavari.
3: Ciao Gigi da Chiavari, tra un po' passo a salutarvi da quelle parti.
4: Chiavari, magari, no?
5: Sei proprio in forma stamattina.
4: È un peccato andare in ferie. Sì.
6: Voi ridete, scherzate, ma come facciamo un mese senza di voi?
4: Non cominciamo.
3: Ci sarà
4: con
3: Emanuela Maisano dalle 7 alle 9. Poi l'ultima settimana di agosto. Phil Grondona insieme a Cristiano Militello.
4: Oh, col mio figlioccio.
1: Dai.
4: Si sta bene con Phil Grondona.
1: Sì, adesso che si è fatto crescere anche la barba. Sembra che abbia 6 anni in meno.
4: Sembra Moscardelli.
1: Sì.
3: Buongiorno a tutti voi.
7: Ma io li faccio a voi buone vacanze, veramente di cuore.
1: Sì.
7: Ci mancherete tantissimo.
1: Ci mancherebbe.
7: Riposatevi, rilassatevi.
1: Sì.
7: Ma chi è? La mia mamma? Belle, belli carichi come sempre, anzi di più.
1: Non dire.
7: A presto, ciao la Teresa.
3: Ciao Teresa.
5: Per fortuna non ha detto bevete poco perché
0: sì. No, quello sa già che è
5: impossibile.
3: Vabbè, sai, almeno 2,5 litri al giorno, Paolo. Di cosa?
1: Brava.
4: Roba liquida.
8: Anche buongiorno, banda. Buongiorno. Sono Francesca, la vostra fedelissima e ascoltatrice H24 di R101. Buona estate a tutti, ma soprattutto buon compleanno a me. Mettete gli auguri. Ciao, a presto.
1: Ma certo, ma che fortuna. Auguri tantissimi a te. Me l'ha ricordato oggi. È il compleanno di mia moglie.
9: Tanti auguri.
0: Happy birthday.
4: Salutiamo anche tua figlia Estelle Artois.
1: Estelle Artois.
0: Come la birra, ma certo.
1: Esatto,
0: in onore a quello.
4: Figlia di Paolo si chiama Estelle. Veramente Estelle Artois, ha fatto questa crasi, questa battutina etilica, diciamo così. Vabbè, ma non divaghiamo.
3: Altri auguri di buona estate al 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. Poco prima la donna aveva chiamato il 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. La procura militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Trump batte cassa, chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia, Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni esplosivi a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa-Como, in Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona, tennis a Flushing avanti Darderi e Cobolli, dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crsta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: poco prima di partire per le vacanze. Regina sarà anche protagonista alla banda di R101, la musica in generale anni 90, ma anche la musica d'oggi, la musica in regalo. È arrivato Cristiano, ci ha portato in dono la canzone del caldo.
1: Sì.
0: Dopo la canzone del sole, quella del caldo.
2: Ma ho il dono anche, guardate, regalo che mi ha fatto Chiara Tortorella.
0: Da maggio.
2: Da maggio.
0: Che io, quando è che fai gli anni?
2: Quando? È 17 maggio.
0: E io dal 17 maggio che ti aspettavo per darti un pensiero del compleanno.
2: Magari andiamo in diretta dopo.
1: No, che antracite, magari.
0: No, una canzone anch'io, ragazzi, che ci sta alla perfezione con questa mattinata in cui molti stanno partendo, comunque molti sono carichi, del mio grande amico Didi Domodossola. Il nome dell'artista
1: Didi Domodossola.
0: Didi Domodossola, andate a sentire anche le altre grandi hit, tra cui Didi Domodossola.
1: Come quando fai lo spelling.
3: Ma io voglio fondare un gruppo, compro una vocale.
0: La canzone fa così.

0: Sì, per partire alla grande questa mattina.
1: Ne preferivo Odio Otranto, però anche questo è bello.
2: Green bad is like, mi sento male da stamani. Sono profondo e se di notte
3: Subito.
4: Però scusami, la cosa più importante, che titolo ha?
0: Mi
4: sento male da stamane. Proprio il titolo.
1: Tutta l'anzo non dice altro. Si sente male dalla prima dall'inizio alla fine, scusa.
0: E vi anticipo già che chiuderemo la puntata oggi, quindi anche se dovete staccarvi dalla radio, poi alle 9 ci ritroviamo qua perché vi lasceremo con la canzone dell'estate 2026, delle vacanze.
4: Ah dai, addirittura.
0: Sì. Quella che canterete tutto agosto.
1: Invece dei compiti delle vacanze, sì, ci dà la canzone delle vacanze. Va bene.
0: Al 331-8090-101 oggi potete fare gli auguri di buona estate a chi volete voi. Noi siamo qua per augurarvi buone vacanze, buona estate. Rientreremo il 31 agosto. Vi diciamo già che la settimana prossima, dalla settimana prossima, al nostro posto ci sarà Emanuela Maisano.
4: Bella, ma
0: in compagnia tutte le mattine.
5: Che ore metterà la sveglia Emanuela Maisano?
1: Alle 2.
4: Ed è in gran forma la mano. Non avevo mai notato i bellissimi occhi che ha. L'altro giorno.
1: Accidenti.
3: Ci provi con le colleghe. No. No, Di Maio non lo so. L'altro giorno, in diretta,
4: ragazzi, l'altro giorno davanti a un drink, ok?
3: Guarda caso.
4: La guardo e gli dico: ma sempre avuto sti occhi?
5: Ma scusa, sì. Paolo, appena sono entrato, mi ha detto: ma che belle gambe che hai a me.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Sì.
1: Ma era questa? Dopo 20 minuti l'ho capito.
2: Sì, no, sì. Dai, insomma.
3: Perché sì, te le ricanti anche un po' come ce l'hai in testa.
2: È il bello.
4: Ti ha bannato anche Shazam, ti ha bannato.
1: Molto bene.
3: Vabbè, cioè. Chi si fosse connesso solo ora ci penserà dei pazzi scatenati.
1: No,
2: vabbè. C'è un logopedista.
3: No, che è dedicato agli anni 90. I vostri tormentoni degli anni 90 oggi li potete cantare a squarciagola attraverso il 331-8090-101.
2: Cosa c'è? Io mi giro, c'è Paolo Dini col Sole 24 ore.
1: Cosa? No, veramente. Perché fai finta di essere uno colto?
2: Come sta andando la borsa di Tokyo?
4: No, ma sta
2: andando la borsa di Tokyo.
4: No, ma allora trionfalmente la notizia è: oltre le aspettative quest'anno lo 0,2 di PIL in più. Oltre le aspettative, lo 0,2,
2: mamma mia. Vabbè,
3: oltre
2: non
3: le aspettative sono andate i nostri amici, ci hanno tirato fuori un sacco di canzoni, un sacco di tormentoni e ce li cantano. Dai. Così
5: ne parlavamo tanto tanti anni fa,
3: parlano
5: anche in questa città della sua gente e delle sue manie.
1: Due discoteche, c'è tu, sei farmaci.
3: Non ce la fa.
1: Come faccio?
2: Io, secondo me, Riccardo Russo, ma è ultimo desiderio prima di schiantare.
1: Sì, sì. A breve, tra l'altro.
2: Un karaokino.
1: Sì,
4: anche l'ultimo desiderio di Max Pezzali è che Riccardo, si schianti.
3: Sarà una cassa di karaoke direttamente.
2: Esatto.
6: Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica.
3: Mi riempie
6: e non mi stanca mai. Dedicato solo a voi.
3: Grazie. Vibrazioni.
6: Banda. Vi aspettiamo, ci mancherete, lei Wiwa.
3: Torniamo alla grande il 31 agosto.
7: The summer is magic, is magic. Oh, the summer is magic, you have to imagine.
1: Tutta la fa, vai.
7: Imagine. Oh,
2: era Corona.
7: The summer is magic.
2: Sì. Fabrizio però. Anzi, nemmeno quello che sta in montagna, come si chiama?
4: Mauro Corona. Mauro Corona.
3: Si sono separati quest'anno, si sono sciolti, ma tornano.
2: Fabrizio?
3: Gli Acqua.
2: Ah, boia.
8: I'm a Barbie girl in a Barbie world.
1: Life in plastic.
8: It's fantastic.
3: Allora.
8: You can brush my hair and dress me everywhere.
1: Sì, ma entusiasmo però.
8: Imagination. Life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Ciao Costantino d'Attrezzano.
3: Ciao Costantino d'Attrezzano.
4: Costantino d'Attrezzano.
2: Cosa gli vuoi dire?
4: No, sembra una cosa nobile, no? Costantino d'Attrezzano. Sembra un Giovanni delle Bande Nere. Sembra un capitano di Ventura.
2: Senti questo.
3: Eiffel.

0: Dai, il budello do sta.
1: Ci stiamo perfettamente nella metrica, ragazzi.
2: Vai ora.
1: Torna Corona.
3: This is the rhythm of the night. Oh night. Oh yeah. The rhythm of the night.
4: Ah, ecco.
5: Che bella.
6: Quella di prima era da loro.
1: Un bel viaggione nei tormentoni degli anni 90 con le vostre voci.
2: E poi pensa, Leone di Lernia, sto pensando, le ha rifatte tutte quelle che abbiamo anni 90.
4: Questa era si mangiate la banana con due salsicce e un parmigiano. E non poi si sente male.
2: Che belle storie.
1: E poi c'era anche Regina negli anni 90.
7: Sì, per forza. Conosco solo anni 90.
4: Regina che ha copiato Leone di Lernia.
2: E ha copiato i rotoloni.
7: Esistono 10 anni prima di anni 90, anni 90 e poi 10 anni dopo anni 90.
5: 90, certo.
1: Quindi per te adesso siamo nel 36 dopo anni 90. Anni 90.
2: Sì, come dopo la marcia su Roma. Wow.
1: Esatto. È stato bellissimo cantare anche questo venerdì insieme a voi.
2: Non si va avanti fino alle 9, sì.
5: Ma era bellissimo, brava. Ma sì, Festival parliamo, Bar.
1: Dai. È vero, beh, tornerà la musica anni 90, sarà davvero protagonista fino alla fine di questa puntata in cui invece scopriremo la canzone dell'estate 2026.
4: Io ve lo dico, voglio fare casino stamattina.
5: Perché gli altri giorni non lo fai.
4: E permettetemi di fare confusione accanto al mio amico Paolo Dini.
1: Rimani qui con noi alla banda di R101 fino alle 9.

0: mondo, Karol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.

0: le vostre ultime prime volte, ce le state raccontando al 331 80 90 101.
1: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
2: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
2: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
2: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
3: R101, il karaoke.
4: Karaoke.
5: Sacca, sacca, sacca. Divigine!

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: Catasbronza, Bronza, Glonza, Trionfalla. Trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'era un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Quello vero? No, non voglio restarci più. No, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
2: Mamma Maria.
1: Anche ma, sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha
0: non
2: lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna,
2: bella.
0: Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto bene.
2: Sogna. Sogna, cavalli sì.
0: Ehi, gira.
2: E un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo qui al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della

0: con i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, il giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatta glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, mi sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava. Segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso il calciomercato un po' confusa, tutto quello che sta succedendo con il calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti, Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio. Vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda. Ehi. In un negozio
7: mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Ho tirata questa.
2: Sì, sì, abbastanza. Basta, tiratele. L'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, sentito. Peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, no, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: ma
2: voglio...
4: tu sei peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa, tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola. Così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimo.
0: Dai, l'ultimissimo, vai. Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai. E c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Willy. Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E adesso allora, non so dopo. Più chi fare. Fabio.
4: Gigio, sei pronto? Ma devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo, te vuoi lì?
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
2: Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Beh, guarda. Sì,
4: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump batte cassa. Chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia. Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre. Poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la Crsta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Grandi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, sì, che sì. C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene. Allora, riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo, dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la sì. Bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: è uno scherzo. Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, mamma. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
3: Vai. Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
1: Tanfata di.
3: Chi è? Ballerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: sarà cacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro. Da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 1, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia dell'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete
1: ancora
0: sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica,
0: sì.
1: Dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Ecco, non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh, sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Per zio.
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche
3: sì,
1: dei
3: esatto.
1: militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta,
3: certo.
1: Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara
2: Oke. Il Chiara Oke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: Certo. E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come
2: sì.
3: ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta
1: detta.
3: Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Super 101, il karaoke.
5: Karaoke.
6: Sacca, sacca, sacca. Di vergine!

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è controcori del
3: Scatabronza, bronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Se no, non voglio restarci più. No, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Bravo!
1: Mamma Maria. Sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta, perché va tutto
2: bene. Sogna.
0: Sogna.
2: Ta. Sogna. Cavalli e si.
0: E gira.
2: È un po' di là.
0: Lavoro.
1: Lavoro?
2: È finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche raccomando. Lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: i Mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato
0: glonza trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente è, insomma, un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Fabio. Hanno fatto
2: al
0: il gol.
2: Fabio. L'hanno segnato nel frattempo.
3: Sì, non se la ricordava Fabio.
4: Non se la ricordava.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, ora adesso col calciomercato qua un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì. Sentite, cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, ancora più bella, scusa, ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo, nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va!
0: I fuori gioco.
4: Fuori gioco.

0: Io avrei anche da fare a casa tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come, cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo,
1: vai. Dai.
2: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quindi da Milano.
1: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
3: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
4: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
1: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
4: E allora, non so dopo più chi fare. Gigi. Fabio
3: Gigio, sei sì. pronto? Lo devi dire tu, eh?
4: Sono sempre prontissimo.
5: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. Matteo da Milano.
6: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
1: sarebbe giusto.
0: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
1: magari
0: bene, ha vinto, però ha vinto.
1: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
0: Ma sì.
3: Tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
1: Ma no. È una sorpresa.
6: È l'uomo spoiler.
1: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo. La

0: è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè sì, ormai sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così. Questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrae? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi?
1: Stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo
1: vabbè, è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 101.

0: cuscino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke
1: su R101.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia. È mia quella.
4: Sì, ma non sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo.
4: La legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi, 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale. Per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì,
1: ancora.
3: C'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla balanza. E siamo già a 3. Poi?
6: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
3: Ma adesso
1: non c'è nessun doppio senso. Dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Laddove? Bravo, Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no? Dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano,
11: andiamo,
3: credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
12: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Nei prossimi giorni gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno in Russia e Ucraina. Zelensky conferma, verranno anche a Kiev, sarà la prima volta. Il presidente americano intanto vuole chiedere all'Europa di risarcire i soldi stanziati da Biden per il paese aggredito. In Nepal due operai estratti vivi oggi da un tunnel di una centrale idroelettrica sigillato dalla maxi ondata di fango di 9 giorni fa. Secondo le autorità sarebbero quasi 900 i lavoratori ancora intrappolati. Il bilancio è di 1.259 morti, oltre 5.000 dispersi. Aveva dato l'addio a tutti sui social il 36enne che ieri ha picchiato, rapito e ucciso l'ex compagna gettandola da un cavalcavia sulla A1, poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La vittima, 46enne, mentre era chiusa nel bagagliaio dell'auto, è riuscita a chiamare il 112. Sgomento a finale ligure nel Savonese dopo la strage familiare di ieri. Un 59enne ha sparato nel sonno alla moglie e al figlio di 14 anni, poi si è ucciso. Avrebbe lasciato un biglietto parlando di problemi domestici ormai insormontabili. Il giorno dei funerali in paese sarà lutto cittadino. La procura militare avvia verifiche sul partito del generale Vannacci. Nel mirino la presenza di militari in servizio attivo con ruoli di coordinamento nel movimento, prassi vietata dai regolamenti della difesa. Verifiche in corso anche per il reato di possibile ricostituzione del partito fascista. Calcio Serie A, alle 20:45 Genoa Como apre la terza giornata. In Coppa Italia il Palermo vince 5-2 sul Mantova e va agli ottavi. Con i rosanero anche il Verona grazie al 2-1 in casa del Cagliari. Tennis agli US Open avanti Darderi e Cobolli. Oggi Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

ride.

0: carico i mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la

0: trionfa là.
1: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
1: Sì.
0: Sta
1: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
1: Falegnami, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
1: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
1: Fabio ha segnato nel frattempo.
2: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava.
2: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
3: Vabbè, ora adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
4: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
1: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
1: Sì.
5: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
6: Mi date una tuta per tagliare legna?
5: Certo, che taglia?
6: Legna.
5: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
6: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
1: Che coppietta.
0: Che copia.
1: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
7: Liguria.
0: Ciao
7: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
1: Era carichissimo, un po' tirata questa. Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì,
1: sì,
0: ma dobbiamo
1: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
8: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
8: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
1: Sì, sì, sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
2: ma infatti,
1: Piemonte.
2: Ma
1: non insomma...
2: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
1: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
3: battute
1: voglio...
3: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
3: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
1: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
1: Sì, sì,
2: ma certo.
1: Sì, sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
1: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
9: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
3: Fuori gioco.
1: Io avrei anche da fare a casa, tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimo,
0: dai, l'ultimissimo, vai. Dai.
10: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Willy. Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
3: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
11: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
11: E allora non so più chi fare. Fabio
3: Gigio, sei pronto? Ma devi dire tu,
11: Sono sempre prontissimo.
7: Ciao Chiara,
0: ehi.
7: Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
2: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe giusto.
1: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, e cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, quindi ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
1: Ma guarda, sì, ma sì,
3: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non lo detto. È una sorpresa.
2: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la

0: è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's back, back again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di Aura.
2: Ah, vero, vedi, no, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di Aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme. Con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: Ma se l'ha visto oggi? Stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo bimbo.
1: È piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
1: erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'Aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 101.

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiaraoke.

0: Io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici. Sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me. È il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato impegno. La parola oggi era lavoro. Siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi. Sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia.
5: Anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, c'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi?
8: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
1: Non ci c'è, vedi, nessun doppio senso. Dai.
3: Ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? A Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì. Non avevo fatto caso a questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: Candy per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, era anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene. Allora, riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche
2: sì.
1: Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma le
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A tempo al tempo dobbiamo anche fare un po' di cultura, apriamo il New York
1: Bene.
0: Times, ragazzi,
1: apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana,
1: ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: è
2: uno scherzo.
1: Che stanno perdendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.

0: Olo spagnolo.
1: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
2: Siamo, siamo tornati.
3: La salsiccia,
2: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
1: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
3: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
2: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
4: Cioè, lei ha fatto il gommone.
2: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
4: Lo so.
1: Sì,
4: lo so.
1: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
2: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
1: No. Ma sai chi sei?
3: Ha visualizzato e non ha risposto.
2: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
3: Grande Carlo.
5: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
1: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
4: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
5: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
3: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
2: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
3: Negli
2: no?
3: ultimi 40 anni, dici?
2: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
3: Prontissimi!
4: Vai.
2: Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
4: No. Oh, no.
2: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
4: Questo sarebbe bellissimo.
1: Davvero.
2: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
3: Tanfata di. Chi è?
2: Parlerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
4: Ma non è possibile.
2: E ancora
3: raccacciato.
2: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
4: Perché?
3: E così li girano.
2: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
1: Ci crediamo.
2: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
1: Vero?
4: No, davvero ha chiesto pure.
2: Questo ed altro da me a domenica in. Ciao tesori.
1: Imperdiboli.
4: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh,
0: sì. Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Aura per zio.
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oche.
2: Ah, il Chiara Oche del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, viajando por el

0: mondo, Karol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Karaoke.
6: Sacca, sacca, sacca.

0: ancora più difficile.
1: Com'è i controcori del
2: scatta, sbronza, glonza, trionfalla.
0: Va bene.
1: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
0: Un mese di arretrati, qui si vede.
1: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici al 331 80 90 101. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
0: Ok,
1: la dovrete cantare al 331 80 90 101.
0: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
3: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
1: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
3: Quello vero? Quello vero.
1: No, non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
0: Belle. Belle.
1: La parola è belle, okay. Si parte così.
0: E poi ti dice solo cose belle.
1: Mamma Maria.
0: Anche ma, sì.
1: Via.
2: Vado io?
0: Sì.
1: Prego.
2: Ma?
1: La parola è ma.
2: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
1: Buongiorno Adriano Celentano.
3: Ciao. Sì, non vale.
1: Ha lasciato
3: vale
1: su uomo. Riccardo.
3: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
1: Bella.
3: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
1: bene.
3: Sogna.
1: Cavalli e sì.
3: E gira.
1: E un po' di là.
0: Lavoro?
1: Finito il tempo? Su lavoro proprio?
3: Lavoro.
1: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
3: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
0: Sì, strano, questa
1: lavoro,
0: cosa.
1: Lavori, lavorate.
0: Sì.
1: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
0: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
1: Anche lavorar.
0: Sì. Anche in prosa.
1: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Pesante raid ucraino nella notte sulla città russa di Sochi, sul Mar Nero. Colpiti una nave e un deposito di petrolio, distrutte anche alcune postazioni della contraerea. Intanto la TASS annuncia gli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca nei prossimi giorni. Zelensky poi verranno a Kiev. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. La premier sui social: stabilità non è un record da esibire, ma condizione che consente di mantenere gli impegni e farsi rispettare. Oggi al via il forum Ambrosetti di Cernobbio, il monito di Mattarella. Troppo spesso nel mondo si guarda a stagioni del passato che non ci sono più. Aveva dato l'addio a tutti sui social il 36enne che ieri ha picchiato, rapito e ucciso l'ex compagna gettandola da un cavalcavia sulla A1. L'uomo si è poi lanciato a sua volta nel vuoto. La 46enne, mentre era chiusa nel bagagliaio dell'auto, ha chiamato il 112. Un'amica le dissi di denunciare. Problemi familiari ormai insormontabili, sarebbe questa la ragione espressa in una lettera d'addio che ha spinto ieri un 59enne a sparare nel sonno alla moglie e al figlio di 14 anni a Finale Ligure, nel Savonese. L'uomo si è poi suicidato in paese. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Ancora una flebile speranza per gli oltre 5.000 dispersi nelle alluvioni tra Tibet e Nepal. Dopo 10 giorni, 2 operai estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica sigillato dal fango. I lavoratori ancora intrappolati sarebbero circa 900, 1.259 le vittime accertate del disastro. Calcio in Coppa Italia: al Palermo va agli ottavi grazie al 5-2 sul Mantova. Vince anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A, oggi al via la terza giornata, alle 20.45 Genoa-Como. Tennis, agli US Open avanti Darderi e Cobolli. Oggi Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Candy per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, era anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, che sì. C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso, insomma, nelle
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo. Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo.
0: E troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta. Una salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica. Dici? Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì. Volevo dire, non è uno scherzo, no,
1: è
2: uno scherzo.
1: Si sarà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito,
0: gli italiani si sono già palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto, però, l'ho fatto per una la mia variante. Amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri
1: mica,
0: palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non, però, non il chorizo.
0: Potreste dire, per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: Da un pezzo. La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa?
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
2: No.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Gosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No! Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella moto.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate, no, dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh, sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura!
2: No.
0: Ho trovato
2: la
0: metropolitana giusta per arrivare all'albergo.
2: Aura per zio.
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta,
3: certo.
1: Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke
2: del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta
1: detta.
3: Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche i 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sì? sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Karaoke.
6: Sacca, sacca, sacca. Vergine!

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: scatabronza, bronza, glonza, trionfalla. Trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'era un testo anche per i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello. Chiaro,
2: cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Quello vero.
0: Se
2: no,
0: c'è.
2: Non voglio restarci più. No, no, no. Mare, mare, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle?
2: Belle.
1: Allora, belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma, mamma Maria, mamma, mamma Maria, mamma, mamma Maria. Maria.
2: Ma.
1: Anche ma, sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo? Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto bene.
2: Stupenda. Sogna?
0: Sogna.
2: Sogna. Ta. Sogna. Cavalli sì.
0: E
2: gira. E un po' di là.
0: Lavoro.
1: Lavoro?
2: È finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: con i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! Giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se secchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, glonza glonza trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, mi sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo, okay, alla fine del primo tempo. Sì.

0: Bentrovati, cominciamo così.
1: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè, quelli della mensa.
2: Ci stava, ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì,
2: sì.
3: Buongiorno banda, ehi, in un negozio.
4: Mi date una tuta per tagliare legna?
3: Certo, che taglia?
4: Legna.
3: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Ehi.
4: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via.
2: Via, via.
0: Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
5: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
6: Tirata,
0: era carichissimo,
6: però. Tirata questa,
2: sì, sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì,
2: sì,
0: ma dobbiamo,
2: sì,
0: sentire anche un altro sfidante.
7: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
7: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
6: ma infatti
2: in Piemonte, ma
6: non
2: insomma
6: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
8: battute
2: voglio
8: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
8: sembra.
0: Ma sicuro
8: di
0: che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì, sì.
6: Ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo, nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
9: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
8: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa, tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come, cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo,
0: vai.
2: Dai.
10: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un calcio d'angolo, quelli da Milano.
0: Quindi tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
8: Scusate, ma cosa sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
11: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
11: E allora non so più chi fare. Gigio. Fabio
8: Gigio, sei, sì, pronto? Lo devi dire tu,
11: Sono sempre prontissimo.
5: Ciao Chiara,
0: ehi,
5: ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
6: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo.
0: È vero,
6: sì,
0: sarebbe,
6: scusate,
0: giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale con le sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, quindi ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
6: Ma guarda,
2: sì, ma sì,
8: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non
6: l'ha detto!
0: È una sorpresa!
6: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda di RC.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's back, back again. Tell afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. Cioè, c'è stato
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo me.
0: Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
2: Sì,
0: ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo
1: vabbè, è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: cuoricino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke
1: su R101.

0: Io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici. Sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me. È il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno. La parola oggi era lavoro. Siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi. Sentiamo le vostre ugole.

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... Mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: Non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla balanza. E siamo già a 3. Poi?
6: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, da Crema.
1: Non c'è nessun doppio senso. Dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Laddove? Bravo, Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano,
11: andiamo,
3: credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: secondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, che sì. C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene. Allora, riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il triangolo
0: delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A Tortorella tempo al tempo Challenge. Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York
1: Bene.
0: Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa?
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier,
4: Mara Venier che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Parlerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Ma non è possibile.
3: E ancora
1: sarà cacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No! Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Lo davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in. Ciao tesori!
0: Imperdiboli!
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Al via al forum Ambrosetti di Cernobbio. Nel suo messaggio Mattarella loda l'Unione Europea. I suoi successi e la sua attrattività sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Poi il monito: dai conflitti non arriva nessun beneficio, né per chi soccombe né per chi crede di vincere. Due persone morte per un'esplosione nei pressi di una villetta nella periferia di Andria. A quanto si apprende, le vittime stavano preparando delle cosiddette marmotte, ordigni impiegati dalle bande che assaltano i bancomat. Non lontano dai corpi rinvenuta un'auto rubata. L'avevo avvertita che l'avrebbe aspettata sotto casa, ma lei voleva uscirne da sola. Così un'amica della 46enne uccisa dall'ex fidanzato sulla A1, gettata da un cavalcavia. L'uomo che si è suicidato l'ha rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da dove la vittima è riuscita a chiamare il 112. Nella notte raid ucraino su Sochi, colpito un grosso deposito di petrolio. Intanto, secondo la TASS, domani gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno a Mosca, domenica a Kiev. Trump ancora contro l'Europa, vuole rimborsati i fondi spesi da Biden per le armi da fornire all'Ucraina. Si rialza la tensione tra Regno Unito e Argentina sulle Falkland. Milei: le Malvinas sono nostre, pronti a rafforzare la loro difesa. Londra replica: le isole ci appartengono, il nostro impegno per loro è incrollabile. Ma Trump valuta un cambio di posizione a favore di Buenos Aires. Calcio in Coppa Italia: al Palermo agli ottavi dopo il 5-2 al Mantova, avanti anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A: alle 20.45 l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como. Tennis: agli US Open avanti Darderi e Cobolli, oggi alle 17 Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: carico i mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, è un giochino bello dove dice questo è quello e se c'è chi la

0: Clonza trionfa là.
1: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
1: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale.
1: Falegnami, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
1: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
1: Fabio ha segnato nel frattempo.
2: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava. Segnando.
2: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
3: Vabbè, adesso il calciomercato è un po' confusa tutto quello che sta succedendo con il calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti, Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
4: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
1: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
1: Sì.
5: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
6: Mi date una tuta per tagliare legna?
5: Certo, che taglia?
6: Legna.
5: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
6: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
1: Che coppietta.
0: Che copia.
1: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
7: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
2: Era carichissimo. Ho tirata questa.
1: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì,
1: sì,
0: ma dobbiamo
1: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
8: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
8: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
1: Sì, sì, sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
2: ma infatti
1: Piemonte, ma
2: non
1: insomma
2: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, no, ecco.
1: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
3: battute
1: voglio
3: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
3: sembra.
0: Ma sicuro
3: di
0: che Ovada è in Piemonte?
1: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
1: Sì, sì.
2: Ma certo.
1: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
1: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
9: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
1: Fuori gioco. Avrei anche da fare a casa tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
10: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
3: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
11: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
11: E adesso allora, non so più chi fare. Gigi. Fabio.
3: Gigio, sei sì. Pronto? Ma devi dire tu,
11: Sono sempre prontissimo, da venire.
7: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
2: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe esatto. Giusto.
1: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
1: bene, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
1: Beh, guarda. Sì, vabbè.
3: Ma tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no. È una sorpresa.
2: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo. La

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai... Sì. Cioè, c'è stato
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato.
0: No,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famose ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, vede altissimo. Questo
1: vabbè, è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
1: su. Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiaraoke.

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia. È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia,
5: anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sara da Bologna.
1: Sara da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora. C'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te.
4: Ecco.
7: Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi?
8: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
1: Non ci c'è, vedi, nessun doppio senso.
3: Ci vedi i doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro, chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì. Non avevo fatto caso a questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare. Era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
4: Andiamo.

0: Hey ho, hey ho.
1: Sì, ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina
2: con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo.
3: Beh,
1: di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Biondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene. Allora, riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando al grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo. Sì, la sfida delle 8.

0: delle Bermude del nostro programma.
1: Ma Tortorella tempo al tempo. Challenge. Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
0: Apriamo.
1: E troviamo la pasta alla matriciana.
0: Ecco.
1: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta. Una salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica. Dici? Tradizionale.
0: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, volevo dire, non è uno scherzo, no,
0: è
2: uno scherzo.
0: Stiamo perdendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito.
1: Gli italiani si sono già palesati sotto il post con i vari commenti.
0: Sì.
1: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia variante. Amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
0: può essere,
1: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
0: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
1: certo,
0: non il chorizo.
1: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
0: Spagnolo.
1: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
0: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi.
1: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
0: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
1: hai
2: so.
1: Voglia.
2: Sì, lo so.
1: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
1: No. Ma sai chi sei?
0: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
0: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
1: Quindi Mara Venier e Dua Lipa?
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
0: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
0: Negli
3: no?
0: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
0: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
2: No. Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
1: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
0: Tanfata di. Chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Non è possibile.
3: E ancora
0: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
0: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
1: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
1: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
1: imperdibili.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica. Sì.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: Ah, è arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: ho anche
1: piacere.
0: Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke.
2: Il Chiaraoke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: Certo. E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sì? sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto sì. per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Super R101.

0: cuscini.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è controcori del
3: scatta, sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok, perfetto.
2: Ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: No, non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Mamma Maria.
1: Sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
2: bene.
0: Sogna.
2: Ta. Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
0: Lavoro.
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Lavorare. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica Deboni. Preparavano ordigni per assaltare un bancomat. Due uomini sono morti a seguito di una esplosione. I corpi sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia di Andria, in Puglia. Poco distante è stata rinvenuta un'auto risultata poi rubata. Il femminicidio-suicidio avvenuto lungo la 1 nel Fiorentino, parla un'amica della vittima. Avevo detto a Lorena di denunciare, l'avevo avvisata che quell'uomo l'avrebbe aspettata sotto casa. Lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Il 36enne Federico Vella aveva annunciato tutto sul suo profilo social. Messaggio di Mattarella in occasione del forum di Cernobbio. Il capo dello Stato sottolinea: il frangente storico che viviamo appare complesso, c'è una visione coercitiva che riporta ad epoche coloniali. L'Unione Europea dice assuma iniziative per un ordinamento internazionale equo. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica, uno più della Berlusconi 2. La premier osserva: la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Il conflitto in Ucraina, nuova ondata di raid incrociati, un morto e tre feriti in un attacco russo a Odessa, droni ucraini a Sochi, colpiti una nave e un deposito di petrolio. Intanto, secondo l'agenzia TASS, i due inviati americani Witkoff e Kushner tra domani e domenica saranno in visita prima a Mosca e poi a Kiev. Scatta il controesodo di settembre. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. Fino al 7 settembre saranno sospesi o chiusi 1175 cantieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: secondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma nel
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A tempo al tempo dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che stare perdendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: E chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante
0: amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi.
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Hai voglia.
1: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. No. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, no, non è
4: una
2: notizia. Mara Venier
4: per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
1: Tanfata di.
3: Chi è? Ballerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così ve li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
0: No! Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: ha fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Area 101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la
1: verità. In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica. Sì.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremmo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: Ah, è arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: ho anche
1: piacere.
0: Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke.
2: Il Chiaraoke del venerdì.
1: La banda di Area 101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma
2: lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, viajando por el...

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Beh, siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Karaoke.
6: Sacca, sacca, sacca.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Come i controcori del
3: Scatabronza, Glonza, glonza trionfalla. Trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'era un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si, si vede, si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Quello vero? No, non voglio restarci più. No, no, no, mare, mare, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle?
2: Belle.
1: Allora, belle.
2: La parola è belle, si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, Maria.
2: Ma.
1: Anche ma, sì.
2: Io.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo? Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera, vera. Uomo, uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta, perché va tutto bene.
2: Sogna?
0: Sogna.
2: Sogna. Ta. Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo qui al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: noi coi mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scaponza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente è, insomma, un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì, non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato qua un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire c'è Beppe?
0: Vai, gli sfidanti,
3: Fabio,
0: sono
3: vai.
0: Arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, in un negozio.
7: Mi date una tuta per tagnalegna?
6: Certo, andai in un negozio.
7: Mi date una tuta per tagnalegna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
7: Le

0: Leonardo da Napoli.
1: Grande Leonardo da Napoli!
2: Che coppietta!
1: Che copia!
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
1: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
3: Ciao,
1: Liguria.
3: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
1: Ciao Matteo.
4: Era carichissimo, un po' tirata questa,
2: abbastanza, basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
1: Lo teniamo lì, sì, ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
5: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori. Mm-hmm. Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
4: ma infatti
2: Piemonte, ma
4: non
2: insomma
4: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
6: battute voglio peggio della difesa della Fiorentina, mi
1: ma
6: sembra.
1: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
1: Hai controllato?
2: Sì,
4: ma certo.
2: Sì,
1: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
1: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
7: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
1: fuori gioco.
6: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa, tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo,
1: vai. Dai.
8: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
1: Willy. Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
6: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio? Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
1: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
6: E allora dopo più fare. Fabio Gigio, sei pronto? Me devi dire tu, eh?
9: Sono sempre prontissimo.
3: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
4: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
1: così. Sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
1: magari
2: bene, quindi ha vinto, però ha vinto.
1: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma sì.
6: Ma tra poco, dammi regalo, ragazzi.
1: Ma non l'ha detto! È una sorpresa!
4: È l'uomo spoiler.
1: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo.

0: posticino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiaraoke.

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia. È mia quella.
4: Sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che ha fatto epoca fa sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
3: Tutto torna
4: rivelata.
3: Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia,
5: anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, c'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te.
4: Ecco.
7: Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi
8: va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
1: Non ci c'è, vedi, nessun doppio senso.
3: Ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Da dove? A Vittoriano.
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro
1: canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, che sì. C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma
0: la sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A tempo al tempo dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta. Una salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica. Dici? Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, volevo dire, non è uno scherzo, no,
1: è
2: uno scherzo.
1: Che stanno perdendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito,
0: gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi.
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
2: No. Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
0: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella bocca.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Enjoy the music. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto in Ucraina, ripartono i negoziati americani. Witkoff e Kushner, inviati di Trump, saranno domani a Mosca e domenica per la prima volta a Kiev. La Commissione dell'Unione Europea intanto non commenta la richiesta di rimborso del capo della Casa Bianca per le armi date agli ucraini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Così la Premier Meloni, suo il governo più lungo. Sono passati 1413 giorni dall'insediamento a Palazzo Chigi. A Como il forum di Cernobbio, tanti temi sul tavolo. Il leader dei 5 Stelle Conte anticipa, voto in primavera, noi siamo pronti, in autunno avremo un progetto condiviso. Il caro carburanti, prezzi mai così alti da luglio 2022. La benzina a 2,046 euro al litro, il gasolio a 2,157. Pronto il decreto del governo per la proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel. Lo sconto durerà fino al 10 di settembre. Al via il controesodo estivo. La strage di Finale Ligure, disposta l'autopsia sulle tre vittime, padre, madre e figlio quindicenne, a sparare l'uomo che in un biglietto d'addio spiega il gesto, problemi familiari troppo pesanti. Il femminicidio-suicidio in A1, rabbia di un'amica di Lorena, le dicevo di denunciare che l'avrebbe aspettata sotto casa, lui si era rivelato un dottor Jekyll e Mr. Hyde. Due uomini sono morti ad Andria mentre preparavano delle marmotte, ordigni utilizzati per assaltare i bancomat. L'esplosione è avvenuta nelle vicinanze di una villetta nella periferia della città pugliese. Non lontana dai corpi ritrovata un'auto rubata. Tennis, Jasmine Paolini sfida Sorana Cirstea nel terzo turno degli US Open. Il match in programma alle 17. Calcio, riparte questa sera la Serie A con la terza giornata di campionato. L'anticipo è Genoa-Como. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Beh, ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini, prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai... Sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di Aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social, queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di Aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli. Così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: Ma visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Mi vede altissimo.
1: È piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'Aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Super 101, il karaoke.
5: Karaoke.
6: Sacca, sacca, sacca.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: Catasbronza, bronza, glonza, trionfalla. Trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si, si vede, si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong vi lasceremo in dono la parola.
1: Ve
2: la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Quello vero? No, non voglio restarci più, no, no, no. Mare, mare, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle?
2: Belle.
1: Belle.
2: La parola è belle, si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, Maria.
2: Ma.
1: Anche ma, sì.
2: Io.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì,
2: non
0: vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo? Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera, vera. Uomo, uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna,
2: bella.
0: Ragazzo, sogna. Basta, perché va tutto bene.
2: Sogna?
0: Sogna.
2: Sogna. Ta. Sogna. Cavalli, sì.
0: Ehi,
2: gira. È un po' di là.
0: Lavoro.
1: Lavoro?
2: È finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano,
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche raccomando. Lavorar.
1: Beh, sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: tondi tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché
0: sì,
1: stiamo avvicinando al grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma Tortorella tempo al tempo, andiamo anche fare un po' di cultura, apriamo il New York
1: Bene.
0: Times ragazzi,
1: apriamo
0: e troviamo la pasta all'amatriciana,
1: ecco.
0: Una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: perché?
0: Argentina? Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, sì, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è uno
2: scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una
1: la
0: mia
1: variante
0: amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri
1: mica,
0: palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: non, però, non il chorizo.
0: Potreste dire, per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo, siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che qua con me. Sì, vero Carlo.
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh,
3: certo,
2: no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Mi
3: Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di.
3: Ballerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No! Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in. Ciao tesori!
0: Imperdiboli!
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi?
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche a doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Per zio.
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere. Lo sticker,

0: cameriere che si inventa il gelato al merluzzo.
1: Non ci sarà una seconda volta.
0: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il karaoke.
0: Al karaoke del venerdì.
1: Banda di R101.
2: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
2: Sì, sì, quindi siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
0: bella
2: vostri
0: puntata,
2: vocali
0: allora,
2: come ve la cantate.
0: Sì, sì,
3: Aura
0: sì.
3: Non c'è.
2: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
0: No, ma è bello ripeterla.
4: Insomma, io volevo ripeterla.
0: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Biahando, Porre.

vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke. Su R101.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia. È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo
1: buono
3: dico.
1: Saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore, anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sara da Bologna.
1: Sara da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, c'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te, ecco. Torno a casa e penso a te, non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi?
8: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
1: Non ci vedi, nessun doppio senso. No,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro, chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Laddove? A Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no? Dico. Sì. Non avevo fatto caso a questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo.
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: carico i mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì, non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava.
3: Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato qua un po' confusa, tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, in un negozio.
7: Mi date una tuta per taglia legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: E coppietta.
0: E copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. Ewiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
2: Era carichissimo, tirata così. Abbastanza. Basta tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi Piemonte.
3: Ma non mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute voglio... peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa, tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Quindi da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora non so più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
2: Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, quindi ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma sì.
4: E tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non lo detto! È una sorpresa!
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo, la banda di

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni, l'ex Ilva. Sono partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Il provvedimento è la conseguenza della decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha ordinato la chiusura e la fermata dell'area a caldo entro la fine di ottobre per la presenza di amianto negli altoforni. I sindacati proclamano subito 8 ore di sciopero. Contro il caro carburanti, pronto il nuovo decreto. Il taglio sul gasolio sarà prorogato al 10 di settembre. Prosegue così lo sconto di 17 centesimi in scadenza domani con le cosiddette accise mobili, con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Lei aveva paura dell'ex, ma non voleva denunciarlo, così i familiari di Lorena Isceri, uccisa dal 36enne Federico Vella. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, l'ha gettata dal cavalcavia della 1 nel Fiorentino, poi si è tolto la vita. Allo stesso modo, la donna era riuscita a contattare il 112. Secondo media locali ucraini, è in dubbio la missione a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner, che avevano in programma di raggiungere la capitale domenica dopo essere stati domani a Mosca. Il Cremlino smentisce invece accordi con l'Ucraina per la sicurezza durante la visita dei due negoziatori. Alessandro Di Battista, dopo il malore a Cuba, torna in Italia. Il volo dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle dovrebbe partire da L'Avana alle 19 ora locale, l'una di notte nel nostro paese. Formula 1 entra nel vivo il Gran Premio di Monza. Dopo le prime prove libere, in testa la Ferrari di Leclerc, seguita dall'altra rossa di Hamilton. Terza la Mercedes di Russell, solo quinto il compagno di scuderia, il leader del mondiale Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete
1: ancora
0: sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica,
0: sì.
1: Dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh,
0: sì. Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Per zio.
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire sì. Che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Vabbè, quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche,
3: sì,
1: dei
3: esatto.
1: militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta,
3: certo.
1: Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara
2: al karaoke del venerdì
1: banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario. In questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta
1: detta.
3: Riccardo alle 7:04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7:13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el

vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel karaoke. Su R101.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sara da Bologna.
1: Sara da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, c'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi
8: a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
1: Non ci c'è, vedi, nessun doppio senso.
3: Ci vedi i doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro, chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? A Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano,
12: andiamo,
3: credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: con i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, Lucchino Pazzaiello, dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: glonza glonza trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto
2: al
0: il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, è in un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Tirata,
0: era carichissimo,
3: un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì. Sentite, cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa, tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimo,
0: dai, l'ultimissimo, vai. Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quelli da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora non so più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Ma devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
13: Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma guarda. Sì,
4: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non lo ha detto! È una sorpresa!
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda.

0: settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's back, back again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con
2: aura,
0: i segni
2: per
0: zodiacali.
2: Voi. Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè,
2: sì,
1: ormai.
2: Sì.
1: Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni in resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di aura.
2: Ah, vero, vedi, no, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai?
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente in giardino.
1: Con la frusta?
2: Sì,
0: ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: Ma se l'ha visto
2: oggi?
1: Stamattina.
2: Scusate. Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo
1: bimbo è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
1: erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sì? sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto sì. per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Come i controcori del
3: Scatabronza, Glonza, Glonza, Trionfalla. Trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: Sì. C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si, si vede, si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Quello vero? No, non voglio restarci più. No, no, no, mare, mare, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle?
2: Belle.
1: Belle.
2: La parola è belle, si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, Maria.
2: Ma.
1: Anche ma, sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
4: Uomo? Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti.
0: No, devo farla vera. Uomo, uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta, perché va tutto bene.
2: Stupenda. Sogna?
0: Sogna.
2: Sogna. Ta. Sogna, cavalli, sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
3: Lavoro.
1: Lavoro?
2: È finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo qui al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì, anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: di tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, era anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, che c'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A Tortorella tempo al tempo Challenge. Dobbiamo anche fare un po' di cultura, apriamo il New York
1: Bene.
0: Times ragazzi,
1: apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana,
1: ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Si sta perdendo i lettori di Roma.
2: Noi siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, mamma. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Ma non è possibile.
3: E ancora
1: verrà cacciato
3: allora. Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No! Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Diplomazia USA al lavoro per la risoluzione del conflitto ucraino. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner domani a Mosca, domenica per la prima volta a Kiev. Ma il Cremlino, secondo Reuters, non vuole che vadano in Ucraina. Oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica. 1413 giorni. La Premier, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. A Cernobbio in corso il forum Ambrosetti. Intanto il leader del Movimento 5 Stelle Conte avvisa: voto in primavera, saremo pronti. Contro il caro carburanti, firmato il decreto interministeriale con cui si proroga il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del diesel fino al 10 settembre. Lo sconto dovrebbe essere coperto grazie all'extragettito IVA di agosto. Intanto dal 2022 alla pompa prezzi mai così alti. Partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza della scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre da parte della Corte d'Appello di Milano. I sindacati proclamano subito 8 ore di sciopero. Disposta l'autopsia sulle 3 vittime della tragedia familiare di Finale Ligure, padre, madre e figlio 15enne uccisi a colpi di arma da fuoco. A sparare l'uomo che in un biglietto spiega problemi troppo pesanti. Il femminicidio o suicidio in A1, un'amica di Lorena racconta, le dicevo di denunciare che l'avrebbe aspettata sotto casa. Gli inquirenti ipotizzano la premeditazione. Tennis, terzo turno degli US Open, Jasmine Paolini sfida Sorana Cirstea, il match in programma alle 17. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto contro Stefanini e l'eliminazione di Cocciaretto. Calcio, si apre la terza giornata del campionato di Serie A con Genoa-Como dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra e allora c'è Riccardo Russo già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai. Sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah,
0: non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famose ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, vede altissimo. Questo
1: vabbè, è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
1: su. Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Dai,

0: cicilline.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: scatabronza glonza trionfalla. Trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'è c'era un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Quello vero. No, non voglio restarci più. No, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma Maria.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su
0: però.
2: Uomo Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto bene.
2: Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: È un po' di là.
1: Lavoro?
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: Tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso, insomma, nelle tre,
0: sì, la sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo
1: challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia.
1: Ma
0: argentina? Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto, però, l'ho fatto per una
1: la
0: mia
1: variante
0: amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: ma può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri
1: mica,
0: palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, non dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non, però, non il chorizo.
0: Potreste dire, per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo, certo, siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so
0: voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci, ma perché Dua
0: sì,
3: Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno,
2: sì,
3: gli ospiti di questa
2: quello
3: puntata?
1: Prontissimi.
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa,
2: sì,
3: per sempre si è rotto le balle.
0: No.
2: Oh,
3: certo,
2: no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Parlerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro. Da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia dell'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica,
0: sì.
1: Dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Ecco, non è una bellissima notizia, comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura!
2: No.
0: Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Per zio.
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche
3: sì,
1: dei
3: esatto.
1: militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta,
3: certo.
1: Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con gli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.

0: Come ve la cantate?
1: Sì, sì,
2: Aura
1: sì.
2: Non c'è.
0: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
1: No, ma è bello ripeterla.
3: Insomma, io volevo ripeterla.
1: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo, Leo.
4: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Biahando, Porre.

0: È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiaraoke.

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato impegno. La parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia. È mia quella.
4: Sì, ma non è, sembrava. No, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo.
4: La legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi, 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale. Per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, ancora? C'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla balanza. E siamo già a 3. Poi?
6: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro?
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
1: Non c'è nessun doppio senso. No,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
4: Inventata.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: La dove? Ah, Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino andiamo, in quanto nano,
11: andiamo,
3: credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
12: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: Mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, giochino pazzello dove dice questo è quello e te zecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente è, insomma, un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto
2: al
0: il gol.
2: Fabio. L'hanno segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava, Fabio.
0: Non se la ricordava.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, ora adesso col calciomercato va un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire c'è Beppe?
0: Vai, gli sfidanti
3: Fabio,
0: sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì. Sentite, cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, ancora più bella, scusa, ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo, nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimo,
0: dai, l'ultimissimo, vai. Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quelli da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora non so più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Ma devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara,
0: ehi.
8: Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
2: Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma guarda. Sì,
4: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non lo ha detto! È una sorpresa!
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda di R101.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner nella capitale in programma domenica, perché secondo fonti ucraine temono reazioni russe. Gli inviati della Casa Bianca saranno invece domani a Mosca. Ci sono le prove di una guerra ibrida russa contro l'Europa, a sostenerlo il ministro degli esteri italiani, ma sottolinea nessun allarmismo. Tuttavia insiste, bisogna difendere la democrazia. E sulle influenze di Mosca sulle elezioni, la premier Meloni garantisce, siamo sempre mobilitati sulla sicurezza dell'Italia a 360 gradi. La Federal Reserve taglia i tassi di interesse o altrimenti smetteremo gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit. È il monito del presidente Donald Trump, che ha commentato i dati sull'occupazione, aumentata ad agosto di 162.000 unità. Potrebbe aver premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso la ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Melissa Echevarria è stata uccisa, ha confessato il 44enne di origini tunisine che l'ha vista per ultimo. Il corpo della donna di 40 anni era stato trovato lo scorso 14 agosto in una casa a Messina. Era morta da giorni, sarebbe stata strangolata. Ex Ilva a Taranto, lettera di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Decisione inevitabile con la chiusura dell'area caldo, spiega AIGI, l'associazione che riunisce le imprese. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali e chiedono aiuto al governo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 1, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia dell'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete
1: ancora
0: sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremmo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: Oh. È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: ho anche
1: piacere.
0: Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331-80-90-101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke.
2: Il Chiaraoke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, viajando por el

0: posticino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke
1: su R101.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia. È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora. C'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi?
8: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao,
3: dai.
9: Vania, la crema.
3: Ma che succede?
1: Non c'è nessun doppio senso.
3: Dai. Ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti,
4: sono tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
4: Esatto.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa,
4: vai.
11: Fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Laddove? A Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no? Dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano,
12: andiamo,
3: credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Torniamo lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravo.

0: i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, un giochino bello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, scafronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Ehi.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo, tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, no, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio...
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
0: Vabbè, ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
2: Fuori gioco. Avrei anche da fare a casa tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora dopo più fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima. Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma sì.
4: Ma tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo, la banda

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai... Sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi, no, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Di capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studio.

0: È piccolino, è piccolino.
1: Vabbè, ci sta.
2: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
0: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
2: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
0: Sì.
2: Così come sono.
0: Ah, sì?
2: Nature.
0: Come quelli di ieri?
2: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
0: su. Erano legati, va bene, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
2: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'Aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 101.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Beh, siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Su R101, il karaoke.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: scatabronza, bronza, glonza, trionfalla. Trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'è un testo anche per i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello. Chiaro.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Quello vero?
0: Se
2: no,
0: c'è.
2: Non voglio restarci più. No, no, no. Mare, mare, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle?
2: Belle.
1: Allora, belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma, mamma Maria, mamma Maria, mamma, mamma Maria. Maria.
2: Ma.
1: Anche ma, sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo? Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto bene.
2: Stupenda. Sogna?
0: Sogna.
2: Sogna. Ta. Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
0: Lavoro.
1: Lavoro?
2: È finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano,
2: lavoro, lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì, anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda. Here we go.

0: secondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, che sì. C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il triangolo
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A tempo al tempo
1: challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura, apriamo il New York Times, ragazzi,
1: apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana,
1: ecco.
0: Una bella foto, la sì. Bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una
1: la
0: mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti 2 o 3 piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi.
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
2: No.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
0: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdibili.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. Il quartiere generale dell'intelligence ucraina colpito da un drone russo a Kiev. Ci sono feriti. In forse la visita di Witkoff e Kushner nella capitale in programma domenica. Gli inviati della Casa Bianca saranno invece domani a Mosca. E sulle influenze del Cremlino sulle elezioni la premier Meloni garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza dell'Italia a 360 gradi. A Bari la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Cernobbio sul lago di Como, blindata per il forum Ambrosetti che riunisce politici, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed esponenti dell'economia internazionale. Intanto il leader pentastellato Conte si dice pronto ad un voto in primavera. Ex Ilva a Taranto, lettera di licenziamento per 2500 lavoratori dell'indotto. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali, chiedono aiuto al governo e proclamano uno sciopero di 8 ore. La polizia uccide a New York un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn puntando un coltello contro gli agenti. L'episodio stamane, a pochi giorni di distanza da un altro intervento in cui le forze dell'ordine avevano aperto il fuoco a Times Square contro una donna sempre armata di coltello. Sarà lutto cittadino a finale ligure quando si terranno le esequie della famiglia Baruzzo Siri. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio nel sonno, poi si è tolto la vita. Per il femminicidio, suicidio sull'autostrada A1, la procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Tennis US Open stasera, il doppio Bolelli-Vavassori contro Canteng Alice e Pierre-Hugues Herbert. Calcio alle 20:45, Genoa-Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini, prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè sì, ormai sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di Aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di Aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai?
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi?
1: Stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Vede altissimo. Questo
1: vabbè, bimbo è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'Aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Sacca, sacca, sacca.

0: cicini.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok, perfetto.
2: Ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Mamma Maria.
1: Sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
2: bene. Sogna. Sogna. Ta. Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là. Lavoro.
1: Lavoro?
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Lavorare. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: Blondie per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, sì, che sì. C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A tempo al tempo
1: challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura, apriamo il New York.
1: Bene.
0: Times, ragazzi,
1: apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana,
1: ecco.
0: Una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì, volevo dire, non è uno scherzo,
1: è uno scherzo che starà perdendo i lettori di Roma. Noi siamo.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante,
0: amica italiana, e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati,
1: la salsiccia.
3: Come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi.
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone,
2: Cioè lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Hai voglia?
1: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, mamma. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara
4: Venier per la prima volta si farà vedere, non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato. Ah,
3: sentite, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Gosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
1: Tanfata di chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: cacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdibili.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella bocca.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la
1: verità. In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia bellissima?
1: Giorni. Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: Ah, è arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: ho anche
1: piacere.
0: Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke.
2: Il Chiaraoke del venerdì,
1: la banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario. In questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, viajando por el

0: con i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la

0: trionfo alla.
1: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, mi sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
1: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale.
1: Falegnami, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
1: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
1: Fabio ha segnato nel frattempo.
2: Sì. Non se la ricordava Fabio.
3: Non se la ricordava.
2: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
3: Vabbè, ora adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
4: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
1: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
1: Sì.
5: Buongiorno, banda, ehi. In un negozio.
6: Mi date una tuta per taglialegna?
5: Certo, che taglia?
6: Legna.
5: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
6: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
1: Che coppietta.
0: Che copia.
1: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
7: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
2: Tirata,
0: era carichissimo,
2: però. Tirata questa,
1: sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì,
1: sì,
0: ma dobbiamo
1: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
8: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
8: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
1: Sì, sì, sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
2: ma infatti,
1: in Piemonte, ma
2: non
1: insomma...
2: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
1: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
3: battute
1: voglio...
3: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
3: sembra.
0: Sicuro di che Ovada è in Piemonte?
1: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
1: Sì, sì,
2: ma certo.
1: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa, ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
1: Sì, certo, nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
9: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va!
0: Fuori gioco.
1: Io avrei anche da fare a casa tante cose, un po' rientro.

0: i bambini che tornano a scuola, così come, cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo,
1: vai. Dai.
2: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quindi da Milano.
1: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
3: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il cacio d'angolo? Beh, Topo Gigio, cosa dici? Mai questo cacio d'angolo?
1: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
3: E allora, non so più chi fare. Fabio Gigio, sei pronto? Devi dire tu, eh?
4: Sono sempre prontissimo.
5: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. Matteo da Milano.
6: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
1: così. Sarebbe giusto.
0: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale con le sue barzellette. Va bene, quindi ha vinto, però ha vinto.
1: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
0: Ma sì.
3: E tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
1: Ma non l'ha detto! È una sorpresa!
6: È l'uomo spoiler.
1: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo, la banda di R101.

0: Ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Tell afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia. Con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai. Sì, sì, sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famose ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Sì. Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai?
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: Ma se l'ha visto solo oggi stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo bimbo
1: è piccolino. È piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene. Allora, riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo, dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Che sarà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una
1: la
0: mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti 2 o 3 piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, non dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: non, però, non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Parlerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro. Da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner domenica nella capitale. Gli inviati della Casa Bianca sono invece attesi domani a Mosca. A Bari, Fratelli d'Italia festeggia il record di longevità del governo. La premier Meloni, interpellata sul rischio di influenze russe sulle elezioni in Europa e nel nostro paese, garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Il taglio delle accise sul diesel prorogato sino al 10 settembre compreso. Lo ha deciso il governo per fronteggiare il caro carburanti, che non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e gasolio aumentati anche oggi. Intanto il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto gli aiuti selettivi. Potrebbe avere premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso l'ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Ferrovie dello Stato multata dall'autorità dei trasporti per il chiodo che il 2 ottobre del 2024 bloccò Roma Termini. 1,75 milioni di euro per grave negligenza. La società, che ha chiamato in causa un errore di un'impresa appaltatrice, potrà fare ricorso. Tennis US Open, Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Soranna Kersta, numero 17 al mondo. Calcio, alle 20.45 Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A, che si completerà lunedì. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: posticino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiara.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato, impegno. La parola oggi era lavoro. Siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... Mia
4: quella. Sì, sì, sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
5: Scusate,
4: torna.
5: È vero.
1: L'algoritmo.
4: La legge di Celentano.
5: Tutto torna anche perché oggi, 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale. Per dire, ve lo dico.
1: Bene,
5: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
6: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
7: Bravissima!
6: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
5: Sì, sì, ancora.
8: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te, dai, una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi
7: va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
5: È per noi questo coro.
1: Non so.
4: Grazie.
5: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, da Crema.
1: Non c'è nessun doppio senso. Dai,
5: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro allusione.
5: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
5: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Vittoriano, Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
5: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano,
12: andiamo,
5: credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
5: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
5: È l'ottavo.
1: Oddio.
12: Hey ho.
1: Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
5: Sì, eh.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio, esatto, si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 1, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia dell'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Ecco, non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh, sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Per zio.
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere. Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Ah, il Chiara Oke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma
2: lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por

0: Ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back. Back again. Tell a friend. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra e allora c'è Riccardo Russo già in pista da due ore con i più svegli d'Italia. Con aura, i segni per zodiacali.
2: Voi. Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai. Sì, sì, sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331-80-90-101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Sì. Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo, cosa ritrai? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo
1: vabbè, bimbo è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: Candy per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, che sì. C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo,
1: anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso, insomma,
0: la sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma Tortorella tempo al tempo. Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta. Una salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica. Dici? Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì. Volevo dire, non è uno scherzo, no,
1: è uno scherzo. Che sarà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto, però, l'ho fatto per una mia amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, non dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire, per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
3: Vai. Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
2: No.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spetta.

0: c'era un do di petto in biblioteca.
1: Ma non è possibile.
0: E ancora
2: era cacciato allora.
0: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
1: Perché?
2: E così li girano.
0: Papa Leone siederà, sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
3: No! Ci crediamo.
0: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
3: Vero?
1: Io davvero ha chiesto pure.
0: Questo ed altro da me a domenica in Ciao Tesori
3: Imperdiboli.
1: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: mondo, Karol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: Catasbronza, sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Sì, no, certo. Non voglio restarci più. No, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
2: Mamma Maria.
1: Anche ma, sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
4: Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti.
0: No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta, perché va tutto bene.
2: Sogna. Sogna, cavalli, sì.
0: E gira.
2: È un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della

0: con i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, glonza glonza trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto
2: al
0: il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava. Segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio
7: mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Ehi.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Tirata,
0: era carichissimo.
3: Un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, ho sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: ma infatti
2: in Piemonte, ma
3: non
2: insomma
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada no, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì.
3: Ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
2: Fuori gioco. Avrei anche da fare a casa tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo,
0: vai. Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Willy. Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E adesso allora, non so più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei sì. Pronto? Devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
2: Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale e le sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, quindi ha vinto, però
0: del,
2: ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
3: Beh, guarda.
2: Sì,
4: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda di

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Roletto. A Bari si sta svolgendo la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Nulla sarebbe stato possibile senza l'aiuto degli alleati del centrodestra, la dedizione dei ministri, esordisce Giorgia Meloni. La premier rivendica la stabilità dell'esecutivo e la credibilità a livello internazionale. La sede centrale dell'intelligence ucraina colpita a Kiev da un drone russo. La furia di Zelensky, ci vendicheremo. Il presidente chiede lo stop dei raid durante la visita di Witkoff e Kushner in agenda domenica. I negoziatori statunitensi saranno domani a Mosca. Un'aggressione premeditata è questa l'ipotesi al vaglio della procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata ieri da un viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Melissa Echeverry è stata uccisa, ha confessato, è 44enne di origini tunisine che l'ha vista per ultimo. Il corpo della donna di 40 anni era stato trovato lo scorso 14 agosto nel cortile di una palazzina a Messina. Sarebbe stata strangolata. L'assassino arrestato una settimana fa per maltrattamenti alla moglie. Ex Ilva, a Taranto lettera di licenziamento per 2500 lavoratori dell'indotto. Decisione inevitabile con la chiusura dell'area caldo, spiega AIGI, l'associazione che riunisce le imprese. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali e chiedono aiuto al governo. Tennis, si ferma il cammino di Jasmine Paolina, US Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, battuta ed eliminata dalla romena Soranna Kersta, che si è imposta in 2-7. Calcio, alle 20.45 Genoa Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: secondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene. Allora, riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A Tortorella tempo al tempo. Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York
1: Bene.
0: Times, ragazzi.
1: Apriamo.
0: E troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la sì. bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia.
1: Ma
0: argentina. Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è uno
2: scherzo.
1: Che starà prendendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una
1: la
0: mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere
0: potrebbe piacere anche ai nostri
1: mica,
0: palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, non dice quello, il genericone, no? Capito? Anzi, basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe
0: certo,
1: non, però, non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua
0: sì.
3: Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No! Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. A luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così, l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sì? sono andata in vacanza sola io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il Chiaraoke.
4: Super R101, il

0: difficile.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è controcori del
3: scatta, sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici al 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me, che sono il meno preparato nei testi italiani?
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero.
2: Non voglio restarci più, no, mare, avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Mamma Maria.
1: Anche ma. Sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto bene.
2: Sogna. Cavalli e si.
0: E gira.
2: E un po' di là.
3: Volo.
1: Lavoro?
2: Finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: qua.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche raccomando. Lavorar.
1: Eh beh, oh, sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: anche la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma beato,
2: scatta, glonza, trionfa là.
1: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
2: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
1: Sì.
2: Sta
1: sì.
2: Per ricominciare la partita della nazionale.
1: Falegnami. Sì.
2: Sono 2-1 pialla al centro.
1: 2-1 pialla.
2: Hanno fatto
1: al
2: il gol.
1: Centro.
3: Fabio.
1: Hanno segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
4: Non se la ricordava.
2: Stanno segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
2: Vai, gli sfidanti,
3: Fabio,
2: sono
3: vai.
2: Arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
2: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
1: Ci stava, vabbè.
2: In questo caso sì.
1: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
2: Ehi.
7: Leonardo da Napoli.
2: Grande Leonardo da Napoli.
1: Che coppietta.
2: Che copia.
1: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
2: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
2: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
2: Ciao Matteo. Era carichissimo,
3: un po' tirata questa.
1: Sì, sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
2: Lo teniamo lì.
1: Sì,
2: ma dobbiamo
1: sì.
2: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
2: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
2: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
1: Sì, sì, sì, sentito. Peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti
1: in Piemonte, ma
3: non
1: insomma
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
1: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
1: voglio
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
2: ma
4: sembra.
2: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
1: Non voglio inferire.
2: Hai controllato?
1: Sì, sì,
3: ma certo.
1: Sì,
2: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
1: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
2: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
2: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
1: Io avrei anche da fare a casa, tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimo.
2: Dai, l'ultimissimo, vai. Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
2: Willy. Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma cosa sapete dopo Gigio che batte il cacio d'angolo? Vero dopo Gigio? Cosa dici? Mai questo cacio d'angolo?
2: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
4: E allora non so dopo più chi fare. Gigio. Fabio. Gigio, sei pronto? Ma devi dire tu, eh?
12: Sono sempre prontissimo!
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
2: così. Sarebbe scusate. Giusto.
1: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale e le sue barzellette. Va
2: magari
1: bene, ha vinto, però ha vinto.
2: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
1: Ma guarda. Sì,
4: ma tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
2: Ma non l'ha detto! È una sorpresa!
3: È l'uomo spoiler.
2: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda di R101.

cuoricino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel karaoke. Su R101.

vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola

0: Mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo.
4: La legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi, 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale. Per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora. Voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te, dai, una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi?
8: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro?
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania da Crema.
1: Nessun doppio senso. No,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
4: No.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Laddove? Bravo, Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no? Dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate, dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh, sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Aura
1: per zio. Allora Aura. Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Il Chiara Oke del venerdì.
1: Banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora, di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, viajando por el

0: è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's back, back again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai... Sì. Cioè, c'è stato
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331-8090-101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non c'è. Forse.
2: Non c'è. Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui
0: è lì che cerca. La gara di Aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famose ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di Aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Sì. Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme. Con niente,
1: con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo
1: vabbè, bimbo è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore. Ultime 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'Aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: posticino che conosciamo solo noi, è un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel karaoke
1: su R101, il

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia. È mia quella.
4: Sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto torna.
2: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi, 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale. Per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia,
5: anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora. Voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla balanza. E siamo già a 3. Poi
6: a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro?
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao,
3: dai.
8: Vania da Crema.
3: Non c'è
1: nessun doppio senso. No, dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
4: No.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa, vai, fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? Bravo, Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3. C'era questa
2: sono sempre io, però.
4: Operosità, sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino andiamo, in quanto nano,
11: andiamo,
3: credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
12: A casa riposare.
1: Oddio.
13: Hey ho, hey ho.
1: Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica,
0: sì.
1: Dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh,
0: sì. Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura!
2: No.
0: Ho trovato
2: la
0: metropolitana giusta per arrivare all'albergo.
2: Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche,
3: sì,
1: dei
3: esatto.
1: militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta,
3: certo.
1: Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Ah, il Chiara Oke del venerdì.
1: Banda di
2: certo.
1: R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta
1: detta.
3: Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini, prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè sì, ormai sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così. Questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, vede altissimo. Questo
1: vabbè, è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché
2: sì,
1: stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma Tortorella tempo al tempo, dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York
1: Bene.
0: Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, sì, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante,
0: amica italiana, e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati,
1: l'assassizza.
3: L'assassizza, come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, mamma. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è
4: nostra,
2: non,
4: ma sì,
2: non è
4: Mara Venier che
2: Mara
4: per
2: Veniero
4: la prima volta si farà vedere, non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa
2: quello
3: puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di.
3: Chi è? Parlerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: verrà cacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Io davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito,
0: allora.
2: È sparito nella botola.

0: R101.
1: Altro da me a domenica in Ciao tesori
2: imperdibili,
3: potete recuperare Cristiano, è sparito, allora. È sparito nella botola.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. A luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: 101.

0: facili.
1: Ancora più difficile.
2: I controcori del
3: Scata sbronza, glonza, trionfalla.
0: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
0: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il Chiarò che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa

0: quando finisce l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova,
1: sì.
0: Arriveremo a una parola, quando suonerà il gong vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
0: ve perfetto. La dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
2: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
0: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
2: Quello vero? Quello vero?
0: Quello vero? No, non voglio restarci più, no. Mare, avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
0: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Mamma Maria.
3: Vado io?
1: Sì.
0: Prego.
3: Ma?
0: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
0: Buongiorno Adriano Celentano.
2: Ciao. Sì,
0: non
2: vale.
0: Ha lasciato
2: vale
0: su uomo. Riccardo.
2: Uomo? Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
0: Bella.
2: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
0: bene. Sogna.
2: Sogna.
0: Ta. Sogna. Cavalli sì.
2: E gira.
0: E un po' di là.
2: Lavoro.
0: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
2: Lavoro.
0: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
2: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano,
0: lavoro,
1: cosa.
0: Lavori, lavorate.
1: Sì.
0: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
0: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
0: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, il giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, scabronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, mi sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa, quanto detto. Allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava. Segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti, Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi, piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Ho tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì,
2: sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, sentito. Peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: ma infatti
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, no, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai
2: sì,
0: controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: Il fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo,
0: vai. Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E adesso allora, non so più chi fare. Gigio. Fabio.
4: Gigio, sei sì. Pronto? Ma devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo, devo
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima. Uiwa, Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: questo. Sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma guarda. Sì,
4: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no, l'ha detto. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: secondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, era anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A Tortorella tempo al tempo Challenge. Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo
1: che starà perdendo i lettori di Roma. Noi siamo.
2: Ho capito,
0: gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante,
0: amica italiana, e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Hai voglia.
1: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, mamma. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: Vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara
4: Venier per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì a televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Gosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
1: Tanfata di chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così ve li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

0: Purtroppo nel mondo, Carol G, Manu ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. A luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Beh, siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Su R101 il karaoke.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: scatabronza, bronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'è un testo anche per i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello. Chiaro.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Quello vero.
0: Se
2: no,
0: c'è.
2: Non voglio restarci più. No, no, no. Mare, mare, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle?
2: Belle.
1: Allora, belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma, mamma, Maria. Mamma, mamma, Maria. Mamma, mamma, Maria. Maria.
2: Ma.
1: Anche ma, sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo? Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto bene.
2: Stupenda. Sogna?
0: Sogna.
2: Sogna. Ta. Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
0: Lavoro.
1: Lavoro?
2: È finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! Un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, scaronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla
0: Fabio. Hanno fatto al gol.
2: Centro. Fabio. L'hanno segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava. Segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso il calciomercato un po' confusa, tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Ehi.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo, tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio...
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
0: Vabbè, ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
2: Fuori gioco. Avrei anche da fare a casa tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: Fabio
4: Gigio, sei pronto? Me devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
2: Uiwa, Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Beh, guarda. Sì, ma sì,
4: ma tra poco dammi regalo, ragazzi.
0: Ma no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda di

0: posticino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel karaoke.
1: Su R101, il

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato impegno. La parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io... lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna
4: rivelata.
3: Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per
1: oh,
3: dire, ve lo dico.
1: Oh, bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore, anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora. Voglia.
7: Io lavoro e penso a te.
4: Ecco.
7: Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi?
6: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare. Andate a lavorare.

0: mattine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
1: Ma queste non sono le mie canzoni.
0: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
2: Però, Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
0: Ma ce n'è, eh?
3: Oh. A lavorare anche stamattina devo andare.
4: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
2: Era il suo andiamo a lavorare.
0: Aspetta, perché c'è anche quello.
5: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
2: Da dove? Vittoriano!
0: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a tre. C'era questa
1: sono sempre io, però.
0: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso a questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
2: L'ultima maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così,
0: ecco.
2: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
6: Andiamo a lavorare.
4: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano,
6: andiamo,
4: credo. No?
6: Andiamo a lavorare.
4: Si sente partecipe.
0: È un po' l'inno di Peppino.
4: È l'ottavo.
2: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
0: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
2: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
4: Sì, eh.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Torniamo lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravo.

0: vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche a doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Per zio.
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta, una cosa insomma che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke
2: del venerdì
1: di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripetere.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini, prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè sì, ormai sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me m'ha fatto di 2,20 metri. Cioè, vede altissimo. Questo
1: vabbè, bimbo. È piccolino, è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel karaoke
1: su R101.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia. È mia quella.
4: Sì, ma non è, sembrava. No, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo.
4: La legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi, 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale. Per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, ancora. C'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla balanza. E siamo già a 3. Poi?
6: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro?
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
1: Non c'è nessun doppio senso. No, dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
4: No.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? Bravo, italiano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino andiamo, in quanto nano,
11: andiamo,
3: credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
12: A casa riposare.
1: Oddio.
11: Hey ho, hey ho.
1: Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Cioè, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravo.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia dell'estate,
1: no,
0: la
1: verità. In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica. Sì.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere. Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke
2: del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
2: buttata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.

0: Vabbè, ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror, però.
0: Che la canzone, Dini's Back. Back again. Tell afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te, Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo a Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai. Sì, sì, sì. Cioè, c'è stato
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331-8090-101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famose ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Sì. Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo
1: vabbè, bimbo è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: Candy per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene. Allora, riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il triangolo,
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo,
1: Challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che stare perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante
0: amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi.
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. No. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo.
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara
4: Venier che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
1: Tanfata di
3: chi è? Ballerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
0: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica. Ciao tesori
0: imperdibili,
2: potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Beh, siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: scatabronza, sbronza, glonza, trionfalla. Trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello. Chiaro.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Quello vero.
0: Se
2: no,
0: c'è.
2: Non voglio restarci più. No, no, no. Mare, mare, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle?
2: Belle.
1: Allora, belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma, mamma Maria, mamma, mamma Maria, mamma, mamma Maria. Maria.
2: Ma.
1: Anche ma, sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo? Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto bene.
2: Stupenda. Sogna?
0: Sogna.
2: Sogna. Ta. Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
0: Lavoro.
1: Lavoro?
2: È finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: con i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, mi sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì, non se la ricordava Fabio.
4: Non se la ricordava.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, ora adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti
3: Fabio,
0: sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio
7: mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Ehi.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo, tirata questa,
2: abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: ma infatti
2: in Piemonte, ma
3: non
2: insomma
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Sicuro
4: di
0: che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo, nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quelli da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora dopo più chi fare. Gigi. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Lo devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara,
0: ehi.
8: Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
2: Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma guarda. Sì, ma
4: tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda di R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene. Allora, riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo,
1: Challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia.
1: Ma
0: argentina? Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante
0: amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi.
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
1: Sì,
0: lo so.
1: Da un pezzo.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, mamma. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, no, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdibili.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito,
0: allora.
2: È sparito nella botola.

0: mondo, Karol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Karaoke.
3: Sacca.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: Scatabronza, sbronza, glonza, trionfalla. Trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'era un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Quello vero. Sì, no, non voglio restarci più. No, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
2: Mamma Maria.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va
2: troppo
0: bene.
2: Sogna. Sogna, cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano,
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì, lavorare. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, scatronza glonza trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
4: Non se la ricordava.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, ora adesso il calciomercato è un po' confusa, tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Ciao Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo, un po' tirata questa,
2: abbastanza, insomma, sta tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì,
2: sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo, nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo,
0: vai.
2: Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quelli da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora non so dopo più chi fare. Gigi. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Lo devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara,
0: ehi.
8: Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima. Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma sì.
4: Tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda di R101.

you dance.

vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke. Su R101.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia. È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sara da Bologna.
1: Sara da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, c'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi
8: a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
1: Non ci vedi, nessun doppio senso. No,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro, chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
8: In una

0: orare mai più, faceva così,
1: ecco.
0: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
2: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo, no?
2: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
1: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
4: A casa riposare.
0: Oddio.
5: Hey ho, hey ho.
0: Eh sì, ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
1: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
0: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto, si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravo.

0: vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Potremmo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh,
0: sì. Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura
2: per zio.
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire sì. Che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oak.
2: Il Chiara Oak del venerdì.
1: Banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta
1: detta.
3: Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini, prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè sì, ormai sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di Aura.
2: Ah, vero, vedi, no, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di Aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così. Questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrae? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi,
1: l'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo
1: bimbo qua. È piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'Aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: cuscino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiaraoke.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: Mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento, cioè che sì, ha fatto epoca, fa sì, sì che infatti io... lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia,
5: anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sara da Bologna.
1: Sara da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto in realtà della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì,
1: ancora.
3: Voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi
8: a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro?
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì, spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao,
3: dai.
9: La mia la crema.
1: Non ci c'è vedi nessun doppio senso, no,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa, vai, fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? A Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro
1: canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio.
14: Hey ho, hey ho.
1: Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio, esatto, si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete
1: ancora
0: sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica,
0: sì.
1: Dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Ecco, non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh,
0: sì. Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura!
2: No.
0: Ho trovato
2: la
0: metropolitana giusta per arrivare all'albergo.
2: Aura!
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche,
3: sì,
1: dei
3: esatto,
1: militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta,
3: certo.
1: Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke
2: del venerdì
1: della banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta
1: detta.
3: Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Biahando.

0: è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Tell afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di Aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di Aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. C'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. vede altissimo.
1: È piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
1: erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore, va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'Aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: Biondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, sì, che sì. C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A tempo al tempo
1: challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, una bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì. Volevo dire, non è uno scherzo,
1: è uno scherzo. Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: che, non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo, siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
1: Sì,
0: lo so.
1: Da un pezzo.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non,
4: nostra,
2: è non,
4: ma sì.
2: Non è
4: Mara
2: una
4: Venier,
2: notizia
4: che
2: Mara
4: per
2: Venier
4: la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato. Ah,
3: sentite, okay. Io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di.
3: Chi è? Ballerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così ve li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Karaoke.
6: Sacca, sacca, sacca. Di vergine!

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Con me scattacori del
3: scattaro, sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Se no, non voglio restarci più. No, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma Maria.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna,
2: bella.
0: Ragazzo, sogna. Basta, perché va tutto bene.
2: Sogna. Sogna, cavalli sì.
0: E gira.
2: È un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro, cosa. Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo qui al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della

0: con i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scavronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, insomma, un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Centro. Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, ora adesso col calciomercato qua un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti,
3: Fabio,
0: sono
3: vai.
0: Arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, in un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbotolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: Piemonte.
3: Ma
2: non insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio...
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì,
3: ma certo.
2: Sì, sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimo.
0: Dai, l'ultimissimo, vai. Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quindi da Milano.
0: Quindi. Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora, non so più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Lo devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
13: Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, quindi ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma guarda, sì, ma sì,
4: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non lo dire, no. Detto. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda di

0: cuscino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi?

0: Mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io... lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia.
5: Anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, c'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te.
4: Ecco.
7: Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata.